0: Capital Gold.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: This is
8: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
8: Capital Gold,
9: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
8: Listen to the night.
10: Birds flying high, you know how I feel.

0: piano? Alicia Keys.
1: Alla batteria Franz Di Cioccio.
0: Alle tastiere Keith Emerson.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: This is
4: Gold, Gold, Gold,
3: Gold,
4: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
3: Capital Gold.
4: Shh. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night.

0: Capital Gold. Gold.
1: Gold. Gold.
2: Riempi la notte di grande musica con Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Total Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold.
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Sono le 6 a Radio Capital. Buongiorno da Chiara Iorio. Raggiunto un accordo tra Israele e Hamas su Gaza, ad annunciarlo Donald Trump. Israele si ritirerà dalla striscia dopo che l'organizzazione islamica avrà completato il disarmo. A garantire la sicurezza di Gaza, la Forza Internazionale di Stabilizzazione e una nuova forza di polizia palestinese, dice il presidente americano. Previsto un nuovo vertice dei negoziatori al Cairo e l'Italia ribadisce il suo sostegno alla soluzione a due stati. Ecco il ministro degli esteri Tajani.
2: Le politiche di insediamento in Cisgiordania, le violenze dei coloni e i danni della popolazione palestinese sono inaccettabili e compromettono la prospettiva della soluzione dei due Stati. Il governo lavora per tenerla viva e al centro dell'azione internazionale, senza riconoscimenti demagogici e fittizi, per far nascere un vero Stato palestinese che viva in pace con Israele, ne riconosca il diritto ad esistere e sia a sua volta riconosciuto pienamente da Israele.
1: E Tajani è intervenuto anche sull'emergenza migranti in Spagna. Italia pronta a sospendere Schengen con la Spagna, dicono da Palazzo Chigi. Favorevole il ministro degli esteri. In migliaia sono arrivati a nuoto a Ceuta, città autonoma spagnola del Nord Africa. Almeno 18 i morti, 20 i dispersi. Il ministro degli esteri spagnolo Albares annuncia di aver convocato l'ambasciatore italiano. Sono 6 i dispersi dopo l'esplosione in una palazzina a Messina. Il crollo a Pistunina nella zona sud della città, 3 i feriti, non sono in pericolo di vita. Si indaga sulle cause, forse un cedimento strutturale. L'UEFA contro la FIFA, pronti a boicottare tutti i tornei dopo la proposta del presidente Gianni Infantino di trasferire la proprietà dei mondiali a investitori privati. L'Unione delle Federazioni Europee fa sapere che boicotterà tutte le competizioni che il progetto non sarà ritirato. Tra poco Buongiorno Capital alle 7, prossimo appuntamento con le notizie.
3: Meteo Capital in collaborazione con il meteo.it.

0: www.ilfaladifferenza.it, dove il fa la differenza.
1: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata.

0: prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Da giovedì migliaia di persone stanno cercando di entrare a Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa del Marocco, che pur trovandosi in Africa è territorio dell'Unione Europea. Un posto veramente molto particolare, mi è capitato di andarci diversi anni fa ormai. È impressionante perché effettivamente sì, sei in Nord Africa, sei in Marocco, ma poi attraversi il confine molto facilmente, ovviamente se sei europeo, se possiedi un passaporto europeo, decisamente più complicato per i cittadini marocchini, ma in generale per tutti quanti gli altri cittadini non europei. Però fa impressione perché attraversi il confine e ti ritrovi all'interno dell'Unione Europea, te ne rendi conto anche solo guardando i palazzi, sei letteralmente in Europa. Alcuni hanno attraversato il mare a nuoto, dicevo, da giovedì. Di migliaia di persone hanno tentato e alcune di queste sono riuscite a farlo, altre hanno scavalcato le barriere di confine, almeno 10 persone sono morte, una ventina risultano disperse, altre migliaia sono ancora ammassate al confine in attesa di tentare il passaggio. Va detto che non è la prima volta che accade, certo è però che le dimensioni di questa ondata sono senza precedenti almeno dal 2021, tanto che il governo spagnolo ha inviato rinforzi militari per affiancare la Guardia Civile, e il premier Pedro Sanchez si recherà personalmente a Ceuta per gestire l'emergenza. In realtà c'è un'altra enclave spagnola in Marocco che è Melilla, non distante. Siamo ovviamente nel nord del Marocco, nel caso di Ceuta, per la verità anche di Melilla. Ceuta è a pochi chilometri da Tetuan, magari chi è stato in Marocco in vacanza avrà sentito nominare questa

0: questa città, Tetuan, ma anche Tangeri, insomma, non siamo distanti neppure da Tangeri. Perché sta succedendo però proprio adesso? Allora, una possibile spiegazione riguarda una recente sentenza della Corte Suprema spagnola, secondo cui i migranti intercettati mentre cercano di raggiungere Ceuta o Melilla via mare non possono essere respinti immediatamente. Questo potrebbe, siamo veramente nel campo delle ipotesi, aver alimentato la convinzione che una volta arrivati sia più difficile essere rimpatriati. Non è però una spiegazione definitiva. Molti dei migranti intervistati dai media spagnoli hanno detto di non conoscere affatto quella decisione, quindi potrebbe dipendere da tutt'altro. Nel frattempo, dicevo, il governo di Madrid sostiene di aver già raggiunto un accordo con il Marocco per accelerare i rimpatri di chi è entrato in questi giorni, mentre l'Unione Europea ha offerto il supporto di Frontex. Ha risposto anche l'Italia. Giorgia Meloni ha ipotizzato una sospensione temporanea di Schengen con la Spagna, una proposta che ha suscitato, diciamo, diverse polemiche, ma se non altro perché tra Italia e Spagna non esiste un confine terrestre, quindi non nella pratica significherebbe aumentare i controlli per chi viaggia in aereo, in nave, cioè non ha molto senso. È certo un gesto politico, simbolico molto forte, infatti Madrid ha reagito duramente convocando l'ambasciatore italiano. Ovviamente quelli che arrivano, giusto per dare anche una spiegazione pratica, diciamo, perché i marocchini vanno a Ceuta, perché chi arriva ha diritto a presentare domanda di asilo, ovviamente presentarla non vuol dire né che questa venga poi automaticamente ammessa, e figuriamoci se poi passa al vaglio, al controllo, e viene poi offerto, diciamo, l'asilo, la protezione internazionale a questi cittadini. Però, diciamo, il tentativo si può fare, è evidente che tutti quanti, immagino, ci proveranno, anche perché poi la prassi prevede che qualora venga ammessa, non accolta, ammessa la domanda, questi cittadini sono liberi teoricamente poi di muoversi all'interno della Spagna, e quindi di lasciare il Nord Africa e arrivare invece proprio in Europa, insomma in Spagna, e da lì muoversi, come spesso accade anche quando i migranti arrivano qui da noi in Italia. Sono le 6:10, oggi è il 31 luglio e questo è Buongiorno Capital. Possiamo cominciare.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Guten Morgen.
4: 早上好.
5: Bon dia.
6: Calimera.
7: Buen dia.
8: Ohio.
1: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
0: Davvero impressionanti a queste immagini da Ceuta, ma insomma le avrete viste tutti e tutte, fa davvero impressione, anche perché sono tutti ragazzi molto giovani, salta all'occhio questo, giovanissimi, anche perché bisogna nuotare e fare una traversata non indifferente. E sono tutti uomini, io almeno insomma guardando le immagini, ecco, non mi è capitato di vedere donne tra di loro, sono tutti ragazzi molto molto giovani. Oggi c'è un po' atmosfera da così ultimo giorno di scuola. Laura, non so se te la stai vivendo in questo modo, ultimo giorno per davvero.
9: Malissimo.
0: Poi noi siamo in quinta superiore, abbiamo fatto anche gli esami di stato perché poi non torniamo, quindi è veramente l'ultimo giorno di scuola.
9: Esatto, infatti in tal senso ho un po', vabbè, chiaramente la felicità di fare un po' di vacanza, perché
0: certo,
9: quel momento ti riposi un po', dall'altra una nostalgia nel cuore proprio.
0: Vabbè, è normale, ma infatti guarda, colgo l'occasione anche per rispondere alle tante persone che ci hanno scritto qui in queste, durante le dirette di questa settimana, ma anche su Instagram, diversi messaggi, ecco, insomma, ringraziarvi, ci tengo davvero a ringraziarvi per quest'anno passato insieme, faticosa la sveglia, però tante soddisfazioni, veramente tante soddisfazioni, e non ti nego, insomma, anche io adesso vivo con una certa nostalgia questo 31 luglio, felice ovviamente anch'io di riposare un po', però ecco, il magone quello sì, un po' si fa sentire.
9: Aspetta che adesso avviso e mando il Kleenex.
0: Vai.

0: Ciao Marco, ciao Laura. Oggi si sale sul treno dell'amore delle vacanze, prime vacanze con la mia bambina. E
1: congratulazioni.
0: Grazie per la compagnia che mi avete dato in questi mesi e ci vediamo presto, ci sentiamo presto. Buona giornata, Gabriele da Cisano.
1: Ma grazie a te Gabriele, anche per la pulizia avrà ti ringrazierà anche Sergio Martelli dell'audio, cioè una qualità straordinaria, sembrava dentro uno studio radiofonico Gabriele, grazie.
2: Magari
1: e tra l'altro
2: sì.
1: Grazie, magari sì, infatti magari sì, e grazie ovviamente anche a Sergio Martelli perché durante l'anno è stato qui con noi tutte quante le mattine, alzataccio ovviamente anche per lui, qualche mal di schiena, qualche acciacco piccino se l'è beccato, vessato da te, vessato assolutamente
2: sì,
1: da te,
2: ovvio.
1: Ma ovviamente si fa per scherzare e insomma l'avrei fatto dopo, però intanto colgo l'occasione per ringraziare adesso Sergio Martelli. No, rispondo allora ai messaggi che stanno arrivando. No, non ci saremo da settembre, né a quest'ora né a un'altra, ecco, quindi per il momento sarà così, insomma io continuerò a vivere qui dentro questo palazzo qui in via Massena 2, ma non sarò in onda su Radio Capital non da settembre e quindi no, insomma ci salutiamo e poi magari chissà in futuro potremmo ritrovarci, chissà, forse a orari diversi, non alle 6 del mattino, anche se ripeto ormai mi ero abituato, non fisicamente, perché questa secondo me è un po' una menzogna. Io non so, chi si alza molto presto forse la pensa come me, non è che ti abitui alle alzatacce,
2: no.
1: Cioè, ti
2: io
1: abitui
2: sono
1: psicologicamente, appunto tu sei 20 anni come
2: diciamo
1: i nostri ascoltatori. Dimmi,
2: hai
1: scusami.
2: Un periodo di assestamento, ok? Dove poi
1: sì.
2: Entri in un bioritmo per cui lo fai, però ragazzi, se puoi dormire qualche ora in più, non è che il tuo corpo dice, no, adesso ti svegli, tranquilla, vai perché è il tuo orario. No, è comunque una cosa pesante, soprattutto nei mesi invernali.
1: Sì, terrenali, mesi invernali è veramente.

0: Faticosissimo. C'è una cosa però che ti offre alzarti presto, positiva, è un superpotere, è il tempo. Cioè, ti accorgi di quanto
1: quello,
0: tempo
1: sì.
0: in più hai. Questa è una cosa veramente incredibile, perché io poi quando finisco qui vado su in redazione, comincio a lavorare ad altro e ho almeno altre 2 ore e mezzo da solo. Che la qualità del lavoro è altissima, in 2 ore e mezza faccio quello che normalmente farei in 4.
1: Questa specifica del da solo, così mette in un angolo me e Sergio Martelli.
0: Beh,
1: Sergio,
0: ma allora,
1: gli diamo
0: Martelli
1: fastidio
0: in realtà,
1: a sto ragazzo.
0: Ma Sergio Martelli continua, cioè, The Breakfast Club, e deve continuare per altre 3 ore. Tu hai altro anche tu da fare. Io vado su, vado al 5° piano e lavoro come voi, per carità, però faccio altro.
1: Questo
0: e sono da
1: ci
0: solo.
1: Dici tu, noi non ti vediamo perché sei da solo.
0: Giusto. Tra l'altro, durante i mesi invernali arrivo e buio pesto, devo accendere le luci. Non lo so. È bello, una bella sensazione il sapere di avere così tanto tempo. E poi sì, lo stare da solo, ammetto, ecco, io in quelle 2 ore e mezzo godo tantissimo. Nessuno mi disturba, nessuno mi chiama, non arrivano email. Posso solo pensare a leggere, a scrivere. Bellissimo, e quanto tempo, cioè quando gli altri arrivano io ho quasi finito, poi in realtà no, perché stacco verso le 3:30, verso le 4, più verso le 4 che verso le 3:30, ma insomma, e quindi ho ancora molto da fare, però il grosso se ne va in quelle 2 ore e mezza, quindi sì, questo mi mancherà, non avere tutto questo tempo a disposizione mi mancherà, così come ovviamente tutte
1: quante
0: le persone.
1: Ma ti puoi sempre alzare presto, non è un problema.
0: No, non credo che lo farò, ecco, non credo che mi alzerò alle 4:30. Mi alzerò probabilmente presto, ma quello per forza, ho anche una bambina piccola, quindi non c'è modo di fare. Insomma, è finita quell'epoca, non mi posso alzare oltre le 7. Non durante la settimana, però conto alzarsi alle 4:30, un conto alzarsi alle 6:30, 7. Ecco, sono due cose molto, molto diverse, che ascolta lo sa.

grazie davvero, grazie a tutti quelli che stanno scrivendo, mi fa davvero piacere. Insomma, è una bella sorpresa, ecco, scoprire che poi così tante persone ci ascoltano e ci ringraziano, e io ringrazio voi davvero per essere rimasti con noi questi 14 mesi in realtà, perché poi non sono 12, io e Laura abbiamo cominciato a giugno dell'anno scorso. Era d'estate, Franco Battiato qui su Radio Capital alle 6:23. Allora, aprirà a settembre a Firenze un centro che almeno in Italia rappresenta una novità, si chiama Discover, fuori dal guscio, ed è il primo servizio pubblico dedicato alla prevenzione dei rischi legati all'abuso di social media e schermi digitali. Molto interessante, era l'ora. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra l'ASL Toscana Centro, il Comune di Firenze e la cooperativa Rete Sviluppo. Allora, l'idea è molto semplice, però forte. Invece di intervenire solo quando il problema ormai è esploso, aiutare i ragazzi a sviluppare un rapporto più equilibrato con smartphone e social network, pensano appunto questi Discover, potrebbe essere la soluzione giusta. Certo, tra il dirlo e il farlo, insomma, poi vediamo cosa e come riusciranno a realizzare questo obiettivo. Il centro si rivolgerà ai giovani tra 10 e 25 anni, quei 10 fa veramente impressione, e offrirà percorsi di disconnessione guidata, sportelli di ascolto, laboratori creativi, attività di gruppo, giochi da tavola e occasioni di socializzazione lontano dagli schermi. Non lo so, perché sono pessimista io, perché temo che quella dei social network, la dipendenza che riguarda gli schermi e i social network sia potentissima, secondo me più di una sigaretta, ecco, più della dipendenza da nicotina. Nei casi di maggior disagio psicologico, lavorerà in collaborazione con i servizi anche diciamo figure più specializzate dell'ASL. L'apertura arriva mentre molti paesi stanno scegliendo una strada diversa, per esempio l'Australia, l'Indonesia e il Brasile hanno già vietato l'accesso ai social ai minori di 16 anni, mentre altri stati, tra cui la Danimarca, perché in realtà il Regno Unito lo ha già fatto, così come la Francia, stanno discutendo misure simili. L'Italia almeno per ora sembra voler puntare soprattutto sulla prevenzione e sull'educazione a un uso consapevole della tecnologia. Poi come, se ci arriverà anche l'Italia? Bah, io penso di sì, credo che alla fine un divieto, così come detto più volte da Val di Tara, arriverà anche qui da noi. Quanto poi questi divieti siano efficaci, insomma, non è dato sapersi. Guardiamo per esempio i dati che arrivano dall'Australia, mica tanto, non è mica così tanto vero che i ragazzi hanno cambiato abitudini, semplicemente hanno trovato un modo di aggirare i divieti, perché poi tanto è sempre così. Però è anche vero che uno Stato deve dare la strada, no? Deve indicarla la strada. Certo, un ragazzino può comprarsi una birra, se vuole sì, può trovare il modo di ottenerla quella birra, però è importante che lo Stato gli ricordi che no, teoricamente lui quella birra non la può comprare.

0: Ciao Marco, ciao Laura, volevo ringraziarvi tantissimo per l'informazione, la compagnia
1: te.
0: e la competenza con cui mi avete informato, tenuto compagnia e niente, vi voglio bene. Ho una grande stima per te Marco, senza
1: Grazie, grazie,
0: lusingherie gratuite pari a quella di Vittorio Zuccone. Grazie
1: grazie.
0: mille, ti voglio
1: Mazza.
0: bene. Fausto da Sesti Davanti.
1: Grazie Fausto, grazie davvero di cuore e grazie veramente a tutti quelli che stanno scrivendo in questo momento. Giuseppe dice: caro Maisano, come farai da settembre quando nessuno poi potrà darti del comunista alle 6 di mattina? Ma questo sai, Giuseppe, io ci ho fatto ma ampiamente il callo, perché ovviamente a destra ti danno del comunista, ma vale anche il contrario, cioè a sinistra ti danno, non dico del fascista, per fortuna quello no, ma, ah, ma perché tu sei di destra, ragazzi, non lo so, è che a me piacciono le sfumature, cioè, mi piace la complessità e spero che un po' questo vi sia arrivato, voglio dirvelo, cioè le cose non sono mai vere come vengono così come vengono raccontate dalla politica e dalla propaganda che è lì no, per fare il suo lavoro, cioè propaganda. A volte bisogna guardare tra le righe, insomma, le sfumature ci sono per chi vuole guardarle e bisogna un po' abbracciarla la complessità, soprattutto in questo periodo dove la propaganda è sempre più forte e dove ci sono nuovi mezzi come i social media che pretendono una, no, verticalità delle opinioni, o stai di qua o stai di là, noi e loro. In realtà io penso che si possa stare anche nel mezzo, non vuol dire essere moderati, anzi vuol dire essere semplicemente accettare la complessa ed essere radicali in questo, accettare in maniera radicale e forte la complessità. Torniamo tra poco.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: Ohio.
2: Buongiorno Capital.
6: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Expert col fuori tutto. Stiamo esagerando. Tantissime offerte. E se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici, un set di tre valigie in regalo.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione a premi valida fino al 19 agosto. Esclusione regolamento in negozio.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Look of Love, Dustin Springfield, alle 6.36 su Radio Capital. Vorrei dirvi, possiamo continuare a sentirci, ragazzi, cioè 2026 ci sono vari modi. No, perché no, si può fare, cioè, tante cose, cioè Instagram è perfetto in questi giorni, tanti mi avete scritto lì, se venite su Instagram mi trovate come Marco Maisano e ci parliamo, ci diciamo le cose, insomma.
1: Ma poi ragazzi, se volete,
0: ne farò diverse,
1: Marco,
0: magari mi fa piacere,
1: podcast,
0: insomma, farvelo sapere.
1: La sua voce la sentite sempre, quindi
0: comunque
1: andate sui
0: giorni,
1: podcast, e può tranquillamente, certo, intrattenervi e raccontarvi un sacco di cose belle.
0: Assolutamente, corretto, corretto. Grazie Laura, arriva Buffoni.
2: Buongiorno. Sta per arrivare il mese di agosto, il mese in cui di solito l'Italia rallenta, anche se in questa torrida estate i fronti di guerra internazionali restano purtroppo tutti aperti, dall'Ucraina al Golfo Persico, a Gaza, alla Cisgiordania. Sta anche arrivando la pausa della politica italiana, prima di un anno decisivo. Da settembre si entrerà nella lunghissima campagna elettorale che porterà alle elezioni in primavera. Il livello di scontro e di faziosità degli opposti schieramenti ha già raggiunto livelli notevoli, ma vedrete, il peggio deve ancora arrivare. In questo clima di instabilità interna e internazionale vi voglio lasciare con tre buone notizie che un po' ci fanno respirare. Prima notizia: è arrivato il rinnovo del contratto del personale sanitario non medico della sanità pubblica. Più di 500.000 persone. C'è un aumento di 240 euro al mese lordi per gli infermieri, più 2.000 euro di arretrati. Ecco, gli infermieri sono la spina dorsale dei nostri ospedali. Meriterebbero stipendi molto più alti, ma avere intanto un contratto rinnovato in tempi veloci è già un passo avanti. Seconda notizia: il Parlamento ha approvato un disegno di legge per far scarcerare 10.000 detenuti tossicodipendenti. Dovranno andare ai domiciliari o in comunità di recupero, seguire percorsi di cura. Vale per chi è appena inferiori agli 8 anni. Naturalmente non dovranno tornare liberi persone pericolose, ma il principio è giusto. I carcerati tossicodipendenti sono malati da curare piuttosto che criminali da punire. La prigione non risolverà mai i loro problemi, anzi li aggraverà. Anche le carceri quindi saranno meno affollate. Terza buona notizia: è iniziato lo sgombero della baraccopoli di San Ferdinando in Calabria, dove da anni centinaia di braccianti stranieri bivaccano in condizioni tremende durante le stagioni della raccolta nei campi della piana di Gioia Tauro. Sono state costruite delle case che ora sono finalmente a disposizione. Anche i datori di lavoro però dovranno fare la loro parte. È un inizio di ritorno alla civiltà e alla dignità del lavoro. Ecco, tre piccole o grandi buone notizie, sperando che agosto ce ne porti delle altre. Intanto vi auguro un'estate serena.
3: Questa è Radio Capital.

Adventure of a Lifetime, Coldplay su Radio Capital alle 6.42. Allora, molti messaggi su su ciò che ha appena detto il direttore Buffoni poco fa, rispetto proprio alla questione dei tossicodipendenti e delle carceri. Perché allora il Parlamento, facciamo un po' di un passo indietro, il Parlamento ha approvato qualche giorno fa in via definitiva un disegno di legge che nelle intenzioni del governo dovrebbe contribuire a ridurre il sovraffollamento delle carceri italiane. La misura nello specifico riguarda riguarda i detenuti con dipendenze da droga e alcol e prevede in alcuni casi, e quindi non sempre, la possibilità di scontare la pena fuori dal carcere, in strutture terapeutiche o in altri luoghi ovviamente idonei, individuati dal, immagino, insomma, dal tribunale. Per accedere a questa misura però, dicevo, servono diversi requisiti. Allora, il detenuto deve aver aderito a un percorso di riabilitazione, deve avere una pena residua limitata e soprattutto, questo è l'aspetto più interessante, il reato per cui è stato condannato deve essere collegato alla sua dipendenza. Il ministro della giustizia Nordio ha definito il provvedimento epocale, e per certi versi lo è, e ha stimato che potrebbe riguardare fino a 10.000 detenuti. Ora, attorno a questo numero nascono dei dubbi legittimi, perché lo stesso ministero della giustizia ha chiarito che i fondi stanziati per il 2026 sono sufficienti, almeno per ora, a finanziare percorsi alternativi per 500 persone. Inoltre c'è anche un, come dire, un problema più pratico: le comunità terapeutiche. In Italia i detenuti con problemi di tossicodipendenza sono quasi 20.000, mentre i posti disponibili nelle comunità sono poco più di 13.000. molti dei quali sono ovviamente già occupati. Per questo diverse associazioni, in questi giorni ha parlato anche Antigone, ritengono molto difficile che possano liberarsi migliaia di posti in tempi brevi. E poi non so se insomma ci avete fatto caso, ma c'è un'altra importante criticità, perché dicevo prima, la legge richiede che il reato sia legato alla dipendenza, ma molte persone, moltissime persone, ahimè, sviluppano una dipendenza proprio durante la detenzione. In questi casi, insomma, sono tutte quante persone che potrebbero rimanere ovviamente escluse da questo nuovo provvedimento. Ora io lo dico, e se fino a poco fa arrivavano i messaggi di stima, adesso accadrà l'esatto contrario. Il carcere serve a punire un reato, non una malattia. E la tossicodipendenza da anni ormai è riconosciuta dalla medicina come una patologia e non come una colpa. E questo io non mi stancherò mai di dirlo, perché è così. E invece noi abbiamo trattato per molti anni i tossicodipendenti come dei pigri, dei viziosi. Non è così, non è affatto così, è dimostrato ovviamente dalla scienza, e la politica dovrebbe unirsi. Ecco, quindi io credo che la legge approvata dal Parlamento, che può essere migliorata in mille modi, non c'è dubbio, che consente ad alcuni detenuti con dipendenze di scontare la pena in comunità terapeutiche invece che in carcere, va, io credo, nella direzione giusta. Non è, come qualcuno sostiene, un regalo ai criminali, è un tentativo di distinguere in un paese civile tra chi ha bisogno di essere semplicemente rinchiuso e chi invece ha bisogno soprattutto di essere curato.

0: Buongiorno, Lara da Vicenza, ex infermiere malattie infettive per 10 anni di tossicodipendenti, ne ho visti tantissimi. Non sono d'accordo sul fatto di considerare una patologia, ossia quello che ne scaturisce dopo può diventare patologia. A mio avviso bisognerebbe più lavorare sulle cause che portano una persona a essere dipendente da qualsiasi cosa, che non parliamo insomma in questo caso solo di droghe. Detto questo, il fatto di fare curare un tossicodipendente in una comunità, secondo me dipende anche molto dal tipo del reato che ha commesso, perché non possiamo fare di tutta un'erba un fascio. Ciao, no, grazie, ciao.
1: Grazie a te Lara, assolutamente. La legge, lo dico perché insomma sono arrivate diverse domande, diversi messaggi, la legge prevede che possano accedere alla detenzione domiciliare e quindi in una struttura terapeutica i detenuti che aderiscono già a un programma terapeutico di riabilitazione, che quindi accettano di fare quel percorso, ma che debbano ancora scontare una pena non superiore agli 8 anni, 4 nel caso di alcuni reati considerati più gravi. Quindi, come dire, il carcere te lo devi fare comunque. Qui si sta dicendo un'altra cosa, liberiamo, facciamo qualcosa per il sovraffollamento delle carceri, ma soprattutto facciamolo per delle persone che sono più esposte e che forse non dovrebbero più stare in carcere, perché non è quello il punto. E, c'era poi un'altra domanda, Laura, scusami, che mi avevi scritto ma non ho fatto in tempo a leggerla, ma mi avevi detto che c'era un'altra domanda che volevi fare. Che qualcuno,
2: sì,
1: insomma,
2: un ascoltatore ha scritto: ma se uno poi inizia, diciamo, la tossicodipendenza una volta che è all'interno del carcere, cosa succede? Sì. Può comunque anche lui giovare di questo provvedimento?
1: No, no, no, la risposta è no, lo dicevamo prima, assolutamente. Cioè la legge, questo disegno di legge richiede che il reato sia legato alla dipendenza, quindi tu hai commesso un reato da tossicodipendente e anche perché sei tossicodipendente, quindi magari un furto, per esempio. Però sì, molte persone purtroppo sviluppano una dipendenza proprio durante la detenzione, in questi casi insomma parliamo di persone che potrebbero comunque rimanere escluse dalle nuove misure. Ma insomma, se uno un po' supera certi pregiudizi, capisce che forse questa è la strada giusta. Ripeto, non è una norma perfetta, evidentemente può essere migliorata, ma in mille modi. Spero che lo facciano insieme maggioranza e opposizione, che questo disegno di legge arrivi a, così, a dare a questo paese una legge migliore in tal senso. Altra domanda, Laura, prego, vai.
2: Sì,
1: vai.
2: C'è anche chi chiede: ma in tutto ciò come si fa ad avere un controllo sulla situazione ed evitare che comunque le droghe entrino all'interno delle carceri?
1: Questo sai, questo ahimè.
2: Ma
1: credo,
2: volevi una domanda facile l'ultimo giorno?
1: No, ma nel senso che succede ovunque nel mondo, all'interno delle carceri trovi

ciò che vuoi, basta pagare. E purtroppo è così, però ecco, poi per carità, non tutte le carceri sono uguali, ma è quello che poi diceva anche Lara, bisognerebbe agire sulla prevenzione. Certo, mica facile, sul disagio, perché una persona decide così, vabbè, sono discorsi veramente, questi veramente troppo complessi, veramente troppo complessi, perché qualcuno comincia a utilizzare droga, a fare uso di droga, è veramente un discorso complesso. Però ecco, mi premeva dirlo, che non stiamo parlando di viziosi, ma di persone che comunque magari non subito, come dice Lara, ma un attimo dopo, veramente poco dopo, sviluppano in realtà una vera e propria patologia.

Babushka, Kate Bush su Radio Capital alle 6.57. Raffaele dice: ma siamo sicuri che questi 10.000 tossicodipendenti individuati dal ministero troveranno posto all'interno delle comunità terapeutiche? No, è proprio questo il problema, ahimè, Raffaele. Infatti è quello che diceva anche Antigone, che ha ripetuto a più riprese: guardate che i posti non ci sono. È pur vero che ce ne sono ancora di meno in carcere, ricordiamone le cifre perché sono impressionanti: 60.000 i detenuti al momento nelle carceri italiane su circa 40.000 posti disponibili, quindi stiamo parlando di un tasso di affollamento che ha raggiunto quasi il 140%, insomma sono cifre veramente impensabili in un paese civile. È impensabile, è inimmaginabile che un detenuto debba vivere in quelle condizioni. E no, rispondo anche a chi dice: ma così rischiamo di far uscire dal carcere anche persone che hanno commesso reati gravissimi, narcotraffico, 'ndrangheta? No, ripetiamolo, parliamo di persone che hanno commesso determinati reati legati, questo va detto, legati alla tossicodipendenza. Quindi è importante dirlo, ecco, perché altrimenti si rischia così di,

0: di raccontare poi là fuori cose non vere. Buongiorno Capital, finisce davvero qui. Io ringrazio di cuore tutti quanti voi che ci avete seguito in questi 14 mesi. Ringrazio Sergio Martelli che tutte le mattine è stato in regia con noi. Ovviamente ringrazio di cuore veramente tanto Laura Stellin, preziosissima.
1: Siamo noi che ringraziamo te, Marco, sia grazie. Io che Sergio ti ringraziamo tantissimo per questo anno insieme.
0: Grazie, io vi lascio al Breakfast Club e ci sentiamo, ci sentiremo senz'altro, assolutamente. Buona estate a tutti e a tutte, ciao.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Le notizie alle 7. Buongiorno da Chiara Iorio. Emergenza migranti in Spagna, almeno 18 morti a Ceuta, 20 i dispersi, migliaia le persone che hanno tentato di raggiungere a nuoto la città autonoma spagnola in Nord Africa. Atteso oggi il premier Sanchez, richiamato l'ambasciatore italiano dopo che la premier Meloni ha scritto sui social di valutare la sospensione di Schengen con Madrid. Israele e Hamas si accordano su Gaza, ad annunciarlo il presidente Trump. Israele si ritirerà dalla striscia dopo che l'organizzazione islamica avrà completato il disarmo. Il controllo politico e militare di Gaza andrà a un governo tecnico palestinese. Botta e risposta tra governo e Commissione europea sul decreto in materia di riconoscimento facciale negli spazi pubblici da parte delle forze di polizia. È una pratica vietata dalla legge europea sull'intelligenza artificiale, dicono da Bruxelles. L'Italia continuerà a rispettare la normativa europea, come ha fatto finora, la risposta di Palazzo Chigi. Il voto sul decreto in Commissione Affari europei alla Camera è stato rinviato. Il presidente della Repubblica Mattarella sul caso Roggero dopo le polemiche. Le parole del capo dello Stato in occasione della cerimonia del ventaglio.
5: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
4: E Mattarella condanna le violenze di sabato scorso in Val di Susa. Per il presidente della Repubblica è inammissibile l'assalto, notava, al cantiere dell'alta velocità. Intanto sono state firmate 3 ordinanze urgenti contro i notav. Simone Di Gregorio.
6: Fino al 3 agosto vietato il campeggio in tutta la zona, fino a cessate esigenze vietato indossare il passamontagna, caschi, maschere antigas, ma anche oggetti che possono essere usati come mezzi contundenti, fumogeni e materiale esplosivo di qualsiasi natura. I provvedimenti del prefetto di Torino non hanno comunque scoraggiato gli attivisti che, dopo essersi consultati, hanno montato le prime tende e amache a Venaus. E pronta è arrivata un'estensione dell'ordinanza anche nel comune della Valcenischia. Un altro provvedimento proibisce l'accesso a piedi in forma organizzata a una serie di strade, parcheggi e aree vicine ai cantieri dell'alta velocità nei comuni di Susa, Giaglione e Chiomonte. Le misure senza preavviso e motivate per ragioni d'urgenza arrivano dopo l'assalto ai cantieri della Torino-Lione e gli scontri con la polizia dello scorso weekend.
4: L'intelligenza artificiale sfugge ancora al controllo umano. Anthropic rivela che i suoi modelli di AI hanno ottenuto un accesso non autorizzato ai sistemi di 3 organizzazioni durante la fase dei test che avrebbero dovuto tenerli isolati dal mondo reale. L'episodio ha pochi giorni dalla rivelazione di OpenAI su propri modelli che hanno avuto un accesso improprio a internet e hanno agito in modo imprevisto durante i test di sicurezza. Tra poco Breakfast Club, alle 8 torna Capital News.
7: Con il fuoritutto Unieuro

0: abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da 1 euro.
1: Ok, valigie fatte.

0: Le 7-8 minuti, signori, ultima puntata di Breakfast Club, ultima puntata ufficiale, sì, insomma, di quello che conoscete, certo, in questa cornice, certo, delle tre ore.
1: Mi sono fatto due conti, già la prima notizia sono in grado di dirtela. Sai quando ci rivediamo io e te dopo oggi?
0: Porca miseria. E diciamola.
1: Sei seduto? Sì, sei seduto. Il 31 agosto, Lucatello.
0: 31 agosto.
1: Di agosto.
0: Queste sono vacanze.
2: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Ma vogliamo mandare prima un saluto al nostro amico Marco Maisano.
1: Marco, un abbraccio grande a Marco che ci ha preceduto per questi 14 mesi, per più di un anno.

0: anno, sì, nell'ora sì, che sì, precede sì, appunto sì, sì, l'inizio sì. di The Breakfast Club.
1: Appuntamento io sempre in sottofondo, appena arrivo metto la radio.
0: Certo, ci ha fatto compagnia anche nella preparazione delle nostre trasmissioni. Marco faceva un po' da colonna sonora, da tappeto musicale. Quindi
1: non ci sarà, ma al posto suo ci sarà Imma Baccelliere, che coprirà dalle 6 alle 7 da sola quell'ora, insomma, però è una scelta anche che lei stessa ha voluto.
0: Ha voluto fortemente.
1: Purtroppo lascerà Breakfast Club, però noi vabbè, abbiamo detto, ragazzi, ma se vuoi farlo.
0: Ve l'abbiamo detta così, hai visto come l'ha detta Lucatello, così, perché?
1: Lo so, cioè non sapevo se dirla o non dirla.
0: Dai, dai. Ha detto la frescaccia, dai, dai, come si dice a Roma. Ma no, secondo te?
1: No, Imma, guarda,
0: ma può esistere The Breakfast Club senza Imma Baccelliere?
1: No, ma soprattutto può esistere un Imma Baccelliere alle 6 di mattina?
0: Esatto.
1: Le due cose proprio non tornano.
0: Era poco credibile come cosa. Quindi, con una frase sola, Andrea ha detto due fesserie, perché Imma, ovviamente, ad agosto vi terrà spesso compagnia in quello che sarà lo spazio di formazione del mattino di Radio Capital, però in due ore, dalle 7 alle 9. Sì. Sarà una monoconduzione, ovviamente,
1: una
0: ci alterneremo. Ci sarà anche Andrea Lucatello per i primi giorni di agosto.
1: Lunedì e martedì sì, conduco un programma da soletto con Sergio, vero, Martelli?
0: È così. In mezzo ci sarò anch'io, diciamo a ridosso di Ferragosto, però diciamo che la squadra completa di The Breakfast Club si riunirà lunedì 31 di agosto.
1: Si finisce venerdì 31 di luglio e si ricomincia lunedì 31
0: come
1: di agosto.
0: Come farete questo mese? Io mi metto nei vostri panni, mi immedesimo. Ma adesso è brutta.
1: Guarda che sarà un bel mese di agosto in preparazione delle novità. Sì. Qualcuna è già stata annunciata,
0: se le scoprirete con la programmazione.
1: Poi ci saranno alcuni programmi che se la prenderanno comoda, tipo il mezzogiornale.
0: Allora, quando ricomincia?
1: Che arriva quando noi già siamo quasi per salutare il finale di stagione.
0: Sì,
1: metà
0: loro
1: settembre.
0: Sono
1: loro
0: sempre molto flemmatici, molto
1: metà
0: cadenzati.
1: Ragazzi, io non lo so se mi.
0: Ma tanto li vedi come si muovono, no? Anche nella redazione. Gigioneggiano e Benny e Melocca.
1: Ragazzi,
0: vabbè,
1: questa è l'ultima puntata, noi non ci va di fare niente.
0: No,
1: ve lo dico sinceramente,
0: voi.
1: Deve essere una cosa molto light.
0: 342 21 90, messaggi, suggerimenti,
1: dediche,
0: anche dediche.
1: Non musicale, però volevo dedicare al mio amore Flavio.
0: Poi ce la potete anche chiedere la canzone, tanto non la mandiamo, però voi potete basta il gesto, capito? Quindi voi fatelo e poi noi chiaramente puntualmente non manderemo quella canzone, a meno che non sia casualmente inserita nella nostra scaletta, che non abbiamo stampato peraltro, che dovremo fare a breve. Però
1: sì,
0: secondo,
1: perché non c'è Elisa Lancia.
0: Non c'è Elisa Lancia
1: che ha voluto salutarci così.
0: Così.
1: No, vabbè, ma lunedì ci sarà.
0: No,
1: spero.
0: No, lunedì c'è. Quindi 342-342-2190 per la vostra trasmissione. Mai come oggi, Sergio Martelli l'abbiamo già salutato. Poi, per esempio, appunto, non abbiamo la scaletta, ma io ho la sensazione che adesso ci saranno Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè.
1: Insieme.
0: Ma così, cioè, nel senso.
1: Te la sentivi?
0: A naso, io di naso me ne intendo, diciamo.
2: L'amore non esiste.

0: Babi, Silvestre e Gazzè alle 7:15 su Radio Capital con Andrea e Riccardo. Dopo leggiamo i vostri messaggi.
1: Stanno arrivando tanti molto simpatici per salutarci al 342-342-2190.
0: Uno ci ha paragonato lo spaghetto agli olio.
1: Però
0: all'inizio chiede poca importanza, poi dopo capisci, no?
1: Certo, in realtà IMPA sarebbe il formato di pasta ideale, peraltro, per dare corpo a tutto quanto. Dopo li leggiamo, naturalmente sentiremo anche i vostri vocali. Mi raccomando, aiutateci, 25-30 secondi al massimo, così ne mandiamo tanti.
0: Volevamo approfondire un discorso che abbiamo iniziato ieri sul tema del riconoscimento facciale, perché poi si era aperto un po' di dibattito anche con i nostri ascoltatori sull'opportunità, inopportunità, i rischi legati a un progetto che avrebbe il governo italiano di controllo, diciamo, delle piazze, dei casi, naturalmente, per arginare i violenti, insomma, così, che è quello di piazzare delle telecamere in luoghi sensibili.
1: Certo, luoghi sensibili.
0: E da lì la telecamera vi inquadra e sa chi siete, che cosa fate, se avete precedenti, se siete persone che possono commettere reati.
1: Perché quei dati poi si incrociano con il database a disposizione delle forze dell'ordine. Però è arrivata una sorta di altolà da parte della Commissione Europea, che ha detto l'uso in spazi pubblici accessibili è proibito dalla legge. Ha invitato in qualche modo il nostro esecutivo a fare chiarezza su alcuni punti. Adesso il governo si prepara ad intervenire. Ma ne parliamo con un esperto.
0: L'esperto è Andrea Monti, è esperto di cyber security, che è in diretta con noi. Buongiorno, avvocato Monti.
2: Buongiorno. Buongiorno.
0: Allora, lei che vede più, diciamo, possibilità positive di un utilizzo di questo sistema del riconoscimento facciale o più i rischi?
2: Allora, la premessa è che faccio un discorso giuridico e non politico, nel senso che rimango nell'ambito del mio settore accademico di ricerca. E detto questo, rispetto alle critiche europee, l'Unione Europea in realtà non ha molta presa su questi argomenti, perché sicurezza nazionale, difesa, ordine pubblico sono materie nelle quali gli stati nazionali hanno una grossa autonomia, quindi capisco l'interazione politica, ma dal punto di vista strettamente giuridico non vedo molti margini per l'Unione Europea per intervenire sulle scelte di ogni singolo paese in questo ambito. Detto questo, la sorveglianza di massa in realtà ce l'abbiamo già da tempo. I nostri dati di navigazione e di utilizzo delle connessioni internet sono già conservati per 72 mesi e da soggetti privati, cioè dagli operatori di telecomunicazioni e degli internet provider. Una convenzione internazionale consente quello che è stato chiamato pedinamento telematico, cioè tramite l'email del cellulare, l'IP che ci viene assegnato, possiamo essere tracciati in tutti gli spostamenti se un magistrato di qualsiasi paese dell'Unione Europea lo ordina. C'è la banca dati del DNA, che raccoglie non soltanto sequenze genetiche ma anche campioni veri e propri. Quindi da un punto di vista della sorveglianza in Occidente e in Italia ce n'è, e ce n'è già, tantissimo.
1: Certo, ecco, avvocato Monti, volevo farle subito questa domanda. Secondo lei, nei timori di chi non vede di buon occhio questo eventuale provvedimento, c'è il timore che questi dati possano essere dispersi? Ricordiamo che ad esempio hanno fatto sapere che i dati eventualmente immagazzinati con queste telecamere rimarrebbero a disposizione dell'autorità al massimo per una settimana e poi andrebbero distrutti. Secondo lei c'è il timore della dispersione di questi dati dietro la diffidenza?
2: Il punto anche qui è tecnico. Purtroppo l'ordinamento della pubblica sicurezza è una materia molto complessa e difficilmente si presta a semplificazioni. Comunque dovete tenere presente che qualsiasi atto delle forze di polizia, sia in ambito di prevenzione criminale, quindi controllo di piazze, manifestazioni e via discorrendo, e a maggior ragione nelle indagini giudiziarie, è sempre controllabile da un magistrato. Cioè non è vero, perlomeno in Italia, che questo tipo di attività sono sganciate da qualsiasi controllo. Allora il discorso diventa semplicemente questo: o ci fidiamo della magistratura o non ci fidiamo della magistratura, perché se alla fine di tutte queste attività c'è sempre un magistrato che controlla, dovremmo essere garantiti da questo. Poi, per carità, nella pratica ci sono operatori infedeli, ci sono problemi, ci sono errori, ma questo non cambia il tema più generale. Anche questo tipo di attività è sottoposta al controllo della magistratura. Ricordo anche che le intercettazioni preventive, quelle eseguite per esempio per antiterrorismo o per antimafia, sono autorizzate da un pubblico ministero e non da un giudice. E il pubblico ministero è un magistrato che tutela le persone già nella fase delle indagini, anche gli indagati. Quindi mi sembra una polemica francamente priva di significato. Ripeto, poi il diavolo è nei dettagli.
0: Ma è nei dettagli, certo, anche perché appunto, come dice l'avvocato Monti, ragazzi, non è che vengono prese queste immagini utilizzate dalla polizia. Qui c'è il percorso giuridico, insomma,
1: che è quello che conosciamo,
0: al
1: certo,
0: quale bisogna sottostare. Allora, avvocato Monti, dicono in Cina si utilizza tantissimo il riconoscimento facciale ed è preoccupante proprio per questo. Che possiamo rispondere a chi dice lo vedete che lo utilizza
1: come termine di paragone, diciamo, la Cina spaventa un po', avvocato, ecco, ma come possiamo uscire?
2: Guardate, ma ne usciamo proprio con la differenza del sistema di garanzie che ci sono. In altri termini, anche su questo discorso della conservazione, immaginate di essere vittima per errore, ad esempio, di un DASPO urbano, cioè di un provvedimento di espulsione perché per errore si è stati considerati presenti in una manifestazione quando invece non si era da un'altra parte. Se queste immagini vengono immediatamente cancellate, quando si farà il ricorso entro i 30 giorni dal provvedimento, come fate a provare di non essere lì o che quell'immagine è sbagliata? Quindi la conservazione delle immagini è anche una misura di garanzia per contestare ancora una volta davanti ad un giudice l'eventuale errore nella decisione. Quindi se andiamo a guardare la tecnicalità giuridica, mi rendo conto che è complessa, ma questa è, in realtà queste misure tecniche sono garantite, questa è la differenza con regimi autoritari o particolarmente invasivi, sono garantiti dal fatto che fin dalle primissime fasi noi abbiamo sempre la possibilità di chiedere che un magistrato riveda le decisioni e le modalità di utilizzo di queste tecnologie.
0: Chiarissimo. Ultima domanda che fa un ascoltatore, Massimiliano: e se sbaglia l'intelligenza artificiale?
2: Se sbaglia l'intelligenza artificiale, ma siamo sicuri che ogni volta che per esempio facciamo una perizia genetica, e mi riferisco al caso Stasi, siamo di fronte a risultati che sono sempre al 100% attendibili? La realtà è che le analisi, la tecnologia sbaglia, ed è per questo che esistono i processi, i procedimenti amministrativi, proprio per poter riverificare, per poter avere quella che nella scienza si chiama second opinion su risultati di tipo tecnologico. Quindi il punto è non divinizzare la tecnologia, è uno strumento che funziona fino a quando funziona, ma può essere sempre ricontrollato. Se invece applichiamo un criterio per cui divinizziamo l'intelligenza artificiale o qualsiasi altro tipo di tecnologia, allora vale tutto, nel senso che se lo dice l'entità superiore, non chi siamo noi per metterla in discussione.
1: Certo,
2: la soluzione dell'Italia è quella, che chiudo, è appunto quella di mantenere sempre non tanto il controllo umano, perché la realtà è che il controllo umano non c'è su nessuna tecnologia, nessuno controlla l'airbag della macchina, ci fidiamo e basta. Il punto è avere un procedimento di controllo che può durare anche mesi o anni, ma è come funziona la giustizia, per poter garantire che non ci siano stati abusi.
1: Molto chiaro, a garanzia, a tutela, mi sembra questo il titolo più appropriato. Ringraziamo l'avvocato Andrea Monti, esperto informatico, grazie,
0: grazie
1: avvocato,
0: grazie,
1: e buon lavoro.
2: Buona giornata.
1: Grazie.

0: ricerca della verità, insomma, utilizziamo tanto la tecnologia che tanto aiuta, ma insomma non è certamente definitiva senza il controllo umano. In questo caso, appunto, il controllo umano di un giudice, il controllo umano di un esperto deve essere sempre a portata di mano per capire quanto la tecnologia sia efficace, efficiente e decisiva nelle indagini. Così potrebbe essere per l'ultimo mistero che è stato riaperto proprio ieri, quello di Via Poma, del delitto di Simonetta Cesaroni, uccisa a 20 anni il 7 agosto del 1990.
1: E nonostante sia passato davvero tanto tempo, questo caso di fatto non si è mai chiuso. Repubblica è entrata in possesso di alcune informazioni che potrebbero segnare una clamorosa riapertura del caso dell'omicidio di Simonetta Cesaroni, che ovviamente è rimasto al momento senza colpevoli. Due inchieste sono finite in un nulla di fatto, prima sul portiere dello stabile Pietrino Vanacore, che poi si è anche tolto la vita, poi su Federico Valle, il nipote di Cesare, un noto architetto inquilino del palazzo, poi nel 2009 il processo a Raniero Busco, che era l'ex fidanzato della vittima, condannato in primo grado, assolto in appello e Cassazione, anche quella una vicenda davvero drammatica. Ora cos'è successo? Che sono stati acquisiti, a distanza di 36 anni da questo delitto, 7 profili genetici, cioè 7 persone che sono sempre rimaste ai margini dell'inchiesta di Via Poma, non sono mai state direttamente coinvolte. Adesso potrebbe tornare invece d'attualità un'indagine nei loro confronti, si proverà a sfruttare fino all'ultimo ciò che la scienza di questi nostri giorni del 2026 può ancora estrarre da reperti che sono stati custoditi per oltre 30 anni. Quindi la procura nei primi giorni dello scorso mese di giugno ha disposto un accertamento tecnico irripetibile che è stato affidato ai RIS, i cui esiti però al momento non sono ancora stati resi noti, scrive Repubblica. Si tratta di 7 persone, 5 uomini e 2 donne, si tratta di professionisti, sì, e di persone comunque vicine anche a coloro che lavoravano all'interno dello stabile del quartiere Prati dove è avvenuto l'omicidio.
0: Sì, perché Simonetta venne uccisa con 29 coltellate all'interno.

0: all'interno proprio del suo ufficio, dell'ufficio nel quale lavorava come segretaria. Ovviamente sul fronte scientifico nessuno si illude che sarà semplice, no, perché una parte rilevante del materiale biologico dell'epoca, compreso il sangue presente sulla scena, venne poi consumata durante gli accertamenti, certo, eseguiti negli anni 90, riducendo poi le possibilità di nuove comparazioni. Proprio per questo che oggi ogni minima traccia superstite assume per gli investigatori, per gli inquirenti, un valore enorme. La sfida è mettere insieme biologia, testimonianze, ricostruzioni investigative, cercando di ricomporre un mosaico al quale per decenni sono mancati tanti pezzi, come per esempio capire una volta per tutte se Pietrino Vanacore, custode di molti segreti secondo alcuni, abbia lasciato un testamento in cui ha scritto quello che davvero sapeva sul delitto. Questo non si sa. A ricordare quanto quella vicenda continua oggi a interessare il paese, ci sarà anche In nome della verità, che è il libro dello scrittore consulente, sì, della famiglia Cesaroni, Igor Patruno e Paola Cesaroni, in uscita il 15 settembre. Quindi ancora è un tema, è una vicenda che ancora interessa.
1: Assolutamente sì. Perché? Perché si sta continuando a scavare in tutto quel microcosmo che si è creato all'interno del palazzo, appunto, di via Poma, dove è avvenuto l'omicidio, dove non c'erano quindi soltanto gli uffici degli ostelli della gioventù, che sono quelli per i quali lavorava appunto la vittima Simonetta Cesaroni, ma anche studi professionali, appartamenti privati, collaboratori, praticanti, segretari, insomma un piccolo mondo all'interno di quel condominio su cui evidentemente chi indaga non ha mai tolto completamente gli occhi, e adesso si andrà a scavare nella vita di queste sette persone. Ricordiamo, tutti i professionisti, uno tra l'altro anche molto noto, anche se ovviamente non ci sono le generalità, 5 uomini e 2 donne che in qualche modo potrebbero essere tirati dentro una vicenda che non si è mai chiarita.
0: E poi dice, vabbè, ma è passato tanto tempo, si può risolvere un caso dopo tanti anni? Beh, mi viene in mente il delitto dell'Olgiata, della contessa Alberico Fino, sì, della Torre, mm-hmm, che è stato risolto dopo 20 anni, grazie all'esame del DNA che poi incastrò l'ex domestico Manuel, certo, Winston. E quello è un caso clamoroso, insomma, risolto quando ormai sembrava chiuso.
1: Chiaro che con la tecnologia attuale tutto sarebbe stato diverso. Adesso l'impresa non facile è quello di applicare questa tecnologia a quei tempi e a quegli omicidi. Staremo a vedere.
2: Con questa pranzi. Con loro sei in buona compagnia.
3: Questo è un programma che parla della vostra vita. Ci sono testimonianze vere.
4: Noi abbiamo la nostra zona di rifugio. Zona di rifugio nella leggerezza. Che non è
3: mai superficialità.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Radio Capital, solo bella musica.
5: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.
8: Ehi umano, si parte, si parte!
9: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
8: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
10: Hai caricato le valigie?
11: No.
10: Hai controllato il traffico?
11: No.
10: Hai fatto il pieno?
11: No.
10: Perfetto, partiamo!
12: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
10: Ma hai prenotato?
12: No!
13: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
14: Da Expert col fuori tutto, stiamo

0: esagerando! Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
2: Radio Capital. Solo belle.

0: Michael Jackson alle 7:37. Abbiamo aperto questa ultima puntata ufficiale di Breakfast Club, insomma, chiedendo il vostro supporto.
1: Certo, e diciamo che i vostri messaggi faranno un po' da serpentone nella nostra trasmissione tra un argomento e l'altro. Potete continuare a mandarli al 342-342-2190, anche messaggi vocali, ne stiamo selezionando alcuni e siamo pronti a farveli sentire.
2: Buongiorno Radio Capital, io la mattina in palestra senza di voi non riuscirò ad andare in questo mese. Vabbè, proverò a farne a meno.
0: Ogni scusa è buona, certo, per andare in palestra.
1: Cioè, non è quello il discorso nostro,
0: dice,
1: che non si ne approfitti.
0: Io non vado in palestra perché
1: perché non c'è The Breakfast Club.
0: Senza di loro.
3: Un saluto a tutte e due, anzi a tutte e tre, anche se non c'è Imma.
1: Sì.
3: È stato un piacere, mi avete fatto tanta compagnia, anche se non mi mandate mai in onda. Però
1: eccolo qua.
0: Corrado. Ecco qua. Allora, Corrado, non è che possiamo andare in onda solo Corrado.
1: Certo, perché sennò dovremmo fare una rubrica.
0: La rubrica di Corrado.
1: Ogni tanto.
0: Cerchiamo di dare spazio.
1: Ciao Corrado comunque.
4: Buongiorno ragazzi, io Rosso da Lucca. Allora anch'io oggi chiederò alla mia ditta, per solidarietà vostra,

0: le ferie fino al 31 d'agosto. Sperando che mi vengano accettate.
1: Certo,
2: prova, tu prova e facci sapere.
1: Ciao Ronzo.
3: Grazie Ronzo. Allora, c'è chi non va in palestra perché ne...
2: chi vuole le ferie fino a fine mese di agosto.
3: E non solo.
4: Radio Capita. Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Allora, sapendo che voi rimarrete chiusi dall'1 al 31, sì, ho fatto coincidere pure io le ferie in quel periodo. Così quando torno il 31 di lunedì, accendo la radio mentre vado a lavorare e so già che ci siete.
2: Bello, rassicurante. Però attenzione, cioè, voglio dire, per completezza di informazione, ve l'abbiamo già detto in precedenza, non è che si spenga questo spazio, ad agosto. Già dai primi di agosto ci sarà una conduzione singola che ci alterneremo, che ci suddivideremo in tre, insomma. Io andrei a Imma farà una grande parte di questo periodo di agosto, i primi giorni ci sarà Andrea, in mezzo ci sarò io, però poi ripeto, il trio si ricomporrà definitivamente il 31 agosto alle 7, appunto, con la nuova stagione di The Breakfast
1: Club. Si ricongiungerà.
2: Bello ragazzi, eccoci qui, Red Hot Chili Peppers. Fra un po' vi parliamo di una sentenza clamorosa che arriva dagli Stati Uniti.

0: veramente non mi fate perdere tempo la mattina a fare messaggi. Dalla settimana prossima sto libera. Oh, ciao Agnese da Lecce. Agnese, scherzo. Certo. Vi amo, lo sapete. Buone vacanze e ci sentiamo comunque.
1: Certo,
0: sulla
1: grazie.
0: Radio Capitale.
1: Come senso? Fatto pure il claim, Agnese. Sì, sì. Siamo molto contenti di ciò. Sì, certo che ci sentirai. Quindi diventa anche un impegno mandare i messaggi. Abbiamo capito da questo, dal tono, dal tenore del messaggio della nostra Agnese.
2: Allora, 7:44, c'è una decisione che è arrivata dall'America, una sì. sentenza, che in pratica manda in carcere il padre di un adolescente che ha provocato una strage.
1: Allora sì, in carcere in realtà ci starà a vita, il carcere colpisce anche il responsabile del gesto, che si chiama Colt Gray, che è un ragazzo che all'età di 15 anni, adesso ne ha 16, nel settembre del 2024 aprì il fuoco in un liceo in Georgia, uccidendo 4 persone, ferendone altri.
2: Vedete il sistema giudiziario americano com'è diverso, visto che parliamo
1: decisamente
2: adesso, no?
1: Aveva 15 anni, 16, allora. È stato condannato all'ergastolo, lo ricordiamo, ma con una sentenza destinata sicuramente a far discutere, un giudice ha condannato a 15 anni di carcere anche il papà di questo ragazzo. Il papà si chiama Colin Gray, colpevole di diversi capi d'accusa, fra i quali omicidio di secondo grado e omicidio colposo. Perché è stato condannato negli Stati Uniti, appunto in Georgia, questo genitore? Perché lui stesso aveva regalato al figlio per il compleanno un'arma che era stata poi usata per sparare alla Palachi High School, che è questo liceo della Georgia, dove state
2: è legale, cioè, da una parte è legale utilizzare, anche regalare, comprare le armi,
1: fa caponare la pelle, però è permesso dalla legge di diversi stati americani.
2: Mi ha colpito nella sentenza il giudice che dà un giudizio morale, non sì. solo no, di reato, dice ha fallito come genitore, ha detto il giudice durante l'udienza di condanna, non gli ha fornito una casa stabile, non gli ha dato un'istruzione. Ma non è per questo che è stato giudicato colpevole perché i segnali d'allarme si facevano sempre più evidenti e non gli ha dato aiuto né gli ha impedito di procurarsi un'arma da fuoco. Nei mesi precedenti alla sparatoria, due agenti di polizia si erano recati a casa della famiglia dopo essere stati sì. allertati dall'FBI, che aveva scoperto messaggi che minacciavano una strage a scuola inviati dall'indirizzo internet di casa. E quindi, insomma, questo, diciamo, delinea delle responsabilità certo. forti, ma addirittura mette in carcere appunto il padre.
1: Esatto, ricordiamo che appunto al momento dell'assalto nel liceo della Georgia, Colt Gray, appunto il ragazzo, aveva 14 anni, ora ne ha 16, però proprio per questo motivo a 14 anni fu già processato come un adulto, ma evitò la pena di morte proprio per quanto riguarda la sua giovane età, altrimenti ci sarebbe stato un provvedimento definitivo appunto con la pena capitale nei suoi confronti. Comunque sarà ergastolo per lui dopo questa strage all'interno di questo liceo della Georgia. Sicuramente è una delle poche sentenze di questo tipo negli Stati Uniti e si è scatenato, insomma, un dibattito molto, molto vivace, molto forte sull'argomento.
2: Molto forte, insomma, sulla responsabilità dei genitori, fino a che punto debba pagare un genitore, magari per non essere stato attento, ma il ragazzo aveva la piena facoltà di poter agire,
1: sì.
2: lo ha fatto sotto la sua responsabilità, ora passerà la sua vita in carcere nonostante avesse 15 anni.

0: Club con Riccardo e Andrea insieme Finale 10. Allora, stavolta purtroppo la notizia ufficiale, perché è stata rilanciata anche dai canali social del Milan, è morto Franco Baresi, una vera leggenda del calcio italiano. Aveva 66 anni. Sul suo profilo X il Milan scrive: la storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi, il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre come la sua maglia numero 6 parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Poi ovviamente le condoglianze a tutta la famiglia di Franco Baresi, che è stato veramente un interprete eccezionale del nostro calcio, il libero per eccellenza quando esisteva ancora questo ruolo.
1: Poi ha condiviso la rivalità col fratello Beppe,
0: col fratello
1: che
0: Beppe dell'Inter. Sì, è sempre stata una rivalità tra l'altro bella, sana e simpatica fra due grandi del calcio. Non ce ne voglia Beppe, che è stato sicuramente un giocatore molto importante, ma sicuramente l'aura di Franco Baresi era decisamente superiore. Io ricordo quello che è stato tra l'altro uno degli episodi più iconici del calcio italiano, quando Franco Baresi durante i mondiali americani del 94 riportò un grave infortunio al ginocchio, al menisco, e immaginate anche che la tecnologia chirurgica di quei tempi non era come quella attuale, quando dopo un menisco magari uno veramente torna a giocare dopo poco tempo. Ebbene, Franco Baresi, dopo 25 giorni da quell'infortunio, rimanendo col resto della nazionale lì sul territorio americano, andò poi a giocare la finale col Brasile, quella purtroppo sfigata di Pasadena, ma comunque giocò quella partita a 25 giorni da un'operazione all'interno della stessa competizione. Fu davvero una cosa che poi gli amanti del calcio non hanno mai dimenticato, anche a sottolineare la grande dedizione di Franco Baresi per la causa azzurra, per la causa della nostra nazionale. E perdiamo davvero una grande persona, un grandissimo ex calciatore.
1: C'è stata la triste parentesi legata appunto alla vicenda di Franco Baresi due giorni fa, quando qualcuno ha voluto far trapelare la notizia che fosse morto, ma era vivo, e molti, diciamo, si sono aggrappati a questa notizia falsa, a questa fake news. Tra cui lo ricordo Matteo Salvini, ma anche altri personaggi.
0: Sì, ma tanti altri colleghi, no? Tanti giornalisti che si affrettarono a dare una notizia che effettivamente in quel momento non era ufficiale. Tutti erano al corrente del difficile momento che stava passando Franco Baresi per delle questioni di salute molto serie, ma effettivamente non era ancora accaduto quello che purtroppo invece è accaduto questa notte, ed è stato ufficializzato anche dai canali ufficiali del Milan, appunto, che ricordano Franco Baresi morto all'età di 66 anni.
1: Diciamo che questo ci deve far riflettere, ora, al di là di questa vicenda, sull'importanza del controllo, no? Ma noi che per esempio facciamo un programma la mattina, tante volte le notizie ci capitano sotto mano, e come tutte le volte dobbiamo aspettare una conferma.
0: L'abbiamo fatto anche adesso, peraltro.
1: Adesso, per esempio, quando è uscita la notizia, Riccardo ha detto: è uscita una notizia, cerchiamo conferma prima
0: aspettiamo,
1: di darla, no?
0: Certo.
1: Perché non c'è l'urgenza, non devi battere nessuno sul tempo, non è una gara. Quindi conviene aspettare più fonti verosimili, in modo da poter arrivare a una notizia certa. Ma questo rimane in molti campi. Poi, dopo, la storia delle fake news riguarda certamente altre questioni, altre situazioni, però insomma è un modo di agire che dovrebbe essere del giornalismo.
0: Deontologicamente parlando è la prima regola, la verifica, per aspettare appunto poi e per non incappare appunto poi in situazioni sgradevoli, in rettifiche che poi sarebbe il caso di non fare, e quindi
1: è così. Deve
2: ragazzi, che persone
1: questo.
2: Che vi stiamo portando,
0: notevole. Lady Gaga, addirittura Bradley Cooper, alle 7:53.
1: Sentiamocela, va.

0: alla voce Bono.
1: Alla chitarra acustica Ed Sheeran.
2: I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet.
1: Alle tastiere Donald Fagen.
0: Alla batteria John Bonham.
1: Ai fiati Crusaders.
3: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
0: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come i tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Sono le 8 a Radio Capital. Buongiorno da Chiara Iorio. Israele e Hamas raggiungono un accordo sul futuro di Gaza. L'annuncio di Trump sui social: l'organizzazione islamica si disarmerà completamente dopo il ritiro di Israele dalla striscia. Previsto un nuovo vertice dei negoziatori al Cairo. Italia pronta a sospendere Schengen con la Spagna. Così la premier Meloni sui social: per l'emergenza migranti a Ceuta, almeno 18 i morti, 20 dispersi. In migliaia hanno tentato di raggiungere a nuoto la città autonoma spagnola in Nord Africa. Atteso oggi il premier Sanchez. Madrid convoca l'ambasciatore italiano. Caso Al-Masri: Nordio invia alla procura generale le carte per l'arresto del torturatore libico fermato a gennaio 2025 a Torino e rimpatriato pochi giorni dopo. La decisione del ministro della giustizia a pochi giorni dalla sentenza della Consulta, che ha confermato l'obbligo di trasmettere al procuratore generale il dossier ricevuto dalla Corte Penale Internazionale quando Al-Masri era in Italia. Oggi tre bollini rossi per l'allerta caldo, attese temperature fino a 40 gradi. Intanto peggiora la crisi idrica nel bacino del Po. La situazione è particolarmente critica per gli approvvigionamenti di acqua potabile anche in altre parti d'Italia. Silvia Mobili.
2: L'autorità di bacino ha innalzato ad alto il livello di severità della siccità. Oltre 100 comuni tra Piemonte e Lombardia registrano difficoltà e in diversi casi l'acqua viene garantita attraverso autobotti e autocisterne. A preoccupare anche lo stato di salute dei principali laghi italiani. Secondo uno studio di Legambiente sui dati dell'autorità di distretto del bacino del Po, tra il 12 giugno e il 24 luglio il lago di Iseo ha perso oltre il 79% del volume d'acqua invasato, risultando il bacino più colpito. Seguono il lago Maggiore e il lago di Como. Nella centro Italia resta critica la situazione del lago Trasimeno. Anche il sud è alle prese con gravi difficoltà, soprattutto in Sicilia il lago di Pergusa. Nella zona di Enna.
1: Addio a Franco Baresi, l'annuncio sui social del Milan. Baresi, bandiera rossonera, aveva 66 anni, era malato da tempo. La FIFA replica all'UEFA, avanti sul progetto di privatizzazione dei mondiali di calcio. Ieri l'Unione delle Federazioni Europee ha annunciato il boicottaggio di tutti i tornei FIFA. Lavatrici, aspirapolvere e cellulari, da oggi ripararli sarà più semplice. Enzo Panizio.
3: Entra in vigore la normativa europea che stabilisce il diritto alla riparazione di elettrodomestici e dispositivi non funzionanti ma ancora riparabili. I produttori saranno tenuti ad aggiustarli gratuitamente o al massimo a un prezzo ritenuto ragionevole anche quando il periodo della garanzia legale sarà già scaduto. Se non fosse possibile aggiustare il prodotto, chi lo ha fabbricato potrà proporre al consumatore uno ricondizionato. L'obiettivo è contrastare l'obsolescenza programmata, oltre che ridurre spreco e costi per le famiglie. Buttare via prodotti ancora riparabili genera 35 milioni di tonnellate di rifiuti in Europa ogni anno. Una piattaforma online che consenta ai consumatori di trovare riparatori e venditori del ricondizionato dovrà essere disponibile entro l'estate prossima.
1: Alle 9 torna Capital News.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto.

molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app.

0: da 60 grammi a 5,99€. Scopri di più su Conad.it.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: David Bowie, 8:08, la seconda ora di Breakfast Club, siamo insieme fino alle 10 con Riccardo. Sono davvero incredibili le immagini che arrivano da Ceuta, con l'assalto, sì, di migranti a nuoto, la disperazione di tantissimi ragazzi, di tantissime donne e uomini che appunto cercano di raggiungere l'enclave spagnola in Marocco. Già ci sono diversi morti tra l'altro in questa, di questa traversata.
1: Esatto, e almeno 4.000 persone che però sono riuscite a sbarcare sulle coste di Ceuta, che come giustamente diceva Andrea, proprio per fare un po' di chiarezza, è un'enclave spagnola in territorio marocchino.

0: ovviamente fa parte come regime giuridico, insomma, della Spagna. Il Marocco ha chiesto più volte l'annessione al suo territorio di questa cittadina, annessione che però la Spagna non ha mai concesso. Le immagini, come dicevamo, sono davvero impressionanti. Si parla di 4-5 mila persone che, coprendo quel breve tratto di mare a nuoto, sono riuscite poi ad arrivare lì sul molo di Ceuta. Qualcuno miracolosamente era riuscito anche a tenere intatto il suo telefonino. Abbiamo visto le immagini di persone che tiravano fuori lo smartphone nel momento stesso in cui sbarcavano, gente che si inginocchiava in segno di preghiera per ringraziare di essere riuscite ad arrivare vivi
1: con ogni mezzo.
0: Alcuni materassini.
1: Sembra una situazione da spiaggia, no? di agosto, invece è una situazione di disperazione con questi ciambelloni che vengono utilizzati per attraccare. A Ceuta una crisi simile si era scatenato nel 2021, quando in due giorni oltre 10.000 persone avevano attraversato questa frontiera tra Spagna e Marocco. Allora era in corso una crisi diplomatica tra i due paesi. Naturalmente i cittadini sono molto preoccupati, dice, ci sentiamo abbandonati perché ci sono migliaia di persone in strada, e anche loro, insomma, protestano e dicono che, insomma, il governo deve fare qualcosa.
0: Sanchez ha annunciato dei provvedimenti, ricordiamo che probabilmente ad incoraggiare a questo esodo di massa nell'exclave, ecco, tecnicamente più exclave che enclave spagnola di Ceuta, è stato questo provvedimento che è stato preso lo scorso 8 luglio dal Tribunale Supremo Spagnolo, che ha sentenziato che non è possibile applicare il respingimento immediato a chi arriva a nuoto a Ceuta e a Melilla, che è un'altra cittadina che vive la stessa situazione di Ceuta, senza varcare barriere fisiche preposte alla protezione del confine. Il che non vuol dire naturalmente che chi arriva a nuoto acquisisca automaticamente il diritto di rimanere in territorio spagnolo.
1: Però non viene respinto
0: in
1: automaticamente.
0: In quel caso l'iter di espulsione non solo non è immediato, ma è particolarmente articolato e laborioso, e questo ovviamente consente poi alle persone che sono arrivate in qualche modo in Spagna adesso con queste modalità di potersi stabilire in quel territorio e cercare anche delle possibilità, appunto, di trattenersi sul territorio spagnolo senza subire un'immediata espulsione.
1: Era partito tutto da un ricorso vinto da parte di un migrante algerino arrivato a Ceuta a nuoto senza scavalcare recinzione o filo spinato, e questo di fatto ha innescato, diciamo, una decisione giuridica abbastanza clamorosa, perché il Tribunale di Ceuta, la Corte Superiore di Giustizia e poi la Corte Suprema, quindi tre gradi di giudizio, hanno accolto le sue ragioni contro l'espulsione, perché per l'appunto sarebbe arrivato via mare senza superare un elemento di contenimento frontaliero, cioè come barriere o reti, condizione che invece fa scattare il respingimento. Esatto. Questo primo filone crea un precedente permettendo ad altri migranti arrivati nelle stesse modalità a non essere immediatamente rimpatriati. Secondo aspetto giuridico è la sentenza della Corte Suprema che ha annullato diversi articoli del regolamento sugli stranieri del 2024, tra questi uno che salvava le amministrazioni dall'obbligo di assistere su i minori stranieri non accompagnati sul territorio spagnolo.
0: Ha parlato il sindaco di Ceuta, che si chiama Juan Jesús Vivas, che ha sollecitato il governo spagnolo a dichiarare l'emergenza nazionale, trovando però una certa freddezza nella risposta di Pedro Sánchez, che ha affermato che la pressione migratoria non può giustificare una simile misura. In ogni modo, Sánchez ha mobilitato l'esercito per garantire la sicurezza della popolazione di Ceuta, ma si tratta ovviamente di un provvedimento adesso di forza che qualcuno reputa comunque tardivo rispetto al movimento di massa che c'è stato. Noi anche sui nostri monitor stiamo vedendo delle immagini delle varie all news che stanno trasmettendo quanto accaduto a Ceuta, e si vede la città invasa da queste migliaia di persone, per lo più giovanissime,
1: urlanti, festose,
0: che urlano,
1: sì,
0: festosi, e invadono appunto il centro della città di Ceuta.
1: E che fine faranno tutte queste persone? C'è paura da parte di alcuni governi che possano arrivare, insomma, in altre nazioni, tra cui l'Italia naturalmente, che per prima valuta lo stop a Schengen,
0: la sospensione dell'accordo.
1: Il governo italiano fa sapere, sì, che valuta questa, diciamo, almeno con la Spagna, chiudere lo spazio di Schengen con la Spagna come risposta all'arrivo di questi almeno 2000 migranti. È una mossa politica che Giorgia Meloni, insomma, al momento non dichiara formalmente, però ci si sta pensando, si sta cercando di capire anche con l'Unione Europea cosa fare con questa iniziativa, La Premier sa, scrive Repubblica, e spera di avere qualche impatto anche sulle beghe domestiche. La concorrenza a destra di Roberto Vannacci, che la incalza ogni giorno proprio sulle falle della gestione della sicurezza dell'immigrazione. Non a casa sera il post Facebook della Premier si conclude così: sull'immigrazione clandestina non arretriamo di un millimetro, difendere i confini e garantire i rimpatri è la linea di questo governo. L'operazione viene studiata per tutto il giorno da Palazzo Chigi, ci sono diverse riunioni, alcune fonti di Fratelli d'Italia sostengono che la Premier si sia raccordata con il suo amico Santi, cioè Santiago Abascal, che con l'estrema destra di Vox cavalca naturalmente il malcontento, però dal governo su questo non c'è grande conferma.
0: E infatti parlavamo anche di quelle che potrebbero essere adesso le fibrillazioni all'interno della politica spagnola, perché è chiaro che questo episodio ha ridato fiato e voce al movimento appunto di estrema destra Vox, che ha parlato di un'invasione. Quindi saremo a vedere se anche da questo punto di vista, sappiamo che tra l'altro Vox, secondo gli ultimi sondaggi in Spagna, è dato in grande rimonta, e quindi chissà che questo episodio non possa ulteriormente
1: avvantaggiare
0: Vox.
1: Allora, diciamo che la chiusura dello spazio Schengen è più facile da annunciare che da fare.
0: Quello sicuramente.
1: Perché una mossa del genere potrebbe avere impatti anche sulle migliaia di italiani in vacanza in Spagna, che si sono messi in viaggi magari sprovvisti di passaporto. Cioè tu parti sapendo di andare lì, ecco perché il Viminale parla di controlli a campione, quindi non su tutti i passeggeri, però resta l'incognita dei migranti che si metteranno in viaggio via terra passando per esempio dalla Francia, e lì potrebbero passare tranquillamente. Al Ministero dell'Interno confidano nella vigilanza delle forze dell'ordine transalpine, insomma, però le frontiere sono ampie, insomma, quindi bisogna capire da dove passeranno.
0: 342 342 21 90 il numero WhatsApp di The Breakfast Club.

0: confermato di aver raggiunto un accordo per porre fine alla guerra con Israele. Detta così sarebbe davvero clamorosa, però ci sono una serie di paletti in mezzo che insomma lasciano ancora dei dubbi, non chiudono la vicenda. Di certo questo accordo comprende disposizioni relative al suo arsenale, al graduale ritiro delle forze israeliane dalla striscia di Gaza. Il testo dell'accordo non è stato reso ancora pubblico, non c'è stata alcuna dichiarazione immediata da parte di Israele. L'intesa ovviamente è stata annunciata con grande clamore dal presidente degli Stati Uniti Trump.
1: Lo ha fatto attraverso i suoi social.
0: Disarmo completo di Hamas, definendo un passo fondamentale verso un nuovo governo palestinese a Gaza.
1: Sì, lui ha parlato appunto esplicitamente di accordo storico. In genere quando succedono queste cose poi ci si deve sempre aspettare una piccola frenata. Infatti anche i negoziatori di Hamas, pur confermando quello che è un accordo perlomeno sulla carta, hanno detto attenzione però, perché il disarmo è legato al ritiro dell'IDF, cioè dell'esercito israeliano, dalla striscia di Gaza. Dice: non intraprenderemo alcuna azione se le forze di occupazione non rispetteranno gli obblighi previsti dall'accordo. Si attende ovviamente anche una puntualizzazione o comunque un'analisi da parte del premier israeliano Netanyahu, comunque appunto di Israele, su quello che davvero potrebbe essere un accordo storico.
0: Diciamo che funzionari di Hamas intanto hanno dichiarato che un comitato istituito dal Board of Peace di Trump per governare Gaza supervisionerà il processo di stoccaggio delle armi del movimento islamista. Il gruppo ha affermato di aspettarsi che i mediatori garantiscano che Israele rispetti i termini dell'accordo, che appunto, lo ricordiamo, includono il graduale ritiro dello Stato ebraico dalla striscia. Il membro del team negoziale del gruppo ha affermato che il movimento ha fatto concessioni per il bene del popolo della striscia di Gaza per salvarlo da uccisioni e sfollamento. Insomma, vediamo se Israele non attua l'accordo, dice, non lo faremo nemmeno noi. Una fonte diplomatica ha riferito prima dell'annuncio dell'accordo che il piano avrebbe creato un processo per l'eliminazione di tutti i tunnel, i depositi di armi e qualsiasi impianto di produzione di armi. Il Board of Peace ha confermato in un post sui social che Hamas ha accettato una tabella di marcia dettagliata per l'attuazione delle prossime fasi del cessate il fuoco. Sarebbe davvero un passo avanti importante. Dobbiamo sapere che un altro accordo importante, che era quello con l'Iran, al momento risulta abbastanza carta straccia.
1: Rispetto a quello che si pensasse in un momento precedente. Comunque le prossime ore come sempre saranno decisive, seguiremo con attenzione l'evoluzione di questa vicenda.

0: Conquista Viaggi. You show us everything you've got. You keep on dancing now the room gets hot. Con loro non sei solo.
1: Come dice la nostra sigla, con Mix e Luca De Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico, ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima io.
2: Certo, prima le più giovani.
0: Capital Records.
3: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
0: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
7: La spesa intelligente!
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Was a Rolling Stones alle 8.31 su Radio Camera. Che pezzone, sì, ragazzi, per annunciare e salutare l'ingresso del direttore di Apposta, Mattia Feltri.
1: Ciao Mattia.
2: Buongiorno. Mattia. Buongiorno, ma salutare l'ingresso e l'uscita.
0: È l'uscita anche.
2: È l'ultima.
0: Oggi è l'ultima di questa stagione, pronti a ripartire se confermati la prossima.
1: Sì.
0: Adesso ci dobbiamo riunire per capire.
2: Stiamo diventando come Friends, c'è sempre una nuova stagione.
0: È vero, con qualche novità. Adesso ci sarà una riunione di Breakfast Club con Imma per sapere se confermarti, Mattia, anche la stagione prossima.
2: Chiaramente. Dai, dai, fatemelo sapere per tempo.
0: Il voto di Imma è decisivo.
1: È decisivo.
0: Potrebbe
1: decisivo.
0: Ribaltare.
1: Esatto, come personaggi che ben conosciamo.
2: Vale doppio.
1: Vale doppio.
0: Certo che ci sarei più forte che prima.
1: Allora caro 8, Mattia, abbiamo...
0: ci siamo svegliati con l'invasione. Sì. Invasione.
1: Io so che Mattia vuole subito contestare, devo dire anche a ragione, perché ci ha fatto riflettere un attimo questo termine di invasione, perché lo ricordiamo in breve, Ceuta è un'exclave spagnola che però è in territorio nordafricano.
0: Aspetta, no, ho capito, però dobbiamo contestualizzare.
1: Vai Mattia.
0: Stamattina ci siamo svegliati con l'invasione di Milano.
2: Riccardo, com'è che si dice? Fa spoiler, no? Riccardo spoiler.
0: Per esempio ci ha già detto come finisce l'Odissea, chiarissimo.
1: Esatto.
0: Non lo doveva dire.
1: Muoiono i proci, va bene.
2: Però ha ragione Riccardo, perché la dimostrazione è che non si capiscono le cose se non si conosce la geografia. Io nel caso mio, io non sapevo dove fosse Ceuta.
0: A che ora l'hai scoperto?
2: Tra l'altro ho avuto una nottataccia, mi sono svegliato alle 4, ho cominciato a dare un'occhiata ai giornali alle 4. L'ora in cui i miei figli vanno a letto, ho cominciato a sfogliare i giornali, no? E dicevi, invasione, tutti questi che arrivavano nuoto.
0: Dice, ma come hanno fatto ad arrivare?
2: Come hanno fatto? Dico, allora vado a guardare, dico, quanto è largo lo stretto di Gibilterra, le colonne d'Erco? Il punto più corto è 13 chilometri, che comunque devi essere Federica Max, devi essere Paltrinieri per arrivare lì, sono tutti Paltrinieri. Allora mi è venuto il dubbio e Ceuta sta in Africa.
0: È proprio in Africa.
2: Cioè politicamente è spagnola, ma geograficamente
0: è proprio la punta dell'Africa.
2: Allora io vorrei farvi una domanda con grande serenità. Ma che minchia è l'invasore allora? Cioè se l'Europa ha delle città in Africa... Forse siamo noi che siamo in Africa e quelli sono andati a nuoto dall'Africa all'Africa. Certo, volevano andare in territorio spagnolo, ma l'Europa ha dei pezzetti di sé in Africa e parla di invasione. Vergognetta.
0: Quindi contesti il termine, certo.
2: Come si fa a avere dei territori in Africa? Cioè, sono i veri residui del colonialismo, no?
0: Ci abbiamo provato anche noi con Benito, non ci siamo riusciti, ci è andata male, se no anche noi l'avremmo colonizzato.
2: No, li avevamo, no? Anche la Libia, però poi ce ne siamo andati, a un certo punto è finita quella roba lì. Tutta Europa è andata via, io non so. Adesso vorrei controllare se ce ne sono altre, faremo un articolo su Apposta.
0: Tra l'altro appunto c'è questa proposta subito allarmata e allarmante del governo italiano, fermare Schengen con la Spagna, però non è

0: L'Italia non confina con la Spagna, quindi questi possono arrivare solo con un traghetto o via aereo.
1: O
0: quindi,
1: tramite Francia.
0: Però la Francia, se tu non blocchi.
2: Cioè, la notizia è che non confiniamo con la Spagna.
0: E quindi ecco,
2: questa
0: tu blocchi,
2: possiamo darla per certa. Dobbiamo verificare.
1: Diamola per certa, dai. Quindi abbiamo uno scoop. Confiniamo con la Spagna.
2: Ecco, questo possiamo dirlo tranquillamente.
0: Caro direttore, ti è piaciuto il discorso di Mattarella ieri alla cerimonia del ventaglio? Quanti ventagli ha? Diversi ormai, Mattarella.
2: Tanto molto bello quello che è stato presentato ieri. Vabbè, praticamente ha detto che non darà la grazia a Roggero.
0: Non l'ha detta così.
2: Di fatto sì.
1: Beh, ha detto che la legge si applica alle persone e non i casi delle persone si applicano alla legge. Cioè, qui abbiamo ribaltato il mondo. Per fortuna c'è Mattarella che lo rimette un po' dritto, ma insomma, tanto per quello che servirà, no? Tanto non lo ascolta nessuno.
0: Prima di lui, scusami se ti interrompo, butto lì un'altra questione sul piatto: il presidente del Senato che è ritornato sulla possibile candidatura di Giorgia Meloni alla presidenza della Repubblica.
1: Ma sai, lì lo diciamo in pizza sul gelato, no? Il fatto che il centrodestra non abbia mai eletto il suo presidente della Repubblica, alla fine è sempre il risultato di una media. No, però pensi a Napolitano, pensi a Ciampi che comunque viene dall'azionismo, insomma il Presidente della Repubblica è sempre stato più di centrosinistra, no? Semplicemente per il fatto che erano in maggioranza quelli di centrosinistra. Sono stati sfortunati quelli di centrodestra, qua il giorno in cui saranno chi vince le prossime elezioni esprimerà il Presidente della Repubblica, quindi anche lo scandalo della sinistra, io non lo capisco, se vince il centrosinistra esprimerà il Presidente della Repubblica, naturalmente trovando un punto di incontro più o meno, ma che sarà più a sinistra, se vincerà la destra sarà... Non capisco qual è il problema. Certo, io vedere Giorgia Meloni al Quirinale, che dal mio punto di vista non ha un'idea chiarissima del messaggio costituzionale, un pochino mi preoccupa, però insomma, tanto ormai
0: il percorso è lungo, non si può più chiedere a Mattarella di continuare, direi che...
2: Beh, no, che fa? Vogliamo tirare quella giacca l'altra volta,
1: no,
2: Mattarella?
1: Beh, già... 21 anni, manco Mussolini, no, dai.
2: Ventennio di Mattarella.
0: Di Mattarella. Grandissimo. Nel frattempo è tornata la grandissima Grillo. Avete visto? Sì. Sa perché? È tornato così improvvisamente.
2: E ha mandato a fanculo 5 Stelle.
1: Lì si mandano a fanculo a vicenda da anni.
2: Proprio così, è un vaffa continuo.
0: Erano amici, erano tutti amici. Lui ha scelto Conte.
2: No, però volevo chiedere a Mattia, da giornalista ti manca un po' Beppe Grillo nell'agone della politica italiana come personaggio, come comunicazione?
1: Ha spaccato tutto, Grillo effettivamente ha spaccato tutto, cioè il casino che ieri Mattarella ha cercato di sistemare è un casino che deriva dallo sradicamento della cultura costituzionale a cui anche Grillo ha abbondantemente partecipato, figurati. Oggi quando lo vedo e dice avete tradito tutti gli obiettivi dei 5 Stelle, tutti i sogni del nostro...
2: Sì.
1: Allora lui l'obiettivo di che cos'era Beppe Grillo? Diceva togliamo i politici dal Parlamento, mettiamoci dentro quelli che abbiamo trovato per strada, no? Uno che sta nello studio di commercialista, un disoccupato, un supplente di scuola elementare, li mettiamo dentro, risolviamo la corruzione, quindi diventiamo un popolo onesto, diventiamo un popolo più che pienamente ambientalista dove siamo tutti uguali, tutti belli, e poi andiamo nello spazio come dice Casaleggio con Gaia.
2: Questo
1: ma vi rendete
2: conto?
1: L'ha
2: riassunto bene, però no, devo dire, c'erano tutti i punti.
1: Questo era il Movimento 5 Stelle e un italiano su tre l'ha votato, perché poi è sempre Beppe Grillo. I popoli si scelgono il loro destino, poi danno la colpa a quelli che hanno votato.
3: E ti dico con gioia, ti comunico che non abbiamo nessun tipo di fiducia in te e non abbiamo assolutamente nessuna fiducia nel tuo sistema.
1: Benissimo.
3: Io non sono più democratico con una persona come te.
1: No, non lo sei mai stato, per cui non è un problema.
0: Questa è stata una delle scene più
2: degli
0: basse,
2: scambi
0: in cui anche Matteo Renzi presidente del Consiglio.
2: Sì,
0: si sono messi seduti per farsi mandare a fanculo da Renzi. Allora, prima Bersani e poi
1: Renzi, anche se poi Bersani ci si fece mandare e Renzi la fece per rimandarlo un pochino, ci riuscì, tant'è che poi insomma Renzi il suo governo se lo fece, finì malissimo, però ecco come si fa a avere nostalgia di questa roba, hai portato il cabaret, ma nemmeno il cabaret digrignante, rabbioso dentro la politica, ma come si fa?
0: L'Italia, infatti... qualche italiano vuole questo...

0: Adesso è l'epoca di Vannacci, che cresce ogni giorno di più e credo che sia destinato, a prescindere dai suoi movimenti, a crescere ancora di più. E potrebbe essere questa, insomma, il nuovo grillismo?
1: Ma sì e no, cioè tutti quanti, cioè io quello che proprio trovo terribile, e questo succede almeno da Tangentopoli in poi, è che i partiti si inseguono gli elettori per dirgli: voi siete le vittime di tutto questo, cioè deresponsabilizzano completamente quello che è il ruolo dei cittadini e della democrazia, che è un ruolo fondamentale. Quindi è: qui noi abbiamo fatto gara a imbrogliarvi, voi siete le vittime, ma adesso io ti riscatterò. L'ha detto Bossi, l'ha detto Berlusconi, l'ha detto la sinistra, l'ha detto Beppe Grillo, l'hanno detto tutti. E questa è una cosa che poi ha ridotto la nostra democrazia così. La democrazia è la responsabilità del cittadino verso la propria nazione, nient'altro.
2: Faccio un coming out su Beppe Grillo, perché tanti anni fa, devo dirlo, una cosa che ho qui, andai a vedere un suo spettacolo Palazzo dello Sport dell'Euro, non era ancora sceso in politica. L'altra cosa è che però sono uscito prima. Ma l'ho fatto semplicemente per una questione di viabilità.
1: Capito? Però... Io gli spettacoli di Beppe Grillo li ho visti tutti, non tutti dal vivo, naturalmente dal vivo credo solo uno. Okay. Sì, no, solo uno, però li ho visti tutti su YouTube, ci sono. Sono bellissimi.
2: È efficacissimo, devo bellissimi, dirlo. Devo dire questa cosa. Assolutamente sì.
1: Però sai, se poi se traduci Stranamore in programma politico, se traduci Paolo Villaggio in programma, diventa un problema. Cioè, se traduci la satira in programma politico è un problema.
0: Va bene, allora grazie Mattia, stagione fantastica, grazie a te.
2: Siamo divertiti tanto.
0: Noi ci ritroviamo in pizza surgelata, anche lì per l'ultima puntata davvero particolare.
2: Sarà molto io vi invito a sentire quella che poi sarà fuori, come dicono, domani, perché sarà una puntata veramente sui generi. Di pizza surgelata, molto molto particolare.
0: Sei pronto?
1: Sei pronto? Allora io vorrei ringraziare il nostro unico padrone. Chi ci ascolta?
0: Oddio, pensavo, non avevo capito.
2: Grazie Mattia Felti.
3: Questa è Radio Capital.

0: Sì, ma la mia domanda è: Imma da sola tutto il mese di agosto, no, chi la contraddice? Chi la tiene a bada? Questo, ma è infatti... il problema senza voi due.
1: Ma infatti perché Imma amerà questo spazio, è cosa che peraltro ha già occupato, no? Questi spazi d'agosto anche negli anni passati, proprio perché ha totale libertà di manovra, margine, carta bianca, e quindi non ha il nostro contraddittore, non ha noi che le alitiamo sul collo quando facciamo i nostri dissing leggendari su argomenti che ci dividono, e per
2: però
1: quelli...
2: ci manca molto, perché a ci volte tanto, Riccardo sì. siamo troppo d'accordo, capito?
1: Sì, quindi è quello il fatto. Mentre con Imma
3: sì. E ora come farò per tutto a a svegliarmi con Imma che mi ricorderà tutte le cose che non ho fatto, che sono passato con il rosso, che non ho spento la luce e che ho consumato troppo acqua.
1: Però guarda, fai una cosa, con questo non passare a prescindere, che... diciamo che tutto sommato poi sul risparmio energetico ovviamente
2: non
1: quello dipende, ecco, dipende dalla tua sensibilità, però sul rosso io mi sentirei di consigliarti di rispettare le luci del semaforo. Ne vedo tanti la mattina che invece sono un po'
2: vero, un po' leggeri,
1: sì, se la prendono un po' comoda.
2: Dovrebbero avere la calamita di Imma sul cruscotto, che c'è come scritto... si faceva una volta a Guida Piano, ricordi?
1: Ricordati di noi con le foto dei familiari.
4: Voi siete quella costante che tranquillizza,
2: la miseria,
4: un po' come la tisana della sera, il cappuccino palle. Del bar la mattina,
2: buono
4: e quindi
2: dimmi, Tiziana
1: vai,
4: sbrigatevi a tornare.
1: Ah, ecco, questo è il messaggio. Il messaggio è questo, quella parte.
2: Lei già se l'è presa.
1: Siamo costanti come gli Alisei, questi venti.
2: Bello.
1: Che mantengono. Ti piace questo?
5: Buongiorno ragazzi, prima di tutto buone ferie a
1: grazie,
5: voi.
1: Grazie.
5: E volevo ringraziarvi per la compagnia che mi fate, che ci fate, anche se siete molto divisivi, nel senso che mi fate ogni tanto arrabbiare tantissimo, però comunque non potrei fare a meno delle vostre trasmissioni e dei vostri argomenti e delle vostre dei vostri discorsi. Mi mancherete molto e ci vediamo il 31. Buona estate, buone ferie, buon riposo. Ciao ragazzi, Barbara da Belluno.
1: Grazie, grazie a Barbara. Sì, ma guarda, ci arrabbiamo anche fra noi certe volte su alcuni argomenti, poi per carità l'incavolatura dura 13 secondi, però ci dividiamo, come giusto che sia, perché l'abbiamo sempre detto, le discussioni che noi facciamo di là in redazione prima della trasmissione le portiamo poi qui in diretta una volta che abbiamo acceso il microfono, perché ci piace essere trasparenti.
2: In reality.
6: Buongiorno Radio Capital, io mi sono licenziato, quindi oggi per me ultimo giorno di lavoro.
2: Wow.
6: E farò agosto di ferie come voi, però fedele alla linea sempre su Radio Capital.
2: Grazie.
1: Sei un grande, si è licenziato.
2: Si è licenziato.
1: Spero per andare a stare meglio, insomma, da qualche altra parte.
2: No, lui si è licenziato per ascoltare meglio il
1: programma.
2: Ah,
1: l'ha fatto per essere più concentrato sul programma. Beh, nobile questa cosa.
2: Quanti ricordi ho di questa canzone? Non ve li posso raccontare.
1: Quel liceo, tornassi indietro. Tornassi indietro a rifare il liceo come si deve,
2: come l'ha fatto Antonellino,
1: rileggendo bene anche l'Odissea, naturalmente.

0: No, come il 31? Io torno il 24 e quella settimana lì cosa faccio?
1: Vabbè, anche questo è vero, torniamo tutti il 31, insomma.
2: Allora, sentiamo altri messaggi di saluti.
1: Vai, vediamo.
3: Ciao Riccardo e buongiorno Radio Capital, sono Mauro e vi auguro buone feste e ci mancherete. Non vediamo l'ora di sentire Imma per tutto questo.
2: Mauro freme per ascoltare Imma.
1: Infami, certi.
2: Accidenti. Prima si saluta, poi
1: certi ascoltatori.
2: Va bene.
1: Altri
2: sentiamo.
4: Ciao, buongiorno ragazzi, buone ferie e grazie delle vostre delucidazioni per riuscire a capire un po' meglio questo pazzo mondo sta andando sempre peggio.
1: C'è un po' di amarezza in questo saluto.
2: Un pochino, sì, però vedi, ogni tanto anche i nostri spiegoni fanno centro. Sì,
5: però senza di voi sarà un po' un problema, perché? La sì. mattina certe sì. volte non sì. mi funziona l'app del Corriere della Sera. No. E allora, ascoltando voi, è come leggere il giornale, siete una bella salvezza.
1: Potevi dire Repubblica, sarebbe stato perfetto. Adesso devo avere un richiamo. Adesso. Dall'azienda
2: che poi ci andiamo di mezzo noi, lo potevi sentire tutto sto messaggio che devo andare.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Le notizie alle 9. Buongiorno da Chiara Iorio. Tensione tra Italia e Spagna per l'emergenza migranti a Ceuta. Roma valuta la sospensione di Schengen con Madrid, scrive la Premier Meloni sui social. Convocato l'ambasciatore italiano in Spagna, 18 i morti, 20 i dispersi tra le migliaia di persone arrivate a nuoto nella città autonoma spagnola del Nord Africa. Raggiunto un accordo tra Israele e Hamas su Gaza, l'organizzazione islamica verrà disarmata dopo il ritiro di Israele dalla striscia, l'ingresso del Comitato Nazionale e il dispiegamento della forza internazionale di stabilizzazione a Gaza, riferiscono fonti egiziane vicine ai negoziatori. Intanto decine di coloni israeliani stanno prendendo d'assalto la parte occidentale della città di Nablus in Cisgiordania, riferisce Al Jazeera. Congelato l'accesso alle chat di Del Mastro e il prestanome della camorra Caroccia, inviate dalla Procura di Roma ai membri della Giunta per le autorizzazioni alla Camera. Dopo il via libera del presidente della Giunta, Davis Dori, alla visione dei messaggi, la maggioranza si è rivolta al presidente della Camera Fontana, che ha chiesto il parere della Giunta per il regolamento, che si riunirà lunedì. Ancora da chiarire la causa del crollo dopo l'esplosione di una palazzina a Messina. Tre i feriti, c'è ancora possibilità di vita secondo il comandante dei vigili del fuoco Michele Burgio, che parla dei sei dispersi ai microfoni della RAI.
4: Di questi sei, cinque sono di un nucleo familiare, cioè due nuclei familiari che risiedevano in questo edificio, l'ultimo piano, e un'altra con un badante, quindi sono a cinque. Più una ragazza che lavorava presso l'emporio di proprietà di una famiglia cinese, che è anche essa dispersa, quindi sono sei in tutto.
3: Incendio nel carcere di Sassari, muore detenuto di 72 anni, 5 poliziotti intossicati, il rogo nel reparto ospedaliero interno all'istituto penitenziario, ancora da chiarire la dinamica. Nuovo farmaco blocca la trasmissione del morbillo, la ricerca della Georgia State University. Simone Di Gregorio.
5: L'antivirale orale somministrato prima o subito dopo l'esposizione al virus è riuscito a bloccare la trasmissione per contatto diretto e per via aerea di una malattia simile al morbillo in un modello animale, riducendo anche la durata della fase contagiosa. Secondo i ricercatori, il farmaco, unito alla vaccinazione, potrebbe contenere rapidamente i focolai della malattia virale. Oltre all'effetto preventivo, il trattamento terapeutico ha abbreviato la durata della malattia negli animali infetti impiegati nello studio. Dall'anno scorso, negli Stati Uniti, sono migliaia i casi distribuiti in diversi stati, mentre importanti epidemie si sono registrate anche in Canada e in Messico.
3: Addio a Franco Baresi, nostra storia in lacrime, così il Milan sui social annuncia la morte della bandiera rossonera. Baresi aveva 66 anni, era malato da tempo. Prossimo appuntamento con le notizie alle 10.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Le finanze,
1: sì, bello.
0: Andremo al mare,
2: sì,
0: a riposare. La la la la la la la la la la la la.
2: Mi spieghi, Lisa,
0: la la scienze. Recita di fine anno delle elementari.
2: Vedi, quello delle elementari poi non si dimenticano più, naturalmente. Grazie, Lisa. Stanno arrivando un sacco di messaggi di saluti per l'ultima puntata ufficiale di Breakfast Club. Però il programma ci sarà sempre la mattina, o con il Imma soprattutto, o con Andrea, o con, certo, Riccardo. Ci saremo alle 9:09. Permettetemi di fare gli auguri, dai, a una ragazza che oggi compie 18 anni.
3: Ma
2: si chiama Amanda.
3: Amanda
2: è davvero un'età importantissima. È per questo che, insomma, è importante anche fare una dedica che venga dal cuore,
3: sì.
2: Scrivimi una dedica originale per Amanda, che oggi compie 18 anni, vai. Quindi Amanda, insomma, è molto importante che noi abbiamo
3: la spontaneità, pensato, soprattutto
2: la spontaneità, perché in questi casi, insomma, è molto importante che le cose,
4: ecco, una dedica pensata per arrivarle dritta al cuore,
2: vai,
3: dritta al cuore.
4: Per Amanda, 18 anni non sono solo una cifra su una torta o una chiave in tasca. Sono il momento esatto,
3: bravo,
4: in cui il mondo,
3: amore,
4: smette di indicarti la strada e comincia ad ascoltare il ritmo dei tuoi passi.
2: Bella questa è
4: da
2: bella.
4: Oggi hai la libertà di scegliere chi essere,
2: ma
4: la vera magia sarà non dimenticare mai la bambina che ti ha portato.
2: Dai, questo, no, è no.

0: A guardare il futuro senza fretta ma con immensa curiosità, sbagliare con coraggio, amare senza riserve e ridere fino a far male ai polmoni. Prendi in mano le tue scelte, sì, costruisci una vita che ti assomiglia in ogni dettaglio e non permettere a nessuno di spegnere quella luce unica che hai dentro. Buon 18 gradi compleanno.
1: No, 18 gradi!
2: Scusate, perché lei non sa leggere il diciottesimo.
1: Adesso 18 gradi. Ecco, qui, da questo, da questo dovreste arrivare alla conclusione che a volte è meglio fare di mano nostra, perché poi, come vedete, ci possono
2: secondo
1: essere
2: secondo me
1: inciampi.
2: È il grado alcolico di quello che te bevi a 18
1: gradi. 18 gradi sono quelli che auspichiamo in giorni di grande caldo, tutto al più. Sì, ecco, esatto. Volendo,
2: Amanda,
1: può essere un augurio.
2: Amore, io
1: quello.
2: Ti conosco, ti voglio tanto bene, ti faccio
1: anche da parte
2: auguri.
1: Mia, naturalmente,
2: anche da parte di Riccardo. Insomma, ovviamente sta dormendo, quindi forse la mamma glielo farà sentire.
1: Sì, probabile.
2: Più tardi.
1: Però potremmo consigliarle di andare al museo qualora il suo cuore fosse ancora alla ricerca dell'anima gemella.
2: In che senso?
1: Che al museo ci si innamora molto più facilmente.
2: Come no? Infatti,
1: secondo un docente di neurofisiologia all'Università di Londra, che si chiama Semir Zeki, perché il guardare determinati quadri, l'ho fatto proprio un esperimento, potrebbe portare a sviluppare una parte del nostro cervello, la tecnica del brain mapping. Nell'area della corteccia orbito frontale si è innescata una produzione di dopamina,
2: ecco,
1: che sappiamo essere l'ormone del piacere, in quantità simile a quella messa in circolo nella passione amorosa. Quindi vedete, c'è praticamente lo stesso sentimento che si prova in amore, si prova anche guardando determinati quadri.
2: Cioè, mentre il colpo di fulmine però tra esseri umani si verifica di rado, insomma, no? Forse per fortuna, certo. Perché comunque c'è una regione di tempo, lì con l'opera d'arte ci scopriamo al contempo più disinibiti, ricettivi, e l'attrazione è immediata. Dati alla mano sono garantiti fascinazione irresistibile, incontrollata, piacere intenso, stati di beatitudine statica simile a un orgasmo.
1: Ecco, ha detto proprio, questo è la conclusione del professore.
2: È incredibile, insomma, quindi andare a vedere grandi opere, Botticelli, Rubens, Goya, Picasso, dovete vedere, insomma, chi, qual è l'artista che più vi piace e che potrebbe far scattare veramente l'innamoramento.
1: E che vi regala queste emozioni. Quindi sappiate che anche il museo può essere un posto sensibile, ecco, a questo tipo di
2: pratica. Dov'è che avete trovato il vostro marito, la vostra moglie?
1: I posti stravaganti, se possibile. Se
2: sull'autobus?
1: Sulla metro?
2: All'aeroporto? Stretti sulla metro? Sì, potrebbe essere sulla metro, potrebbe essere uno dei posti. Insomma.
1: Beh, tra l'altro gli incontri fugaci sulla metro hanno ispirato libri, film, no? Insomma, potrebbe sembrare ancora mai abbastanza
2: superato. Quando ci
1: superato
2: si poteva sedere
1: cosa.
2: Sulla metro, caro
1: Quando
2: Riccardo.
1: Ci si poteva sedere. Adesso ce lo cedono il posto sulla metro, a Menucatello.
2: Che vecchi.

0: Beh, io ho conosciuto mia moglie sulla spiaggia facendo le parole crociate. Siamo sposati, stiamo insieme da 33 anni, abbiamo due stupendi figli, quindi cosa devo dire? Le parole crociate fanno parte
1: dell'arte.
0: Ciao Luciano, Tizzano,
1: le parole crociate, ma sì, ma tu stai facendo le parole crociate, che sì, è la cosa meno coinvolgente di tutte.
2: Ma non è vero, però, non del tutto.
1: Scusi, sette verticale, cioè.
2: Beh, ma puoi coinvolgere le persone vicine, a parte che le parole crociate sono patrimonio dell'umanità, perché sono una cosa meravigliosa, io non me ne faccio scappare una. E, però sì, secondo me può essere un pretesto, sai, per attaccare il bottone.
1: State scrivendo dove avete conosciuto vostra moglie e vostro marito, luoghi insoliti anche.
3: Ciao. Io e mio marito ci siamo conosciuti 52 anni fa alle giostre.
2: Le giostre.
3: E siamo sposati da 51 anni. A settembre faremo 51 anni di matrimonio. Ma
1: vedi come durano gli amori? Bravi, così si fa.
4: Ciao, io sono Saverio d'Arezzo.
1: Oh, Saverio.
4: Il mio babbo e la mia mamma si sono conosciuti nelle piste di Pampeago in Trentino a sciare. E mio babbo viene da Arezzo e mia mamma da Firenze. Ciao.
1: Bravo amore, ciao, e poi sei
2: bello,
1: nato tu.
2: È bello l'orgoglio del figlio che ricorda,
1: ricorda Pampeago. Pure quando
2: uscì
1: non è facile, però.
2: Eh no, certo.
1: Cioè, o sei dentro il rifugio che ti fa il bombardino, oppure oppure no. Sentiamo lì.
5: Mio marito all'allora Pallavolo di Milano, siamo andati a vedere una partita di pallavolo. Sì. Io volevo vedere Cantagalli, lui voleva vedere la pallavolo. E ci siamo incontrati sugli spalti. Da allora siamo sposati ormai da 25 anni.
2: Ma che bello.
5: Un abbraccio a tutti, ciao, buone vacanze.
2: Lì sarebbe bello conoscere proprio il dettaglio, no? Del fatto di come sia avvenuta la conoscenza, poi si sono rivisti.
1: Sentire
2: fuori
1: l'altra parte, diciamo, anche, che in quel anche caso è il.
6: No, ragazzi, io mio marito l'ho trovato all'inferno a Jesolo, e era un bar che teneva aperto fino alle 7 della mattina e ci siamo conosciuti lì all'inferno. Ciao ragazzi, Emanuela Gazzanetto, ciao.
2: Emanuela, ciao. Scrive Paolo, che ci scrive addirittura dal Sudafrica, dice: ho conosciuto mia moglie al suo ristorante di cucina italiana di Johannesburg, era la cuoca. Dopo 3 anni ci siamo sposati e ora abbiamo un ristorante insieme e sono 10 anni.
1: Madonna, bellissima. E Veronica che dice: ciao a tutti, quello che oggi è mio marito 26 anni fa era il mio giornalaio. E in effetti
2: e si attacca a bottone, una parolina di qua, una parolina di là. Ma c'è l'inserto oggi. Mi mette da parte.
1: Ma vedere un giornalaio fuori dall'edicola,
2: dal contesto dell'edicola,
1: non ti fa un po' impressione?
2: Ti può spiazzare.
1: Ha le gambe, il giornalaio in realtà ha le gambe o no?
2: Non io penso.

0: Arrivo un
1: Grazie.
0: attimo.
1: Io e mio marito ci siamo conosciuti 50 anni fa nella redazione di Stadio,
0: Stadio.
1: del giornale Stadio. Io ero una giovane impiegata all'ufficio di Mafoni, mio marito un giornalista. Ci siamo conosciuti e 2 anni dopo ci siamo sposati e fra 2 anni appunto facciamo i 50 anni di
0: Auguri.
1: matrimonio. Ciao Loretta da Bologna.
0: Conosci Stadio?
2: Beh, Stadio dovrebbe essere il Corriere dello Sport. Stadio, no? Dovrebbe essere l'altra dicitura sulla testata di Stadio.
0: Donatella dice: mio marito e io ci siamo conosciuti al lavoro, mi sono seduta in sala riunioni e questo tipo davanti a me ha guardato subito dentro la mia scollatura. Mi sono detta: tu lavorativamente sei un uomo morto. Stiamo insieme da 38 anni,
2: Vedi,
0: dice
2: chi
0: Donatella.
2: disprezza compra.
0: Brava, assolutamente.
2: Mariella, Caserta 20 anni fa al concerto di Al Jarreau e George Benson, dove manco volevo andare, lui,
0: Vedi?
2: quello che poi evidentemente è diventato suo marito da Parigi, e io da Castellammare di Stabia. Al bar cercavo qualcosa da mangiare e lui beveva un gin tonic. Anche questa scena molto elegante, no? Lui col gin tonic.
3: Ciao ragazzi, io e mia moglie ci siamo conosciuti al cinema, al film The Doors di Oliver Stone.
0: Ah, vedi.
3: E lei, dopo quella serata organizzata tra l'altro da un mio amico, due ragazzi e due ragazze che vanno a vedersi un film, ha detto: hai cantato tutte le canzoni, non ne potevo più.
0: Certo.
3: E poi ci siamo messi insieme.
2: Vedi che poi alla fine si apprezza.
3: E sono 29 anni che siamo sposati.
0: Stiamo facendo
2: Mario.
0: Ricordare, così prendendo spunto dalla notizia che al museo ci si innamora molto più facilmente, vi abbiamo chiesto dove vi avete conosciuto.
2: Certo. Mario ha detto: conosciuto mia moglie al lavoro nel settore del catering, ci siamo mandati a fare a quel paese. Dopo una settimana ci siamo rincontrati e adesso sono 20 anni. Quindi anche da un diverbio iniziale poi può nascere qualcosa di molto profondo.
0: Giusto.
4: Io e mia moglie Barbara, io sono Michele,
0: ciao,
4: siamo conosciuti alle prove del Requiem di Verdi. Io cantavo da basso e lei cantava da soprano.
2: Che
4: e gli opposti si attraggono.
2: Ma che bella questa da conservare.
0: I grilli di sottofondo che c'era, davvero particolare.
5: Buongiorno Radio Capital. Io sono un insegnante di Aikido e ho conosciuto la mia compagna facendo Zazen, che è una pratica, diciamo, meditativa, dove si sta seduti gambe incrociate, con il viso rivolto verso un muro. Poi ho iniziato a frequentare anche le mie lezioni e quindi quando qualcuno ci dice come ci siamo conosciuti, diciamo che prima ci davamo le spalle l'un l'altro e poi ci siamo anche picchiati allegramente.
0: Come picchiare?
5: In senso maggiore.
0: Facevano Zazen, non lo so.
2: Sembrerebbe qualche altra roba,
0: esatto.
2: No? Comunque va bene. Allora, devo chiudere però con questo di Andre. Ragazzi, ho conosciuto Cristina in una discarica. Ha scritto proprio così. E sabato prossimo ci sposiamo.
0: In una discarica?
2: No, non credo una discarica. Si sono conosciuti.
0: Le discariche.
2: Guarda che la discarica.
0: Sono sottovalutate.
6: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
7: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
8: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, noi facciamo i vigili. Fermo, tu aspetta un attimo, signora Passi.
6: Il mezzogiornale, con Stefano Meloccaro e Benny.
8: Che il mezzogiornale è alla page.
7: Sì.
8: Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è. Sulla notizia.
6: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
8: Benny!
0: Viva!
6: Radio Capital. Solo bella musica.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
14: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
15: Ehi umano, si parte, si parte!
16: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
15: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: e indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite e Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Marchi Valli alle 9.32 su Radio Capital. Oggi è una puntata davvero particolare.
1: Vabbè,
0: anche allegra,
1: sì, siamo ai saluti,
0: un po' malinconica,
1: un pochino,
0: sì,
1: un
0: perché
1: pochino.
0: Poi sono arrivati un sacco di messaggi dei nostri ascoltatori, di saluti, di vogliamoci bene, insomma, però li abbiamo sentiti tanti, una l'abbiamo voluta chiamare,
1: sì, perché abbiamo sentito messaggi vocali, ne abbiamo letti di alcuni che sono arrivati iscritti, però volevamo anche dare un po' di sì, possibilità, di visibilità a chi ha voluto contattarci telefonicamente e sentire
0: e abbiamo,
1: in modo per
0: chi
1: salutarci.
0: Abbiamo in linea?
1: Chi c'è?
2: Ciao, sono Imma da Bologna.
1: Imma da Bologna? Ma quella Imma? Quella
0: ma
1: lì?
0: Tu sei, ha ragione.
2: Non lo so chi conoscete voi. Io sono Imma da Bologna, vi ascolto sempre, tutte le mattine, e volevo
1: non
2: dire che non riuscirò mai a stare senza di voi da settembre.
1: Certo.
2: Cioè, mi assicurate che ci sarete, vero?
1: Imma, ci manchi, porca miseria.
2: Voi.
1: Non è vero? Sicuramente
2: è
1: non
2: vero.
1: Ti manchiamo.
2: Ma
0: ho aperto sì, la trasmissione, tu stavi dormendo naturalmente, che Marco Maisano aveva salutato, no?
1: Sì,
0: dicendo che era l'ultima puntata per lui, che non ci sarà nella prossima stagione, e io ho dato l'annuncio che verrà sostituita proprio da Imma
1: Baccelliere in quello spazio specifico, quello
2: ma
1: delle
2: non
1: sei.
2: Ci credo, ma veramente
0: è un'idea,
2: news, lo possiamo dire adesso?
0: Sì, no, sì, l'abbiamo detto subito, però è un'idea che per qualche minuto sia Linus che gli organi
1: stanno
0: diciamo
1: prendendo in considerazione.
2: Allora,
1: diciamo, ecco,
2: non è vero, perché in realtà noi tre stiamo bene solo insieme.
0: Questa
2: quindi
0: è...
2: sì, se ci sarò io ci sarete anche voi.
1: Ha ragione Imma, hai sentito. Allora, diciamo, ecco, c'è anche l'opportunità oggi, volendo, di incontrare Imma, però noi non potendo dare troppi dettagli.
0: Sì, hai ragione.
1: Vogliamo essere un po' cattivi e un po' misteriosi, perché Imma in questo momento sta passeggiando nel cuore di una capitale europea e fin qui
0: potrebbe
1: ci
0: essere.
1: Siamo.
0: Ma quale altro dettaglio?
1: Gli indizi
0: dare?
1: Sono molto
2: allora,
1: difficili, perché
0: fiume.
1: È come il sudoku, quello con la lacrima, cioè che è praticamente complicato. Il primo indizio che vediamo, in questa città, in una posizione centrale, c'è un monumento di metallo
0: che doveva essere smontato.
1: Che doveva essere smontato, ma che è rimasto.
2: Qui.
0: Vai, ma vai.
2: No, posso darvi qualche altro dettaglio?
1: Vai.
2: Ho appena mangiato un panno al cioccolato.
1: Sì.
2: E sto girando con una baguette.
0: Sei allora, a Bari?
1: È a Budapest.
2: Sto a Bari.
1: Secondo
0: senti,
1: me è Budapest.
0: Parigi,
1: non
0: che, bello.
1: So se...
0: che programma hai oggi, Imma?
2: Allora, oggi andrò a vedere Notre Dame.
1: Sì.
2: E poi un tour di Montmartre. E poi ritorno a Roma, perché ad agosto sarò con voi,
1: certo,
2: su Radio Capital.
1: Ah, quindi insomma, prima, scusa, com'è oggi il.

0: Notre
1: programma
0: Dame, Notre e Dame. Poi giro turisti, giro guidato, tour guidato Montmartre. Di Montmartre.
2: Devo dire che Imma è una di quelle che va a caccia degli angoli nascosti di Parigi, con questo programma qui.
3: Parigi sconosciuta.
2: È quella Parigi che non conosci, scusa, che fa anche delle guide, capito? Quelle cose
0: ma
2: lì,
0: 24
2: sì.
0: ore a Parigi, ma cosa posso fare?
3: Senti, ma andrei poi a dire... anche i tesori rubati, l'ala dei tesori rubati.
2: L'hanno riaperto la stanza.
0: L'hanno riaperta, ma non riuscirò ad andare perché appunto sono solo 24 ore
2: non
0: a Parigi,
2: tempo,
0: quindi ho scelto proprio
2: certo
0: di passeggiare per la città.
3: Poi
0: niente di troppo impegnativo. Poi tornerò, vi saluterò, vi augurerò buone ferie e resterò ad agosto in radio.
3: Sì, noi siamo qui, io farò la conduzione mattutina lunedì e martedì al posto tuo.
2: Io farò qualcosina nel cuore del mese, insomma a cavallo di Ferragosto, e poi ma naturalmente il prima e il dopo.
3: Riccardo, tipo, entra un giorno e poi se
2: no, non è un giorno.
0: Sì, un giorno e mezzo, ma non importa, apprezziamo lo stesso lo sforzo.
2: Comunque hanno scritto, uno ha scritto, secondo me Imma è a Parigi, e quindi faccio complimenti a Davide per l'intuito.
3: E Marco ha detto Cuneo, è sempre bellissima.
2: E Alessio ha scritto, Imma è all'autogrill Villoresi Ovest della Milano Laghi. Alessio
0: però
2: ha scritto.
0: Gli indizi coincidono, baguette, e sono cioè, trovano.
3: Ci trovano ovunque. Questa voce squillante che c'è,
2: è contenta, ma
0: sì,
2: giustamente
0: sono molto carica, sono proprio molto piena di energie. Contenti,
3: brava. Senti, contenti. Il viaggio in aereo come è andato?
2: Sì, ha letto il
0: non
2: solito
0: è
2: libro.
0: Perché questo viaggio l'ho fatto in treno.
2: Ha fatto in treno, io lo sapevo. Sì,
0: allora, però non voglio raccontare tutto perché sennò da vostro non so di che parlare. Quindi
3: ci deve fare un mese di trasmissione.
2: Questa sarà l'apertura della trasmissione. Questa del
0: ci sono almeno due o tre talk.
3: No,
0: quindi...
3: fermi tutti, dobbiamo raccontare una cosa clamorosa. Devi svelare che cosa è successo il primo giorno.
2: Ah,
3: tu
2: giusto,
3: che sei la la paladina dei buoni comportamenti.
2: No, dell'essere religio, delle regole rispettate ovunque, soprattutto anche per quanto riguarda del codice della strada.
3: E sì, poi provenendo
0: allora,
3: da Bologna.
0: Vai. Voi siete degli spioni, però io sono una persona onesta, quindi racconto che effettivamente i limiti di velocità in Bretagna, soprattutto,
2: sì, che vi siete
0: sono
2: poco
0: un po' diciamo difficili da comprendere, perché si può passare da una zona 30 a una zona 80 velocemente, da in pochi diciamo chilometri,
2: sì,
0: e diciamo in uno di questi passaggi non abbiamo rispettato i limiti di velocità, abbiamo visto un bel flash in una zona 30.
2: Quindi l'avete visto?
3: Cioè, signori, la signorina che arriva da Bologna zona 30
2: capito?
3: Ha preso la multa.
2: Applauso.
0: Però è così, continuo a essere grandissima fan delle zone 30.
2: Va bene, nonostante tutto. Senti, ti chiedono Margherita dalla tua Bologna, ti chiede quanto faccia caldo a Parigi.
0: Allora, vi stupirò, in realtà qui in questo momento non fa caldo, però le persone che abbiamo incontrato soprattutto nel nord della Francia e in Bretagna erano molto preoccupati, perché anche se lì c'erano sui 22-23 gradi si parlava di 6-7 gradi in più rispetto a una media stagionale,
2: alla media normale.
0: Quindi noi giravamo con la giacca, loro dormivano con le finestre aperte,
2: ecco, tanto
0: si è creata questa
2: certo
0: situazione.
2: Poi sappiamo il detto della Bretagna, perché cambia repentinamente il tempo, sono quattro stagioni in un minuto, dicono i bretoni, no, per capire un po' come funziona.
0: È vero.
2: Va
0: un posto bellissimo,
2: lo so, spero di godermelo fra un po'. Mi ha dato un sacco di dritte Imma, che mi ha preceduto di un mesetto più o meno.
3: Bravi.
2: E la ringrazio pubblicamente.
3: Imma,
2: per
3: ci vediamo lunedì?
2: Voi.
0: Io vi abbraccio forte, certo. Ci
2: manchi
0: lunedì
2: sempre tanto.
3: Saluta
2: Imma.
3: I tuoi ascoltatori.
2: Vai, salutali.
0: Ciao, ascoltatori, ci vediamo ad agosto. Ci
2: Madonna
0: sentiamo
2: mia
0: ad agosto.
2: Ma un po' meglio, no?
3: Ciao.

0: Che rapporto avete con la marmellata?
1: Attenzione, ti devo subito riprendere però. Marmellata o confettura? Perché tu lo sai che c'è una distinzione che fa tutta la differenza
0: sono
1: del mondo.
0: Sono nel programma sbagliato.
1: Ho voluto fare un po' immo. Questa la mi sento un po' immo. Perché allora... La marmellata è prodotta esclusivamente con agrumi. Tutte le altre si chiamano confetture. Quindi
0: ma
1: partiamo da questa
0: assunto. Ma io ho fatto una domanda. Quel rapporto con la marmellata.
1: Buono, discreto. Buon, discreto. A patto che sia chiara. Io prediligo quelle chiare.
0: Quella di arancia?
1: Albicocca. No, quella di arancia un po' meno.
0: C'è il campionato mondiale delle marmellate che si tiene ogni anno in Gran Bretagna.
1: Bello.
0: In Inghilterra.
1: Loro ne hanno di ottime, anche che si trovano nella nostra grande
0: ognuno
1: distribuzione.
0: Ognuno porta la propria marmellata.
1: Sì.
0: La puoi anche spedire. In cambio te ne danno un'altra. Semi-industriali, diciamo così, gratuitamente.
1: Sì, sì.
0: E tu metti nome, cognome, eccetera, e poi un gruppo di persone le assaggia. E da lì viene decretata la marmellata più buona del mondo. Però devono essere marmellate fatte in casa. Quindi non è che poi, capito, non è che tu dici poi la posso comprare così. Però
1: no.
0: Pensate, una casalinga, una persona, dei ragazzi, chiunque, insomma.
1: Però sarebbe molto interessante.
0: Lavoratori, lavoratrici che si occupano di altro, magari che però hanno in qualche modo capito come si fa la marmellata.
1: Che non è facilissimo, penso che richiede anche un pochino di dispendio, di energie, di tempo e tanta frutta anche per poterla fare, perché poi per tirare
0: cambia
1: fuori un barattolo.
0: Cambia dal tipo di frutta
1: certo, anche sì.
0: Io adoro quella di arance naturalmente.
1: Ti piace, no? Ma io la ritengo un po' quella cosa un po' amara, soprattutto quella di arancia amare peraltro, non riesco proprio a mangiarla. Però tipo pesca e albicocca tutta la vita, una bella crostatona.
0: Potete partecipare a questo.
1: Ma si sa chi ha vinto, ancora lo devono
0: ancora
1: fare.
0: No,
1: ancora
0: si fa ad aprile.

0: Buongiorno ragazzi, madonna che ricordo avete sbloccato. Io la facevo sempre quando i miei ragazzi erano piccoli,
1: sì.
0: Ma riuscivo a fare, non lo so, non mi ricordo quanti vasetti, ma compravo dai 12 ai 15 kg di marmelle di frutta,
1: di frutta serve, certo,
0: dal contadino, poi tu facevo tutto da sola, tutte le operazioni, e adesso ho capito quale può essere una delle cause dei miei problemi alla cuffia dei rotatori.
2: La cuffia dei rotatori, la spalla
0: per girare. Virginia.
2: Oddio, questo non ci avevamo pensato.
1: Al sovraspinoso praticamente, quel problema lì.
2: Tantissimi ascoltatori fanno la...
1: Sì, non mi ha rivelato da soli, ci hanno scritto in tanti, bello.
2: Va bene, sempre.

0: grazie all'ufficio musicale che ha scelto questo pezzo, il mio preferito, Zombie Cranberries.
1: Allora,
0: per salutarci, ragazzi.
1: Sì,
0: almeno Riccardo ci saluta.
1: Sì, vi saluto, farete a meno di me per un pugno di giorni, no, un po' meno. Ci risentiamo a ridosso di Ferragosto, dai, tanto per darci un appuntamento di massima. Grazie a Sergio Martelli, Elisa Lancia, anche se oggi non c'è, a tutta la redazione, Chiara.
0: Che adesso sentirete, Chiara Iorio,
1: Simone Di Gregorio, che sono stati, insomma, fondamentali per tutti i nostri numeri. Vi lasciamo al mezzogiornale. Lucatello, noi ci vediamo a fine mese, agosto, e non questo, perché questo è
0: già da piangere.
1: Non fingere di piangere.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao a tutti, buona estate.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro e bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Troni subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
11: Sono le 10 a Radio Capital. Buongiorno da Chiara Iorio. C'è una vittima nel crollo dopo l'esplosione in una palazzina a Messina. Il corpo di Carmelo Leone è stato individuato sotto le macerie. 5 i dispersi, ancora da chiarire la causa dell'esplosione. L'Arabia Saudita prepara una grande offensiva contro gli Houthi. Secondo il Guardian, le forze saudite si stanno preparando via mare e forse via terra nello Yemen centrale. L'obiettivo è proteggere il traffico marittimo dagli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandab. 49.000 persone in 24 ore a Ceuta, lo riferisce il Ministero degli Interni spagnolo. Questa mattina scontri tra migranti e agenti di polizia marocchini al confine con la città autonoma spagnola del Nord Africa. Chiusa la frontiera Melilla, altra enclave spagnola in Nord Africa, dopo l'ingresso di 400 persone. Lutto nel calcio, è morto Franco Baresi, l'ex capitano del Milan. Verrà ricordato come merita nelle prossime partite della nazionale, così in una nota la Federcalcio. Baresi, malato da tempo, aveva 66 anni. Lavatrici, aspirapolvere e cellulari, da oggi ripararli sarà più semplice. Enzo Panizio.
12: Entra in vigore la normativa europea che stabilisce il diritto alla riparazione di elettrodomestici e dispositivi non funzionanti ma ancora riparabili. I produttori saranno tenuti ad aggiustarli gratuitamente o al massimo a un prezzo ritenuto ragionevole anche quando il periodo della garanzia legale sarà già scaduto. Se non fosse possibile aggiustare il prodotto, chi lo ha fabbricato potrà proporre al consumatore uno ricondizionato. L'obiettivo è contrastare l'obsolescenza programmata, oltre che ridurre spreco e costi per le famiglie. Buttare via prodotti ancora riparabili genera 35 milioni di tonnellate di rifiuti in Europa ogni anno. Una piattaforma online che consenta ai consumatori di trovare riparatori e venditori del ricondizionato dovrà essere disponibile entro l'estate prossima.
11: Tra poco il mezzogiornale, alle 11 torna Capital News.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
13: La pressione atmosferica si mantiene stabile sul nostro paese, garantendo tempo soleggiato, ma dall'altro lato un clima molto caldo. Nella prima parte della giornata i cieli risulteranno sereni ovunque, con temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, dove si raggiungeranno valori particolarmente elevati. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, soltanto lungo i settori alpini di confine potrà aumentare l'instabilità, con la possibilità di isolati rovesci o temporali. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
14: Alla
4: Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
14: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
15: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
16: Radio Capital. Solo bella musica.
17: Mel, stanotte ti ho sognato, ma non si può raccontare in diretta. Custodirò questo sogno gelosamente nel mio cuore. Un bacio.

0: Gimme, abbiamo cominciato così, Man After Midnight, un uomo dopo mezzanotte, ma prima di mezzogiorno ce ne sono due, anzi tre uomini e una donna che vi tengono compagnia.
1: Aggiungerei una quarta persona, anzi una quinta, direi una donna. Sì. Posso fare i complimenti a Chiara Iorio?
0: Sì, certamente, per quale motivo?
1: Perché ha appena recitato l'Angelus del notiziario.
0: Che ha detto?
1: Chiudendolo con un imperdibile e direi didascalico tra poco il mezzogiornale.
2: Giusto, giusto. Il mezzogiornale.

0: meglio che c'è.
1: Va bene, venerdì 31 di luglio, si chiudono oggi 11 mesi di fatica, di vero Stefano? Di
2: entrambi siamo molto dimagriti.
1: Sì,
2: molto.
1: Io sì, in effetti un pochettino sono dimagrito. Mi trovi dimagrito?
2: Moltissimo.
1: Ecco.
2: Ma te l'ho detto, guarda, in tempi non sospetti, un paio di settimane fa sono tornato di ritorno da Wimbledon.
1: Sì,
2: ti ho detto che mi sembravi sfinato e anche un po' sfinito.
1: Però il problema, vedi, che quando si dimagrisce dipende, è molto soggettiva la cosa, perché c'è chi perde un po' di adipe sui fianchi, c'è chi lo perde sul sedere. Io invece sul viso, è una cosa, mi si scava il viso.
2: No, vabbè, ma
1: è una cosa che non mi piace, però non mi piace.
2: Però quello bene, purtroppo è inevitabile, perché che se ne dica, il dimagrimento localizzato non esiste, cioè se uno dimagrisce comunque perde in tutto il corpo e evidentemente anche sul viso. Ma voglio dire, puoi sempre ricorrere a punturine, aghetti,
1: fillers,
2: inserzioni di collagene.
1: A proposito di aghetti, Stefano, noi ti sentiamo in un altro luogo che non è lo studio centrale di Radio Capital qui in via Cristoforo Colombo, ma credo tu sia rimasto a casa,
2: amici uomini
1: nel letto di dolore,
2: amici uomini che avete un membro con tutto ciò che ne comporta, nel senso che membro e tutti gli organi adesso collegati,
1: diciamo,
2: controllatevi perché poi fate come Meloccaro, che è andato a fare così una simpatica cosina con degli aghetti.
1: Quanti aghi?
2: E adesso non è che posso quantificare perché ero simpaticamente addormentato. Aghetti.
1: Però diciamo che questi aghetti non ti hanno permesso stamattina di metterti sul motorino e raggiungere qui la radio.
2: No, diciamo che i medici competenti mi hanno detto: guarda, evita sia di metterti sul motorino con la sella a 94 gradi lasciata al sole, ma anche di girare, insomma, nel traffico, il caldo, le cose.
1: Come nella migliore delle tradizioni, Melocca, anche oggi Meloccaro si è dato, quindi è a casa e bene così, diciamo.
2: Direi Meloccaro c'è ma non c'è.
1: Ecco, salutiamo anche Chef Blues, donna Moretti, buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti quelli che ci stanno già ascoltando.

0: scrivendo al 342-342-2190. Noi oggi siamo qua a salutarci, in pratica. Dai, sarà una puntata di saluti, di raccomandazioni,
1: di auspici,
0: di tutto e di più, di tutto di più. Va bene, dai. Allora, caro Stefano, adesso metti un po' di ghiaccio sulla parte.
1: Sì, già ce l'ho.
0: Ecco, bravo. E rilassati, forza.

0: Questa è una chicca, perché Thinka di Aretha Franklin, noi conosciamo molto la versione Blues Brothers, del film Blues Brothers. Questa è una versione, la prima, 1968. Allora, caro Stefano, sei ancora vivo?
1: Sì. No, sono sempre con il ghiaccio, sempre. Sono fatto fare questo cavalluccio a dondolo di ghiaccio.
0: Come il cavalluccio,
1: esatto. Che bella immagine.
0: Com'è il cavalluccio, in che senso? No, dico.
1: No, presente i cavallucci a dondolo dove vanno i bambini.
0: Ok.
1: Dove vanno i bambini. E tu te lo fai fare di ghiaccio con l'aria condizionata. Sai, come i sedili delle auto di lusso che hanno il raffrescamento.
0: No? Ah, sì, sì, è vero. Adesso ho visto anche, ci sono, se non ho visto male, gli spazzini in Cina. Hanno i giubbotti, sai, quelli arancioni, classico smanicato arancione, con l'aria condizionata dentro. È giusto, si combatte.
1: Sì, ma noi trattammo anche il tema, è stato inventato, ma anche sui siti di vendite online ci sono dei piccoli dispositivi che danno l'aria condizionata dentro le maglie o dentro i pantaloni.
0: Però possiamo lanciare un'idea a tutte le aziende che producono cavallucci non marini, ma cavallucci, quelli con l'aria condizionata o anche ghiaccio direttamente sulla parte interessata. Vabbè, ma quanto è durata questa
1: sulla
0: cosa?
1: Parte lesa.
0: Quanto è durata questa cosa qua che ti hanno fatto, cioè, giù le parti basse?
1: L'esame in sé dura una, non so, credo una mezz'oretta, più o meno. Ripeto, dormivo, per cui non.
0: Vabbè, no, perché qualcuno ci ha anche ricordato qualche mese fa, sempre dalle parti basse, avevi tolto un pezzetto per metterlo da un'altra parte. Però adesso non ci addentriamo.
1: No, quella era la gamba. No, qui parliamo della terza gamba. Quella era la gamba normale.
0: Ah, no, vabbè, ho capito. Abbiamo
1: comunque, Benny, a proposito di cose sessuali, tanto questo è un tema un pochino sessuale, ti posso dire una cosa che non ho.
0: Sì.
1: Abbiamo detto ieri. A seguito della cena del mezzogiorno.
0: Allora, Stefano, fermati un attimo perché non ti sentiamo bene. A casa tua, evidentemente, a Roma Nord non è ancora arrivata la fibra ottica. Lui parla. Allora, spegni e riaccendi e sentiamo qualche vocale. Dai, andiamo.
2: No, dico, ragazzi, se vi serve un'infermiera, la vogliamo mettere un'infermieria dentro sta Radio Capital? Che qui ce n'avete una al giorno? Mi sto a cominciare a preoccupare. Se avete bisogno, vi lascio in privato il numero e io vengo a fare l'infermiera insieme a Chef Blues e la Moretti. Vengo lì e faccio la quinta.
0: Che c'entra?

0: chef, ma chef fa lo chef, che c'entra? No. Sì, ma in effetti l'età avanza, quindi magari un.
1: No, caro, sì. Mo passiamo sotto casa tua e strombazziamo col claxon.
0: Ecco qua, molto bene, poi andiamo avanti, che c'è?
2: Ma Stefano e Benny, ma ci risentiamo a settembre, vero? Vi voglio bene, Giulia, Cervia.
0: Allora, a settembre, l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi ed è giusto ripeterlo.
3: Beh, garantisci?
0: Sì, a settembre io sicuramente ci sarò. Adesso tu vai in giro per il mondo, poi andrai a New York perché ci sarà il torneo US Open e quindi devi stare lì per il tuo lavoro da commentatore di tennis.
3: Commentatore
0: anche un po' commentatore,
3: Repubblica.
0: Esattamente, certo. E noi ritorneremo il 14 di settembre, insomma questa è la data prestabilita.
3: Scusami, stavo dicendo nel periodo precedente, riflessi della foto che ho pubblicato sia sul nostro account che su quelli privati della cena del Mezzogiornale.
0: Sì.
3: Un plebiscito per Sara Moretti.
0: Beh, ma ragazzi, ma Sara è... adesso questa è una radio.
3: No, forse non hai capito. Io ho ricevuto almeno 10 messaggi privati di gente che mi ha scritto: oh, che cosa avete fatto a Sara Moretti?
0: Niente, assolutamente niente, ha fatto tutto da sola, perché comunque è la nostra, com'è che dici sempre tu, René Longarini? Adesso
3: sì,
0: non so,
3: esatto,
0: se René Longarini fosse bella come la nostra Sara Moretti, non me la ricordo onestamente. Però,
3: no, ma voglio dire, secondo me c'è stato un incremento negli ultimi periodi, se no non si spiegherebbe questo fatto. Sara Moretti è con noi da anni.
0: Da anni.
3: Però o la foto è riuscita particolarmente bene o Sara è innamorata.
0: Se hai usato qualche trucchetto dei tuoi, forse sì, ma credo di no. Insomma, non c'erano filtri.
3: Non c'erano filtri. Niente, tutti pazzi per la Moretti, questo è il titolo.
0: Ecco. Comunque volevo salutare anche Floriano, adesso non so se sia vero, bisogna andare a verificare, Stefano, ma proprio oggi che è la giornata mondiale dell'orgasmo, non lo so, è la giornata mondiale dell'orgasmo,
3: in effetti.
0: Andiamo a verificare,
3: parliamone.
0: Cremonini su Radio Carlo.

0: Angelina, la notte è già finita, ma effettivamente ci sarà stato un orgasmo, perché il nostro ascoltatore ci diceva oggi la giornata mondiale dell'orgasmo, Stefano. E sì, ironia della sorte per quello che ti è capitato per l'appunto ieri e di questo esame che hai fatto. Allora, in realtà,
1: beh sì, non è che mi è capitato, me lo sono fatto capitare, no, fatto non è che bene, proprio mi è capitato tra capo e collo,
0: no,
1: diciamo.
0: No, no, hai fatto bene. Però la giornata mondiale dell'orgasmo si celebra oggi 31 luglio e anche se tutto è cominciato dal Regno Unito, diciamo, ecco, loro sono stati i precursori, se vogliamo, di questa ricorrenza. La comunità scientifica ci ricorda i benefici, non so se la riduzione, sì, dello stress, quindi del cortisolo, miglioramento, certo, del sonno, salute cardiovascolare perché stimola la circolazione sanguigna e funge da moderata attività fisica, perché insomma anche quello, e sì, rafforzamento del sistema immunitario. Era giusto ricordarlo.
1: Mi permetto di, sì, aggiungere ad uso e consumo dell'ascoltatore medio di età medio-alta del mezzogiornale, sì, uomini, fa bene anche alla prostata, sì, e a tutto ciò che è intorno, sì, per cui, esatto, voglio dire, ve lo dice uno che in questo momento ce l'ha come un colabrodo,
0: è come lo scolapasta. Ma dicevano d'altronde, questo la comunità scientifica lo ha anche sottolineato a più riprese in questi ultimi anni, che 21 volte, sì, al mese sarebbe l'optimus per tutti, uomini e donne, ma soprattutto
1: ma
0: per gli uomini.
1: Quando?
0: 21 volte.
1: No, dico, in quanti anni?
0: Al mese. Perché, scusa?
1: Al mese di quale mese? Di che chi? Quanti cioè, giorni ha un mese?
0: Oggi, oggi, per esempio.
1: Ma parla per te. 342 342 2190. La reazione degli uomini italiani, sì, e delle donne italiane quando Benny ha detto 21 volte al
0: ma
1: mese.
0: Ma non l'ho detto io, lo
1: dico. Io voglio sapere. L'hai detto tu? Tu l'hai pubblicizzato?
0: No, sto pubblicizzando, sto dicendo che i medici, sì, gli andrologi dicono 21 volte al, sì, mese è l'optimus, cioè l'optimus.
1: E tu divulghi, tu divulghi.
0: E io divulgo, io dico fatelo almeno 21 volte al mese.
1: 342 342 2190, la reazione, cosa vi viene da rispondere quando sentite dire 21 volte al mese, vabbè, uomini, vabbè, cioè, e donne?
0: Ma a magari punto. Uno ride, non è che però
1: ecco, esatto, esatto.
0: Vabbè, ma anche se sono 19 va bene, non è che adesso uno sta a fare proprio il conto preciso. Delle volte magari un mese sono 18, un mese sono 25, Stefano, non è che vogliamo sentire.
1: Ma quando? Sì. Quando? A che età?
0: No, l'età, no, a tutte, soprattutto dopo una certa età, ragazzi, non scherziamo. Ripeto, questo lo dicono, l'optimum è 21 volte al mese, poi dopo fate voi. Abbiamo dei messaggi? No, perché poi qui dobbiamo recuperare anche quelli appunto di questo calcolo spannometrico.
2: Ma non è che Stefano è rimasto a casa? Come si fa gli ultimi giorni di scuola, che praticamente si va a lanciare i gavettoni ai passanti? Ecco, sì, Stefano ha fatto uguale, si è dato per malato e adesso sta lanciando bombe d'acqua dal terrazzo.
0: Non solo, adesso la tendenza è lanciare, sì, anche la farina, i ragazzi di oggi anche farina e acqua. Ma attenzione, perché sarà così poi al rientro, perché anche il primo giorno di scuola, il 14 settembre, non ci sarà, come nella migliore delle tradizioni.
1: Sì, vabbè, bene, adesso voglio dire, io fossi in te starei tranquillo, cioè insomma, voglio dire, hai rotto le palle con questi 30 anni di radio, sarei pure capace di fare
0: sarò
1: una giornata
0: capace,
1: senza
0: però, vabbè, no, era per dire che sarai in volo.
1: Secondo me sì.
0: Sentiamo ancora, dai.
1: È un angelo caduto in volo.
3: Ma davvero, cioè, metterete la musica dell'intervallo, no? Perché quando parlate sempre che scherzate, comunque buone vacanze, certo, ci mancherete.
1: Sì. No, signora, abbiamo per lei un estratto.
0: Sì, ecco.
1: Prego.
4: Meloccaro for president.
1: Sì.
5: Buongiorno Benny, buongiorno, sì, Stefano. Sì. Mi sono alzata alle 3, attaccato al lavoro alle 3:30. C'era la luna bella, sì, però non è che sembrava così grande.
0: Questa era la

0: La luna, non quella del cervo, dell'altro giorno.
1: Sì. Benny, basta con il reflusso. Il fico fa miracoli.
0: Questa non la ricordavo, questa del fico.
2: Questa, Benny. Questa è storia moderna, proprio. Queste sono fotografie del passato.
0: È vero. L'ultimo, dai, l'ultimo. Ce l'abbiamo. Arriva, a nuoto.
3: Benny Melocchero, andeci a Pairat. Okay,
0: perfetto, per i nostri amici lombardi, grazie. E poi, quindi della nuova stagione, mi raccomando, belli tosti con i messaggi, perché entreranno poi nell'intervallo del mezzogiorno. Non ci sarà l'intervallo, no? Non vi preoccupate, state tranquilli, insomma, la nostra fascia verrà coperta adeguatamente. E va bene, dai. Adesso, tra poco leggiamo un po' di messaggi sull'orgasmo, su quanti al mese. Intanto,
2: bene.
0: Intanto novità. Stella Lefty, Boston.

0: ciao, rimanete sempre due bronzi di Riace.
1: Alla voce Antonella Ruggero. Al piano Herbie Hancock. Al basso Tina Weimel. Ai cori The Ronettes. Ai synth Giorgio Moroder.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.

0: giovedì. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
7: Capital Red Carpet.
8: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Capital Red Carpet,
9: quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.
7: Radio Capital, solo bella musica.
10: Cioè, ma spiegatemi un attimo, adesso il sano della situazione è Benny e il malaticcio è Melocca. Che sta succedendo?

0: Nancy Sinatra, You Only Live Twice. 10:37, secondo quarto del mezzogiornale. Oggi un giorno da bollino rosso, Stefano, in tutti i sensi.
1: Perché tu ironizzi? Diceva bene l'ascoltatore, sono diventato io il Geremia, il malaticcio, l'ipocondriaco. Ecco, Benny fa la parte dell'uomo in forma. Ha ragione Vannacci. Ha ragione Vannacci, il mondo al contrario.
0: Al contrario. No, perché? Allora, bollino rosso per il meteo. Oggi ci sono un po' di città che hanno il bollino rosso per via delle temperature molto alte. Bollino rosso per il traffico, perché oggi, domani, forse anche di più, c'è l'esodo, quindi tutti quelli che da nord vanno verso sud oppure vanno comunque in luoghi
1: esodo
0: di villeggiatura.
1: E contro esodo?
0: Contro esodo ci sarà tra una ventina di giorni, immagino, dopo Ferragosto.
1: Ti garantisco che qualcuno rientra anche oggi, non è che tra oggi e domani.
0: Tu dici
1: partono solo.
0: I luglini, quelli che sono andati vacanza a luglio.
1: Ma sai, è pieno di luglini, io conosco tanti luglini.
0: Chi? No, dico, vabbè, andiamo avanti. E poi bollino rosso per il tema che stiamo affrontando, perché un nostro ascoltatore ci diceva, ironia della sorte, con Stefano che ha un po' di dolore in quelle parti lì, oggi è la giornata internazionale dell'orgasmo e si diceva dei 21 al mese che, secondo l'università di Harvard, non l'università Pizza e Fichi, di Harvard, che terrebbero, diciamo, in allenamento la prostata. Vabbè, sentiamo un po' di messaggi sulla.
2: No, 21 volte al mese diventa un secondo lavoro. Troppo fatica.
0: Driver numero uno.
1: Lo vedi che driver ha sempre ragione, te lo dico io. Cioè, ma che 21? Ma 21 dove?
0: Andiamo avanti.
3: Buongiorno, 21 volte al mese. Non so se ride o se piange. È la media di 1,42 al giorno. Buone ferie ragazzi, buone ferie. Chi l'ha mai visto? 21 volte al mese.
1: Beh no, scusa.
3: Ciao, buone ferie, grazie.
0: Grazie. Che dici?
1: No, dico come a questo quanti. No, sarà inferiore, non può essere 1,41, sarà casomai 0, un mese a 30 o 31 giorni. Se fai 21, può essere la media di 1,40 al giorno, amico mio.
0: Insomma, comunque sia, molti dicono il 21, magari in un anno, però andiamo, sentiamo, continuiamo.
2: Ha ragione Mello, caro, ha ragione. Dopo i 60, una volta ogni tanto, compreso 3 minuti, doccia e cambio gomme.
0: Dai, vabbè. Anche
2: 21 volte.
0: Ma
2: sì.
0: Non è vero, ma dai, non è vero. Come siete disfattisti.
1: Ma come non è vero, Benny? Ma tu sei sessuomane, ma guarda che noi siamo uniti.
0: Che noia che siete, uomini oltre 60, siete noiosi, povere donne, veramente. Dai, andiamo avanti, sentiamo.
4: Oh, non vi scordate che la carne dopo tanti anni sa fraterna.
0: Bravo.
1: Oh, bravo. Ce ne fosse uno che mi dà torto, vai avanti.
0: Andiamo, sentiamo.
2: Benny.

0: 21 volte al mese, ma viene considerato anche il fai da te? Diego da Bergamo.
1: Ecco, allora, parliamone. Allora, Harvard non pone dei paletti. Nel senso che si fa di necessità virtù, quindi il nostro ascoltatore secondo me ha colto nel segno, ha capito, diciamo, ecco, che ci si può aiutare anche in altri modi. Poi?
2: Sì. Ragazzi, 21 volte al mese, mi sembra una cifra molto ottimistica.
1: Sì.
2: Io con mia moglie, quando va bene, ne faccio 21 all'anno e
1: all'anno.
2: Poi mi va grassa.
1: Ecco, gli va addirittura grassa. Stefano, io
3: guarda,
1: non
3: ti
1: so
3: dico
1: che
3: una
1: dire,
3: cosa, Ben.
1: Sì.
3: Mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo.
1: Sì.
3: 21 volte al mese è una media da adolescente, cioè da diciottenne, diciannovenne, forse. Ma certo, dopo i 50, ma proprio non esiste. Io vorrei che con sincerità un ultra cinquantenne mi dicesse che lui lo fa 21 volte al mese.
1: Cioè, ma tu
3: Trovalo.
1: intendi proprio l'amore oppure, come diceva l'amico, diciamo,
3: No, io
1: ci si aiuta
3: intendo,
1: anche da
3: no,
1: sé?
3: io intendo l'atto dell'atto
1: Uomo, una
3: sessuale
1: donna,
3: in
1: un
3: sé.
1: uomo, una donna, un uomo, una donna, una donna, insomma, ecco, però poi ci si può aiutare,
3: Chi
1: come
3: c'è?
1: diceva, ci si può aiutare anche da soli. Quindi questo, ragazzi, è scienza, lo dice la scienza, lo dicono
3: La
1: ad Harvard, la
3: scienza.
1: scienza parla chiaro. Quindi io direi di chiudere qui, visto il deserto dei tartari che diciamo aleggia,
3: Sì.
1: aleggia nei nostri ascoltatori. Ma un po' ce l'aspettavamo, diciamoci la verità. Calcutta, questa è 2 minuti su Radio Capital. Dura un po' di più, ma si intitola 2 minuti.

0: ovviamente due minuti non si tratta della durata di un atto, no, perché ce l'hanno scritto in tanti, ma è una canzone d'amore, non di sesso, ecco, diciamo che poi dopo arriva anche quello, per carità di Dio. Stefano,
1: stamattina Benny abbiamo preso una china a tratti pericolosa.
0: Beh, io ti posso dire una cosa, ma meglio parlare di queste cose qua che di guerra, abbi pazienza, delle volte sembra, no, sai, quei temi così scabrosi, cioè, ma come, ma di cosa parlate?
1: Seconda cosa, amici uomini e anche amiche donne, ma in questo caso, vista la mia disavventura, amici uomini, sì, controllatevi, prevenite, perché io questa roba l'ho fatta proprio per prevenzione.
0: Per prevenzione.
1: Ma cosa volete che sia? Qualche aghetto infilato là, ecco, dove noi ci sentiamo uomini.
0: Assolutamente. Volevo solamente aggiungere una piccola cosa che ce lo chiedevano gli ascoltatori a proposito dell'esodo, no? Cioè di questo termine che viene usato, che è un termine biblico, ce lo ricordiamo tutti, no?
1: Certo.
0: È l'esodo degli ebrei che lasciavano l'Egitto, con Mosè che aprì i mari, no? Cioè fece, no? Il mare ci fece passare
1: le acque.
0: Ecco. Sai quanto durò quel viaggio? Il cammino.
1: Quanto durò l'esodo biblico?
0: Sì, il cammino durò 40 anni. Che uno dice, ma caspita, ma 40 anni? 40 anni nel Sina, e poi ci furono i 10 comandamenti, no? Tutta la storia. E cioè, ma 40 anni.
1: Però fecero delle tappe, cioè si fermarono.
0: Certo, però io non ricordavo questo particolare dei 40 anni. L'Odissea durata, povero Ulisse, 20 anni, lontano da casa. L'esodo 40 anni, cioè, diciamo che i tempi, ecco, erano tutto un po' più lungo. Tutto più lungo.
1: In tema di tempi biblici, io mi chiedo, Benny, ed è una cosa personale ma che poi riverbero sugli ascoltatori, il mezzogiornale è così, quanto tempo dovrà passare prima che io ritiri i miei pantaloni dai sarti?
0: Non ho capito, cioè cosa c'entrano adesso i pantaloni?
1: Allora ti spiego perché vorrei sapere dagli ascoltatori cosa devo fare. Allora, qualche giorno fa, una settimanina fa, ho portato dei pantaloni di un vestito, un completo elegante, ho portato dei pantaloni ad accorciare, a fare la piega sotto.
0: Perché ti sei
1: cioè, i miei amici No, perché li avevo comprati, erano troppo lunghi, andavano accorciati, per cui li ho portati dai sartini, cioè c'ho un negozio di sarti indiani molto bravi.
0: Molto bravi, certo.
1: Ecco,
0: certo.
1: Dopo qualche giorno torno e quello cerca la bustina, il sacchetto, la busta, il mucchio, il sacchetto, il mucchio, il sacchetto. 20.000. Se sono persi i pantaloni.
0: Aia. Ci dovevi andare in vacanza?
1: Allora lui mi ha chiesto di portare la giacca per riconoscere il tipo di tessuto. Ho portato la giacca, ho lasciato il telefono e sono passati 4 giorni e sti pantaloni ancora non li vedo.
0: Ma la giacca?
1: Ora io dico una cosa.
0: No, dico, si è persa pure la giacca.
1: La giacca quella me la so tenuta io.
0: Ah, te la sei tenuta.
1: Allora io dico una cosa, allora questi ragazzi sono ovviamente, hanno tutta la mia simpatia.
0: Ma certo.
1: Io sono cliente fisso credo da un paio d'anni almeno, sono bravissimi e fanno prezzi modici.
0: Modici.
1: Come mi devo comportare? Cioè, che faccio? Questo è un vestito, adesso non è un vestito di altissimo livello, ma insomma, voglio dire, un vestito, un buon completo. Lo sai tu, quanto costa un buon completo?
0: Ma è un buon completo, dipende.
1: Che faccio? Lascio cadere la cosa?
0: Ma sì, dai.
1: Oppure magari baratto e gli dico, guarda, questi pantaloni valevano X, perciò adesso tu mi fai 10 riparazioni, 20 riparazioni, 30 riparazioni.
0: Anche potrebbe essere un'idea. Però io ti dico una cosa, io sono sempre per lo spezzato, perché il completo dello stesso colore o ci vai a un matrimonio.
1: No, ho capito, ma quello era proprio, basta sdrammatizzarlo il completo, ci metti una t-shirt sotto ed ecco.
0: Bravo, poi scusami, tu sicuramente i completi li usi per la televisione, quando fai il collegamento dai campi, mica ti prendono fino giù, ti prendono fino
1: tu dici che mi metto in bermuda e risolvo così.
0: Sì, metti mettiti pure in mutande, e tanto dalla cintola in giù.
1: Lo sai di che marca era quel completo che adesso non è più completo?
0: Quale marca?
1: Luis Figo.
0: Come Luis Figo? Ma che non era il calciatore Luis Figo? E si mette a fare anche completi.
1: Ha fatto una linea di abbigliamento.
0: Non lo sapevo questa cosa qui. E quindi te l'avrà fatta pagare almeno 600-700 euro avendo quel marchio.
1: Diciamo che non l'ho pagata proprio total, diciamo che era una cosa un pochino.
0: Vabbè, comunque dai, no, secondo me spezzato va bene, lascia perdere Stefano, dai, adesso non è che...
1: Lascio andare?
0: Ma sì, già ti sei ieri le cose lì e le parti basse, ma aggiungi stress su stress. Oggi è l'ultimo giorno, stai tranquillo, prenditi un caffè.
1: Lascio andare.

0: Unfinished Sympathy, Massive Attack su Radio Capital. Allora, dove sono finiti i pantaloni di Stefano? Questo tema ha colto nel segno in molti nostri ascoltatori. Per esempio Antonio ci scrive: i pantaloni sono finiti.
1: E soprattutto cosa fare adesso?
0: Ecco, appunto. Diceva: i pantaloni sono finiti su Vinted, quindi potresti cercarli lì. Cinzia, devi chiedere almeno un compenso. Aspetta che ritrovo gli altri. Marco scrive: se l'Italia del calcio ha perdonato Mancini, chi sei tu per non dare una seconda possibilità ai poveri indiani che ti hanno perso il pantalone? Arianna: caro Meloccaro, chi vuole risparmiare questo ottiene. Questa è un'accusa dura nei tuoi confronti. L'officina sartoriale qui da me non fa questi danni. Arianna da Roma, però non so se così, in quale parte di Roma. Fosse a Roma Nord sarebbe anche buono per te, però. E quindi poi Francesco: un abito di Figo, che sarebbe questo ex calciatore, che
1: sì,
0: costa sui 1000-1200 euro, ci scrive Francesco da Firenze.
1: Ecco, ecco,
0: appunto.

0: un pantalone, se tanto mi dà tanto sarà la metà, no? Forse no, forse vale più la giacca del pantalone, questo non saprei dire.
1: Però... ma insomma, no, comunque credo che alla fine sarò molto clemente e glielo abbuono.
0: Dai,
1: esattamente come il pantalone suddetto me lo avevano abbuonato a me, a essere onesti, non è che io l'avessi proprio pagato, diciamo. Ecco.
0: Allora, amico. Le notizie, poi torniamo, state lì!
2: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Hai caricato le valigie?
4: No.
2: Hai controllato il traffico?
4: No.
2: Hai fatto il pieno?
4: No.
2: Perfetto. Partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
4: No!
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
6: Ehi umano, si parte, si parte!
7: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
6: Oppure pieno in store su arcaplanet.it.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Ragazzi, due anni e siamo ancora qui.
11: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
12: D'altronde, siamo pizza surgelata.
10: E le notizie continuano.
11: Noi pure.
12: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
1: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
10: Da 2 anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
1: Una produzione, One Podcast.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
16: La spesa intelligente.
17: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a 299,90 euro.
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
19: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia. Da Burger King hai 2 menù medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Offerta valida solo in app fino al 31 dicembre.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
21: Le 11 a Radio Capital, buona giornata da Chiara Iorio. Nel 2027 PIL del Sud Italia dimezzato secondo Svimez, con l'esaurimento dei fondi del PNRR, crescita dimezzata dallo 0,8% di quest'anno allo 0,4% del prossimo, più 0,7% la crescita attesa per il PIL dell'Italia.

0: Italia. Si cercano ancora 5 dispersi dell'esplosione in una palazzina a Messina, trovato il corpo di una vittima, Carmelo Leone, è stato individuato sotto le macerie. Scontri tra migranti e agenti di polizia marocchini alla frontiera di Ceuta e Melilla, città autonome spagnole del Nord Africa, dopo i nuovi tentativi di ingresso. 49.000 persone in 24 ore a Ceuta, secondo il Ministero degli Interni spagnolo. Oggi la visita del Premier Sanchez. Ancora allerta a caldo, domani saliranno a 19 i bollini rossi, oggi 11, attesi picchi oltre i 40 gradi. Addio a Franco Baresi, nostra storia in lacrime, così il Milan sui social ha annunciato la morte della bandiera rossonera. Aveva 66 anni, era malato da tempo. L'intelligenza artificiale potrebbe entrare nelle indagini, ma si apre subito uno scontro tra Roma e Bruxelles. Il governo punta sul riconoscimento facciale per le forze dell'ordine, mentre la Commissione europea ricorda che negli spazi pubblici questa pratica è vietata dall'AI Act. Per l'avvocato Andrea Monti, esperto di cybersicurezza, i nostri movimenti e il nostro riconoscimento sono già tracciati da tempo con lo strumento più utilizzato, il cellulare.
1: La sorveglianza di massa, in realtà ce l'abbiamo già da tempo. I nostri dati di navigazione e di utilizzo delle connessioni internet sono già conservati per 72 mesi e da soggetti privati, cioè dagli operatori di telecomunicazioni e degli internet provider. Una convenzione internazionale consente quello che è stato chiamato pedinamento telematico, cioè tramite l'email del cellulare, l'IP che ci viene assegnato, possiamo essere tracciati in tutti gli spostamenti se un magistrato di qualsiasi paese dell'Unione Europea lo ordina. Quindi da un punto di vista della sorveglianza in Occidente e in Italia ce n'è e ce n'è già.
0: L'intelligenza artificiale sfugge ancora al controllo umano. Anthropic rivela che i suoi modelli hanno effettuato un accesso non autorizzato a sistemi durante la fase dei test, che avrebbero dovuto tenerli isolati dal mondo reale. L'episodio a pochi giorni dall'accesso improprio di modelli di OpenAI. A mezzogiorno, prossimo appuntamento con Capital News.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.

0: Radio Capital, dal 1996. Solo bella musica.
1: No ragazzi, come faremo senza di voi un mese? Come faremo? Boh. Speriamo passi in fretta. Buone vacanze, Nicola.

0: annunciato un po' a sorpresa in questi giorni che l'anno prossimo uscirà dopo 22 anni con un nuovo disco Stevie Wonder. Vedi che ha ancora tantissima voglia di fare, di produrre musica. Sono le 11:07, Isn't She Lovely, caro Stefano, vedi, c'è il pianto del bambino, nasce la nostra ultima ora. Questo è...
1: La Benny, ricordati che questa è la tua ultima ora.
0: Ultima ora.
1: Scocca.
0: Sì. E poi diceva, si va in vacanza l'ascoltatore, come faremo? Farete come? Non è un mese, è un mese e mezzo, perché poi torneremo il 14 di settembre.
1: Tu, Benny, mi devi moltissimo.
0: Perché?
1: È perché per la prima volta nella tua carriera hai praticamente 6 settimane di vacanza, grazie a Meloccaro che deve andare a New York a lavorare. Io lavoro e tu fai i bagnetti al mare, capito?
0: Vabbè, o qualcuno dovrà
1: per una volta è andata così. Il mondo al contrario. Ragione Vannacci.
0: Esatto. Dobbiamo spiegare un paio di cose. Noi, la nostra vocazione sportiva ci sarà sempre anche nella nuova stagione, anche se affrontiamo sempre temi abbastanza laterali e con una certa leggerezza, senza mai appesantire. Però non possiamo non parlare di un grandissimo che se n'è andato, Franco Baresi, un grandissimo calciatore della nazionale, ma soprattutto del Milan. Sai, quelle bandiere, con una delle ultime bandiere, che di solito si dice sempre non esistono più. Lui è stato davvero una bandiera, anche se all'inizio doveva giocare con l'Inter, no? Doveva, fu scartato dall'Inter, ci andò il fratello, se non ricordo male.
1: Beppe, e ti dico come no, e ti dico una cosa: uno dei saluti più commossi, più partecipati e più intensi negli account social delle società di Serie A è stato quello dell'Inter.
0: Vero.
1: Saluto pieno di rispetto, di passione e di ammirazione per un grande calciatore, per un fiero avversario.
0: Ha vinto tutto: 6 scudetti, 3 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, ha vinto davvero tutto. E anche una Coppa del Mondo. Dice: ma quando l'ha vinta la Coppa del Mondo? E invece sì. Perché lui era nella spedizione della Spagna, cioè dell'Italia, che vinse in Spagna nel 1982. Non giocò, aveva 22 anni, però lui c'era tra i convocati di Berzot. Ed è l'unico calciatore ad aver conquistato un primo, un secondo e un terzo posto ai mondiali. E quindi davvero Kaiser Franz veniva chiamato dai tifosi.
1: E quindi fammi dire, ministro della difesa, le ho lette tutte queste ore, il dio della guerra, anche perché lui era veramente un combattente, grande Franco Baresi. Ci ricordiamo tutti bene il suo pallone Sina, no? Nel 94, e le sue lacrime, consolato da Arrigo Sacchi. Ci ricordiamo anche il suo menisco.
0: È vero.
1: Qualcuno di noi si opera al menisco, a me è successo nello scorso mese di dicembre, tutti quanti diciamo: ma Franco Baresi giocò una partita del mondiale, si operò e poi alla fine giocò la finale. È tutto vero.
0: Dopo 25 giorni tornò in campo. E poi, fammi dire l'ultima cosa, è stato l'ultimo libero, perché i giovani di oggi non sanno che prima esisteva un ruolo che veniva chiamato libero, era l'ultimo baluardo prima del portiere.

0: no? Stava dietro, non aveva dei compiti di marcatura come lo stopper, ma stava dietro ed era l'ultimo baluardo. Arrivato
1: a proposito,
0: Sacchi,
1: Sacchi, vai.
0: No, dico, arrivato Sacchi e dice: no, da oggi non c'è più il libero, si fa difesa 4. E quindi tutti in linea, no? E quindi si è adattato anche a questo.
1: E
0: anche
1: a questo proposito, è stato un grande... col braccio alzato, sì, Franco Baresi, col braccio alzato per chiamare il fuorigioco. Sì. E un'altra delle cose che va detta, l'ultima sua immagine pubblica, Tedoforo con Bergomi.
0: Vero.
1: Era il 6 febbraio di quest'anno alle Olimpiadi e lui molto carinamente ha detto: ragazzi, quando gliel'hanno proposto, poi ha detto che è stata la più grande emozione della sua vita portare quella torcia, però lui ha detto: ragazzi, ma siete sicuri? Perché non è che io sia in grandissima forma. E invece poi alla fine l'ha fatto, e una delle immagini più potenti di quella Olimpiade invernale è stato proprio Franco Baresi con Beppe Bergomi, no? Che insieme andavano verso il braciere.
0: Calcio romantico, quello di una volta, altro che adesso qua Infantino, che succede? Vuole vendere una parte del mondiale a dei privati, il 20%, dai, ci facciamo più soldi, dai, così li
1: temo che la china dello sport sia quella.
0: Miseria, ragazzi. Non ci addentriamo in questa questione, ma è davvero, ricordiamo che la FIFA sarebbe un ente no profit. Attenzione, quindi non ci dovrebbe guadagnare.
1: Sai che
0: nessuno.
1: La sigla della FIFA, l'acronimo è Federazione Internazionale Amatori Football, FA, Football Amateur, nasceva così.
0: Purtroppo, diciamo, qui abbiamo messo in mano ad un personaggio che già durante i mondiali ha fatto di tutto e di più, e mi fermo qui. Però adesso andare oltre così, comunque la nostra UEFA si è già smarcata, dice, anzi ha minacciato di non giocare più i mondiali, quindi qua rischiamo di non giocare neanche il prossimo mondiale, se
1: Benny,
0: ci pensi te.
1: Benny, Balletto, io te, Chef Blues e Sara Moretti, pista degli aeroporti di Fiumicino, con i passettini come Verdone sul finale di Acqua e Sapone.
0: Guarda caso sono gli stadio, un po' c'entra, c'entra.

0: Senti, però, allora, siccome questa è l'ultima puntata, noi vogliamo far salutare in maniera, diciamo, adeguata anche la nostra ragazza a cui sapone, la nostra Sara Moretti, che abbiamo fatto entrare prima oggi, Stefano.
1: A tradimento.
0: Perché a tradimento? No, perché è l'ultimo giorno, oggi si saluta, è come l'ultimo giorno di scuola, è giusto che sia così, no? Anche perché oramai gli ascoltatori hanno cominciato ad amarti anche per quello che dici, non solo per quello
1: non
0: che sei.
1: Non mi convinci.
0: No, Stefano? Dov'è Stefano? C'è ancora?
2: No, ci sono.
0: Ah, ok. Ecco. No, dico, ecco, volevamo salutare anche Sara, no? Sara, salutarla per bene.
2: Soprattutto dopo la notizia che ci ha dato ieri.
1: Mannaggia a me quando parlo. Linguaccia mia.
0: Vuoi dirlo tu, Stefano?
2: Allora, no, gli ascoltatori devono sapere che ieri parlavamo di calcio. Perché parlavamo di calcio?
0: Ma perché noi così ne parliamo spesso, ci prendiamo in giro tra di noi, Roma, Lazio.
2: E Sara Moretti ci ha guardato, trasognata, ha detto: ma lo sapete che io ho fatto un corso di arbitro qualche anno fa?
1: No, non qualche anno fa, metto le mani avanti. Sì. L'ho fatto quando avevo 14-15 anni.
0: Beh, quindi qualche anno fa, adesso non è che
1: sono passati tanti anni.
0: Ma non è vero. E perché hai fatto un corso di arbitro da calcio? Perché è un po' strana come cosa.
1: Perché
0: no?
1: Io avevo una mia amica che era appassionata di calcio, allora l'ho accompagnata e abbiamo fatto insieme questo corso.
0: Ah, ok. E ti è piaciuto? Cioè, ci saresti vista a fare l'arbitra?
1: No,
0: perché no? Guarda che adesso ce ne sono. Stefano, correggimi se sbaglio. Cominciamo a vederne tante comunque anche ai mondiali ne abbiamo viste diverse di arbitre, no?
2: Sara, è il tuo momento, cioè torna, prendi la divisa.
1: Ma io non lo voglio questo momento.
0: Allora
2: vai Benny, cominci tu con le domande o comincio io?
0: Vado io. Vai. Domanda: un calciatore commette un fallo da espulsione.
2: Sì.
0: Ma l'arbitro applica il vantaggio, nel senso che la squadra sta andando a fare gol. Subito dopo lo stesso calciatore fa gol. Come si deve comportare l'arbitro?
2: Mamma mia,
1: ma
2: Benny, però.
1: Ma è difficilissima.
0: Secondo te che cosa succede?
2: Benny, questa non la so manco io, però.
0: No, ma è una domanda trabocchetto.
1: Gli viene assegnato il gol.
0: Brava! Ve lo vedi? La sottovaluti.
2: Allora ce ne ho
0: una
2: io, Sara.
0: Aspetta, fermati. L'arbitro convalida il gol e
1: va in vantaggio. È fuori
0: il calciatore.
1: Fuori.
0: Brava. Non tutti, lui.
1: Lui.
2: Non tutti, uno. Tutti fuori. Allora è proprio da arbitro. Questo è proprio da arbitro che arbitra le partite, quelle anche giovanili.
0: Sì.
2: Con quanti giocatori si deve presentare minimo una squadra perché la partita possa iniziare?
0: In campo.
1: Oh, ma questo era uno degli argomenti del corso.
0: È vero? Ma dai.
2: Esatto.
1: ma secondo me 14.
0: No, Sara, allora in campo sono 11.
1: Beh. Ma le riserve.
0: No, sì, ho capito, ma per giocare proprio.
1: Ah, 11.
0: 11? È giusto?
2: No, ragazzi, il regolamento dice 9. Cioè, sai, quando
0: 9.
2: Vai a giocare le partite giovanili, ovviamente in Serie A non succede, ma quando vai a giocare le partite giovanili, se arrivano almeno 9 giocatori, la partita può iniziare.
1: Però questa cosa mi diceva, non mi diceva.
0: È vero,
1: Un po' me la ricordavo.
0: Ce n'ho una io. Allora, Sara.
2: Vai.
0: Il quarto uomo dove sta?
2: Sì.
1: Quarto uomo sta dietro la porta.
0: Una volta ti ricordi Stefano? Per un periodo c'erano gli arbitri di porta.
1: Quando il quarto uomo stava dietro la porta.
2: Sara, l'ultima. L'ultima e ti salvi. Allora ti do 3 possibilità. Quanto è alta la porta? La porta di calcio. Quanto è alta? L'altezza
0: è facile,
2: del palo, ok?

0: Allora, 2 e 44.
1: Sì. Poi?
0: Opzione A. Opzione B, 2 metri. Opzione C, 2 metri e 50.
1: Dai.
2: 2 e 44.
3: Brava! Ma ce l'hai un applauso al volo. Brava! Ti giuro, io non ho suggerito, anche perché io non lo sapevo, quindi...
0: E sai perché è alta 2 e 44? Ma sai perché è alta 2,44? Perché la porta è 2,44 per 7,32 è larga, sono 8 yard, perché il calcio lo hanno praticamente regolato gli inglesi. Sono 8 yard di larghezza e 8 piedi di altezza.
3: Beh, ma tu la puoi fare l'arbitro.
2: Senti, rivaluto la mia carriera d'arbitro.
3: Io ti vedo già in campo. Il fuorigioco?
2: Io ero convinta che mi chiedevate del fuorigioco.
3: Ma perché quello è un po' più complicato.
2: Però quella la sapevo.
3: La sapevi?
2: Sì.
3: Va bene, allora sarebbe stato troppo facile a quel punto, quindi. Vabbè, dai, allora tra poco pronta anche tu per il mezzo quiz, l'ultimo della stagione. Questa è Radio Capital. Now and then I think of when we were together.

0: nostra arbitra, non so se chiamarla così adesso da oggi in poi, la nostra arbitra Sara Moretti ha colto nel segno. Molti nostri ascoltatori sono rimasti veramente sbalorditi dalle sue competenze in ambito di regolamento calcistico, Stefano. Molto molto bene.
1: No, mi viene in mente l'ultima cosa che va detta, che l'arbitra

0: proprio sì. L'apostrofo arbitra potrebbe essere tranquillamente il titolo di un film soft porn di metà anni 70.
1: Ma come?
0: Cioè, c'era l'infermiera del distretto militare, sì? C'era quel gran pezzo dell'Ubaldo e poi l'arbitra. Vedo già Sara Moretti vestita in maniera discinta di nero. Sì? Hai capito? L'arbitra.
1: Sì, sì, sì, sì. Vedo chef esultante, ma non capisco per quale motivo.
0: Sì.
1: E allora, invece le tue parti basse, tutto bene, Stefano? I nostri ascoltatori si stanno chiedendo come va la degenza? Sì. Come va?
0: Ma ricordiamo sempre, insomma, amici, fate anche voi una biopsia prostatica, sì. Vi troverete bene. Veramente un piacere. Un onore, un privilegio.
1: L'hai fatta tu per noi? No, dico, hai preso un antidolorifico, qualcosa del genere? Perché tu sei restio un po', No? Non l'ha preso. È proprio caduto. È morto. Allora, tra poco però, per il nostro mezzo quiz abbiamo deciso di fare una domanda proprio sugli arbitri. Adesso non è che uno deve essere per forza, diciamo, dentro alla questione, seguire il calcio, essere un tifoso o essere un arbitro. Si può anche spararla lì, number one, number two, number three, number four. Quindi farai una domanda
0: la
1: sugli
0: arbitri. La si butta lì. Allora, sì, perché tutti quelli che hanno riso alle spalle della Moretti dicendo, sì. Bene, vediamo tra poco.
1: Tra poco, tra poco.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
3: Ehi umano, si parte, si parte!
4: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
3: Oppure pieno in store su arcaplanet.it.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Radio Capital. Solo bella musica.
9: Quindi ora che andate in ferie non ci resterà che sognarvi? Però quando vi chiamerò durante la notte, che spiegazione darò al mio fidanzato?

0: inamidata al punto giusto, la nostra maglia messa in una teca pronta per essere spedita al vincitore di oggi.
1: Nera come fosse la maglia di un arbitro di calcio antico.
0: Ma attenzione, con la scritta gialla, con la scritta gialla, il mezzo giornale, il cappellino, l'adesivo, insomma c'è tutto. Pronti per l'ultimo mezzo quiz della stagione, poi riprenderemo a settembre come detto. E siccome appunto Sara Moretti ci ha parlato del suo corso d'arbitro che riprenderà, questa è una carriera che comunque non può essere fermata, abbiamo deciso di fare anche una domanda sugli arbitri, su questo fantastico mondo degli arbitri e regolamenti. Adesso io non so perché avete fatto tutto voi lì su a Roma Nord, quindi
1: No, è tutta roba di zone ricche di Roma, gli autori di Roma Nord, tutti quelli che lavorano poi anche alla RAI, capito? A Mediaset.
0: Senti, io però stavo vedendo, se ho un minuto di tempo,
1: prego.
0: Regole un po' strane relative al mondo del calcio. Tu la sapevi quella del pallone sgonfio?
1: Vai.
0: Allora, se il pallone si sgonfia o si buca mentre sta volando, cioè mentre è in volando verso la rete, praticamente è stato calciato, il gol è valido, il gol è comunque valido. Se il pallone scoppia o si sgonfia prima di entrare a seguito di un contrasto di gioco, si deve fermare il gioco. Però se tende a scoppiare, diciamo, durante, il gol è valido. Questa è, vabbè, che è una particolarità del gioco del calcio.
1: Bella, bella, che si ricollega alla mia prostata, no? Se vogliamo.
0: Un po' si sgonfia. Un'altra. Se uno in panchina, no? Fa conto. Un calciatore della panchina, oppure il medico sociale, entra in campo interrompendo un'azione d'attacco.
1: Sì.
0: Ma così lo può succedere, nell'area di rigore l'arbitro deve espellere il tizio e dare calcio di rigore. Cioè, capito? Se entra il massaggiatore, dice "Ah, no", entra in campo e entra sul pallone, calcio di rigore e espulsione del massaggiatore. E queste sono cose che bisogna sapere. Cara Sara, informati.
1: Ma qui andiamo sulla vera storia del regolamento del calcio. Quattro affermazioni. Una è sbagliata, è esposta in maniera sbagliata o contiene almeno un'inesattezza grave.
0: Cos'era? Ci siamo, vai chef.
2: Prego. Number one.
1: Giustamente. Il calcio di rigore fu inventato da un irlandese nel 1891.
0: Calcio di rigore, che devono scrivere, Stefano? Facciamo.
1: Va, anche rigore, dai.
0: Rigore.
2: Number two.
1: I cartellini rosso e giallo per espulsione e ammonizione furono usati per la prima volta ai mondiali di Messico 70.
0: Cartellini.
2: Number three.
1: Il VAR fu utilizzato per la prima volta nei mondiali di Russia 2018.
0: VAR.
2: Number four.
1: Un tempo, lo abbiamo detto tante volte, gli arbitri avevano la divisa nera, ma per la prima volta qualche arbitro si presentò con divisa di colore diverso, gialla, fluo, rossa, rosa, no? E la prima volta fu a Italia 90.
0: Divisa. Allora, le quattro opzioni: rigore, cartellini, VAR, divisa. Qual è quella sbagliata? WhatsApp 342 342 2190.

0: è tornata la nostra arbitra.
1: Eccomi di nuovo. Sanoletta,
0: ancora buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E sei andata a vedere altre regole, sei andata a studiare per rifare il corso?
1: No, riprenderò i libri ad agosto quando sono in vacanza.
0: Che poi tu l'hai fatto il corso, ma sì. L'hai superato oppure?
1: No, l'esame non l'ho fatto.
0: Ah, non hai proprio fatto l'esame?
1: No, l'esame no, ho fatto solo il corso.
0: Così, tanto
1: sì,
0: per
1: divertimento.
0: Per gioco. Il corso d'arbitro.
2: Allora, Sara.
0: Sì.
2: Sara. Dio. Quanto dura una partita di calcio?
1: 90
2: quanto
1: minuti.
0: Questa era facile. Chi abbiamo con noi oggi? L'ultimo?
1: Oggi abbiamo Roberto da Rugherio, in provincia di Monza Brianza.
0: Roberto, sei l'ultimo della stagione, lo sai?
3: Fatto lo so e non ci posso credere.
0: Amico mio. Allora, abbiamo detto Brugherio, siamo in provincia di Monza Brianza. Cosa fai lì da quelle parti, Roberto?
3: Io gestisco un bar tabacchi insieme a mio figlio.
0: Ah, ok. E quindi c'è Radio Capital nel bar, immagino.
3: Radio Capital da quando c'ho il bar, cioè da 30 anni.
0: Ah, ok, perfetto.
2: Roberto, cosa fanno i clienti del tuo bar quando ascoltano il mezzogiornale? Che facce fanno?
0: Sì, che facce fanno?
3: Beh, a dire la verità è un orario che diciamo non c'è molto molto lavoro questo.
0: Ecco, perfetto.
3: Però loro ascoltano in genere solo le canzoni, ecco.
0: Io basta. Però allora facciamo una cosa, Roberto, come si chiama il tuo bar?
3: Si chiama Al Villaggio.
0: Al Villaggio a Brugherio.
3: Sì.
0: Ok, allora andate al bar Al Villaggio tra le 10 e mezzogiorno e adesso non so, uno sconto glielo farai, no? Allora agli amici.
3: Se vengono da quell'ora e mi dicono che ascoltano Radio Capital, potrei anche pensarci.
0: Certo. Siamo tutti amici, siamo
2: Benny,
0: tutti amici.
2: Questa è una grande idea per una rubrica della prossima stagione.
0: Segniamo, adesso prendo l'agendina e scrivo tutto. Caro Roberto, allora abbiamo parlato di arbitri, tu quale squadra tieni?
3: Purtroppo la Juventus.
0: E perché purtroppo? Scusami un attimo, la squadra.
3: Perché negli ultimi anni non è che vada molto bene, ecco.
0: Dai, adesso si riprenderà, dai. Si va a periodi, si sa che è così, no? Nessuna squadra vince sempre, quindi. Abbiamo detto di arbitri e anche di cose successe in particolare in alcune edizioni dei mondiali, per esempio, ripetiamo le quattro opzioni.
1: Rigore, sì. Cartellini, VAR, divisa.
0: Qual è quella sbagliata?
3: La sbagliata è la divisa.
0: La divisa. Stefano, spiega tu.
2: Ma in realtà la Scozia aveva la maglia blu e gli organizzatori dei mondiali d'Argentina dettero all'arbitro austriaco Lynn Meyer una maglia rossa per non confondersi con la maglia della Scozia. Quello è il primo episodio documentato di arbitro con maglia non nera.
0: Puoi ripetere un attimo l'anno, scusami Stefano che non si è capito?
2: Argentina 1978, bene, 78. Il resto è tutto vero, nel senso che il rigore è stato inventato nel 1891 e al tempo non c'era il dischetto, c'era la linea, potevi metterlo dove volevi il pallone. I cartellini da Messico 70 e il VAR da Russia 2018,
0: che è molto più recente. Allora Roberto, non è la maglia della Juve, è molto meglio
3: No, preferisco la maglia del mezzogiornale.
1: Arriverà settembre
3: E la metterò su per far vedere a tutti che ascolto mezzogiornale.
0: Bravo, così si fa.
1: Poi riceverai anche il cappellino e l'adesivo di Radio Capital
0: da mettere lì sulla vetrina, sulla vetrina del bar.
3: Ringrazio tantissimo, visto che erano anni che ci provavo e non ci posso credere ancora adesso.
0: Bisogna essere perseveranti sempre in qualsiasi situazione. Roberto, ti salutiamo, buona estate, a presto.
3: Grazie a voi e buona estate anche a voi.
0: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao. Ciao.

0: bene, allora siamo ai saluti, con Madonna chiudiamo questa stagione. Stefano, riguardati
1: bene. Ben gli ascoltatori, grazie a noi, soprattutto grazie al nostro lavoro.
0: Sì. Grazie anche ai collegamenti che funzionano sempre benissimo tra Roma, no? E vede, questo è il discorso quando si parla di una barriera che esiste tra Roma Nord e Roma Sud, è questo, vedi? Questa è plasticamente rappresentata da questo collegamento.
2: Chiudiamo in bellezza.
0: Chiudiamo in bellezza. Allora, tu cosa farai adesso?
2: Beh, Sandra? Io adesso mi sono ricordata che ho lasciato in macchina il sacchetto dell'immondizia.
0: Porca miseria, ma
2: sotto
0: no.
2: Al sole, poi.
0: Ma sotto al sole?
2: Sì, quindi devo.
1: Il migliore degli Arbor Magic.
0: Ho capito, ma.
2: Non è la prima volta.
0: Cosa c'era dentro?
2: Quindi già so quello che mi aspetta.
0: Cos'è, tipo
2: è misto, roba mista.
0: Umido, quindi è proprio anche umido.

0: Se
1: c'era un po' di salmone, Sara, salmone di qualche giorno, quello è ottimo.
2: No, la scatoletta di tonno.
0: Ecco, sai invece la cosa che puzzicchia di più, sai qual è? È l'aglio, però non l'aglio, cioè l'aglio così, lo spicchio in te. Se l'aglio, se io di solito tendo a schiacciarlo, dargli un colpo sopra, in modo che si liberi, no, si liberi il sapore, però una volta cotto quello puzza, che è una bellezza. Vabbè, dai, abbiamo chiuso con un tema tutt'altro che...
1: Con un tema, guarda, riprenderemo, credo, da settembre, ripartiamo da qui.
0: Ripartiamo dall'immondizia dimenticata in auto, macchina, sotto al sole. Perfetto. Allora, grazie anche a Chef Blues per la sua regia, lo ritroveremo qui anche lui a settembre, ritroveremo te e Sara. Grazie Stefano, riprenditi, dicevo prima.
1: Grazie amici, grazie soprattutto alla prostata, grazie. Saluto tutte le prostate italiane
0: che ci stanno ascoltando in questo momento. Sì. E un saluto a tutti quanti voi e ci risentiamo a settembre, eh? Mi raccomando, vi aspettiamo qua. Ciao, arriva Fatto Felice.
3: Ciao. 21 volte al mese diventa un secondo lavoro. Troppo fatica.
0: Parole sante.
4: Per dirmelo caro, il meglio che c'è.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con 1 litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No!
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Perché?
10: E aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim.
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: Se hai delle azioni Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
14: Perché?
11: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
16: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi De Longhi Rivelia Start a 549 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
2: Mezzogiorno Radio Capital, buona giornata da Enzo Panizio. La firma dell'accordo su Gaza la prossima settimana al Cairo, dicono media egiziani. Trump nella notte ha annunciato che Hamas e Israele hanno raggiunto un accordo sul disarmo dell'organizzazione islamica, il ritiro delle truppe israeliane dalla striscia e controllo politico e militare di Gaza a un governo tecnico palestinese. Intanto però almeno 10 palestinesi sono rimasti feriti nell'assalto dei coloni israeliani a Nablus in Cisgiordania, tra cui ci sono 4 bambini. Almeno 49.000 migranti sono arrivati a Ceuta in 24 ore. Nell'enclave spagnola in Marocco continuano gli arrivi e ci sono 19 vittime secondo le stime di Madrid. Scontri, caos e poco cibo, centinaia di migranti però stanno tornando in Marocco. È scontro anche tra Spagna e Italia dopo che Meloni ha minacciato la sospensione dello spazio Schengen. Addio a Franco Baresi, il difensore leggendario del Milan e della Nazionale. Riccardo Quadrano.
3: La scena avrebbe potuto ispirare una serie TV. Pacchi gettati rapidamente in mare davanti alle spiagge di Marina di Ragusa dagli occupanti di un motoscafo in avaria. Ed è il contenuto a sorprendere. All'interno di sacchetti e borse frigo c'erano infatti soldi, tanti, che la corrente spinge a riva, portando i bagnanti a precipitarsi sulla battigia per raccogliere le banconote. Tutte in tagli differenti, dai 5 ai 100 euro. A quel punto la guardia costiera, avvertita da alcune persone che si erano accorte delle difficoltà dell'imbarcazione, blocca l'area recuperando il denaro.
2: Scusate, servizio sbagliato, riascolteremo il servizio giusto nelle prossime edizioni. Intanto frena l'inflazione. A luglio più 0,2%, dice Istat, così l'aumento dei prezzi al 2,8% su base annua. Dal 3% di giugno stabile il carrello della spesa più 1,3%. Sabato da bollino nero sulle strade italiane. 26 milioni di persone in viaggio questo weekend. ANAS sospende 1200 cantieri, l'83% di quelli attivi, fino al 7 settembre. Le notizie di Radio Capital tornano alle 13.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Quarta ondata di caldo africano sull'Italia con massime fino a 40 gradi tra Toscana e Umbria, ma anche temporali al nord. Nel corso del pomeriggio qualche temporale potrà infatti interessare le Alpi e sconfinare verso il settore pianeggiante del nord-ovest tra Piemonte e Lombardia. Altrove sole e troppo caldo. In serata e nella prossima notte qualche rovescio tra Alpi e Prealpi, ultimi fenomeni in pianura padana in esaurimento, buono altrove, ma verso una notte ancora calda ed afosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche la nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Expert col fuori tutto. Stiamo esagerando. Tantissime offerte. E se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici, un set di 3 valigie in regalo.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione a premi valida fino al 19 agosto. Esclusione regolamento in negozio.

0: E infatti è così, guarda, don't stop me now, ma né now né then, cioè proprio mai, più che altro, never and ever, direi Queen. Buongiorno amici!
1: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C, con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
0: Ultimo giorno di scuola, tu con sto microfono, guarda, niente, no. Sali l'asta.
2: È che mi sono sopravvalutata, credevo di essere alta come Benny.
0: Beh, più poco ci manca, non è che ci manca tantissimo.
2: Sai, allora, quando i bambini credono di essere cresciuti, poi in realtà sono sempre uguali, no? Che arrivano davanti al metro e dicono niente.
0: Allora, ultimo giorno di scuola significa che sentirete cose a casaccio. Dice, ma perché durante l'anno che avete fatto? Lasciate perdere, che un senso ce l'aveva.
2: Scusa Mary, se non avete percepito il duro lavoro.
0: Esatto,
2: che stava dietro ogni parola pronunciata, le tantissime parole
0: tantissime.
2: Pronunciate, è un problema vostro.
0: Sì, diciamolo, è un problema vostro. Noi oggi ne diremo un tot, e forse cominceremo dalla fine, visto che questa appunto è la fine di stagione, e poi da settembre invece ci sentiremo di sabato e di domenica con Fattore C, sempre tra le 12 e le 14, ma ci sentiremo di sabato e di domenica. Siccome ci sono state anche un sacco di persone che bisogna anche ringraziare, lo facciamo già dall'inizio noi quest'oggi.
2: Ringraziamo subito?
0: Subito?
2: No, non lo so, facciamo dall'inizio.
0: No, aspetta, vieni qua. Scusa, c'è siccome è venuta Mafalda.
2: Mafaldina mia!
3: Mafalda, oddio, Flavia, ciao!
0: Ecco. Wow. Allora, Marta Buffelli sarebbe Mafalda, per noi per me è Mafalda, perché come loro sanno, che succede?
3: Sto morendo.
0: Niente, sta morendo, aspetta un attimo.
3: Okay, okay,
0: cioè, tutto come sempre, praticamente, né più né meno. E allora, siccome negli ultimi giorni Marta Buffelli, che ci ha seguito per tutta quanta la stagione, non c'era perché era invece.
3: Sì. Cosa mi sono persa?
0: Non puoi capire.
2: Io Marta, fossi in te, farei come gli studenti che devono recuperare con i compiti estivi e mi metterei lì a scaricare tutte le puntate in podcast.
3: Ma guardate, la Liguria non aspetta altro, me e i vostri podcast.
0: Vabbè, possiamo già salutare e augurare una buona estate e soprattutto gran belle cose per il futuro. È un Mafalda, detta anche Marta Buffelli.
3: Grazie, tantissime belle cose a voi, una buona estate a voi.
0: Ecco, e Marta la possiamo salutare. Fai ciao
2: anche
0: ciao
2: perché,
0: con Marta.
2: Anche perché, capito, non ci porta in Liguria, è stata anche un po' maleducata.
0: Sì, è molto maleducata, però
3: non
0: è
3: vi
0: che
3: ho ancora l'erba perché non ci siamo viste, adesso poi vi dico
0: sì,
3: bene.
0: Sì, certo, sì, va, che meglio. Piano piano adesso.
2: Ciao Mafalduzza, ti vogliamo
3: ciao,
2: tanto
3: ragazze,
2: bene, tanto
3: anch'io.
2: Tanto bene. Ricordo
0: per
2: che
0: la stagione.
2: Il soprannome deriva dalle lacrime,
0: sì.
2: Che quando Marta decide di lacrimare lo fa esattamente come Mafalda, a Fontana.
0: Esatto, Zampino.

0: If I Should Ever Leave You, Tom Jones, meraviglia, qui su Radio Capita, la Fattore C, 12 e 13 minuti. Scusa, saluto invece Tosca, che tanto insomma che nell'ultimo mese ci ha così portate avanti. C'è Franco Russo, che con cui parleremo ovviamente anche dopo, ma l'Induzza Ovena, l'Induzza nostra.
1: Sono qua. Buongiorno.
0: Qua.
1: Buongiorno,
0: Flavia,
1: Flavia.
0: Buongiorno.
1: È impegnatissima, no, Flavia.
0: Sì. Ma fatti due, Flavia, non ti preoccupare. Ma sei a Roma.
2: Ragazzi,
0: noi siamo a Milano.
2: Adesso ecco, sì. So che non ve ne siete accorte per tutto l'anno, ma io sono una dannata professionista. Se parlate sì. Voi non vi vado sopra, aspettavo un varco.
1: Allora vabbè, buongiorno, no, hai il varco?
0: Cioè, hai il varco. Quindi esprimiti liberamente.
2: Linda mia. Non c'è, guarda, sai che non ci sono parole. In realtà stavo rispondendo a dei messaggi che ci arrivano sia via SMS, WhatsApp 342 sì, via WhatsApp 342 342 2190. Non posso sì. Rispondere, però li stavo leggendo, e invece stavo rispondendo in privato su quelli che ci scrivono su Instagram.
0: Ecco, se puoi fare le cose, magari diciamo non mentre parli alla radio,
2: no,
0: perché
2: no,
0: io ti vedo e mi viene l'ansia,
2: capito,
0: non so come dirtelo, anche l'ultimo
2: tuoi,
0: giorno te lo devo dire. Io mi faccio i fatti miei. Volevamo ringraziare l'Indovina che comunque, ci seguirà anche nel fine settimana.
1: Ma certo che ecco, sì, posso quindi lasciarvi, no? Abbiamo no. Legato i nostri cordoni umbilicali.
0: Assolutamente quindi. Sì, quindi la nostra l'Induzza ce la portiamo al fine settimana. Questo era fondamentale, però ti volevamo sì. Ringraziare perché sei proprio la nostra badante.
1: Ma non è vero.
0: Secondo me hai anche un futuro come tale, oltre che come direttrice di master
1: e via dicendo.
0: Cioè hai un futuro proprio come quello a cui uno si può aggrappare e camminare sopra.
1: Senti, dire che i piani B, C, D possono sempre essere utili? Quindi perché no?
2: Sì. Allora Linda, siccome io non so, non voglio spoilerare niente, non so le cose, diciamo che la nostra Linda fa un sacco di cose
0: sì.
2: E che le vorrei fare in bocca al lupo per ogni avventura che si svolgerà contemporaneamente al fine settimana del Fattore C, che non so se sia ufficiale o no, comunque sappiate che la sì. Sua voce rimbomberà nell'etere non solo da noi.
1: Esatto, rimango in famiglia.
0: Sì, assolutamente. L'importante è che rimbombi nelle nostre poi di orecchie anche private, anche nel nostro WhatsApp, perché noi senza di lei, cioè quasi tutte le parole che avete sentito sono state scritte una per una da Linda Ovena.
1: È vero, smentisco.
0: Anche quando uno diceva delle minchiate colossali, le aveva scritte lei. È giusto che oggi si assuma la responsabilità di questa cosa.
2: Sai che io
1: quella sempre.
2: Sai che ci sono dei professionisti, e io ne conosco tanti, che conducono programmi assolutamente rispettando le direttive degli autori, cioè gli dicono delle cose e loro vanno. Sia
0: sì.
2: E a me non è mai capitato di essere in due a non avere alcun talento in materia, cioè sia io che Mary Cacciola andiamo dove ci pare a noi, per cui il povero autore deve avere tanta pazienza, esatto, e deve sapere che tutto quello che fornirà potrebbe anche non essere utilizzato, quindi siamo fonte veramente di frustrazione per chi lavora con noi.
1: Ma non è vero, siete fonte di libertà, voi siete donne libere che vi esprimete liberamente.
0: Oh,
1: basta darvi
0: meraviglia.
1: Qualche spunto,
0: basta darvi qualche anche pedatona nel sedere ogni tanto. Comunque grazie Linda, grazie a voi.
1: Grazie. Come sempre è stata benissimo e niente, ci rifaremo anche l'anno prossimo.
0: Assolutamente, ci vediamo il 5
1: l'anno
0: sabato
1: prossimo. Sì,
0: ci
1: sì.
0: Vedremo anche prima, perché bisogna sempre pulire prima di rientrare in casa.
2: Sì, poi c'è gente che prende gli ansiolitici, che prende i tranquillanti.
0: Io.
2: Noi chiamiamo Linda risponde
0: Linda.
2: Con il suo tono di voce, poi Mary prende anche i tranquillanti
0: sì.
2: Invece la risolvo così, risparmiando un sacco.

0: Wave Jungle su Radio Capital, fattore C. Allora, Flavio Cercato e Mary Cacciola con voi. Peraltro noi ieri abbiamo, anzi tu hai messo un video che in realtà avevamo fatto un po' di tempo fa.
1: Avevamo fatto questo video, sì, ne avevamo fatti svariati al compleanno, sì, di Linda un paio, sì, di mesi fa, sì. A maggio per l'esattezza.
0: Non hai lasciato il vocale, diciamo, però c'è qualcuno che si è sprecato e si è sperticato.
1: No, allora, siccome il dialogo era molto basico, per salutare e dare l'appuntamento ad oggi per l'ultima puntata del Fattore, sì, C, ho messo su Instagram nelle storie questo video di me e di Mary, e poi ho messo sopra la musica, per cui non, sì, si sente che cosa stiamo dicendo. Io ho, esatto, passato la mattina ad accogliere i sottotitoli dei nostri ascoltatori, che appunto sono andati a scrivermi che cosa stavamo dicendo. Ma secondo me era facile il labiale, perché erano tutti termini molto semplici.
0: Meno male che, capito, non ho detto parolacce.
1: Giorno, notte, bellissimo, insomma, sì, cose facili da... Sì, sì, Mary, no.
0: Senza parolacce.
1: Mary, aspetta, no, il video dura 11 secondi, ne durava, credo 45, ma all'undicesimo ho dovuto tagliare.
0: Ah,
1: nella,
0: ok,
1: versione,
0: quindi le ho dette, le, certo, parolacce, scusa.
1: Secondo,
0: lo so,
1: te...
0: lo so, ma quello in realtà, tutto sommato, una cosa che va bene quando vuoi che i tuoi video non girino troppo, siccome noi abbiamo avuto per tutto l'anno Linda che c'è, praticamente era peggio del videomaker del Grande Fratello, no? Che riprendeva tutto. Lei secondo me ha del materiale nel telefono.
1: Siamo
0: che ci
1: ricattabili.
0: Può... ma non così tantissimo, per cui a questo punto, se tu invece infili le parolacce, lei che è una ragazzina per bene a differenza di noi, ragazzina per bene a differenza mia, non nostra, mia, e allora a quel punto lei non le mette le mie parolacce.
1: È per quello, Mary, che sei la Mara Maionchi dei video dei telefonini.
0: Sì, perché quello che non dico in onda in realtà è, poi dice, che cos'è che non dici in onda? Le parolacce, basta. Qualcosa in realtà esce anche in onda, ma insomma, voglio dire, lavorando con una conduttrice così elegante come Flavia Cercato,
1: certo,
0: poi non è che lo puoi fare più di tanto.
1: Certo, ma fossi comunque solo elegante.
0: No, sei buona,
1: sì,
0: da morì.
1: Da morì.
0: Sei intelligente.
1: Sì, ma tantissimo, un QI
0: molto
1: elevatissimo. Sì, sì.
0: È vero.
1: Allora, ho deciso,
0: il tuo,
1: Mary,
0: eloquio per me è una roba che, come sai, invidio tantissimo.
1: Sì, aspetta, e non sono neanche logorroica.
0: E no.

0: quello purtroppo
1: è solo che mi piace restituire al mondo dei termini desueti.
0: Bravissima.
1: Ho deciso, Mary, che la nuova stagione inizierà all'insegna di smettere col dire sempre ma no, ma non sono sicuro, non so fare, fragilità, basta. Ostentazione di sicurezza.
0: Sono una taglia 42, amici.
1: Brava.
0: Dimmi a dire di no.
2: Alla batteria

Al basso, Adam Clayton. Alle tastiere, Vince Clark. Alla chitarra, James Taylor. Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: in maniera simpatica nelle persone di, vado a elencare, Flavia.
1: No, secondo me, guarda, possiamo andare a colpo sicuro.
0: Sì.
1: Ormai ho imparato, allora Mary in quest'anno mi ha insegnato a distinguere il tocco di Luca Sacchi, Andrea Prezioso e Fabio Arbois, e con assoluta sicumera vado a dire che oggi si ringrazia Andrea Prezioso e dimmi se sbaglio.
0: Non lo so, perché non ho visto. Guarda, ti voglio bene, ma a certi momenti sei tanto intelligente quanto scema. Guarda che
1: ma
0: ce ne vuole.
1: Sicura, guarda, andiamo a scommettere, per me è prezioso, ormai li riconosco.
0: Voglia. Pink Floyd, Comfortably Numb, tanto per, diciamo, non è concludere, perché tanto ancora abbiamo un'ora e mezza di nulla da dire praticamente, se non ringraziamenti vari, perché noi oggi l'abbiamo presa proprio di punta, abbiamo detto: ma perché leggere tutto il lavoro che Linda, nonostante una serie di cataclismi,
1: allora Mary, sono arrivate, siamo due mostri, perché potevamo dirglielo prima, così si risparmiava il lavoro,
0: per esempio, ma a lei serve, perché così dice che si distrae, poi proprio tanta soddisfazione.
1: Sì.
0: Io volevo fare un ringraziamento accorato, se mi permetti,
1: sì,
0: Flavia.
1: Certo.
0: Lo volevo fare a quelli che si occupano del condizionatore, dell'aria condizionata nel palazzo. Volevo ringraziarli tantissimo, perché non c'è stato un giorno in cui io mi sia annoiata riguardo la temperatura di questo posto, che passava o dal freddo glaciale quando in uno studio, perché a un certo punto si spegneva il riscaldamento, oppure si passava, come in questo periodo, da un tot di tempo a questa parte, alla glaciazione totale, invece quando fuori invece ci sono 187 miliardi di gradi. Grazie, perché proprio siete nel mio cuore, vi porto nel mio cuore. Era
1: allora
0: un ringraziamento personale.
1: Fossi
0: che dovevo fare
1: l'uomo del condizionatore, dormirei preoccupato, e dunque
0: tutto il settore,
1: sento sollecitata a esprimere tutta la mia solidarietà a tutti quei poveretti che lavorano nell'ambito dei condizionatori, che questo mese hanno avuto il telefono infuocato.
0: Mai.
1: E chiunque li abbia chiamati era
0: loro,
1: in emergenza assoluta.
0: Vero.
1: E se non fossero arrivati subito e loro fossero morti, l'avrebbero avuti sulla coscienza per il resto della vita, perché così sta andando, eh?
0: Sì, è vero, e infatti c'è una cosa da dire adesso, a parte tutte le fesserie che possiamo dire, c'è da mettete da parte dei soldini, dice, per, che ne so, la vacanza, quello, no, per comprarvi il condizionatore d'aria, perché più andremo avanti così e peggio sarà. Perché purtroppo, come dire, quelli che dicono che non c'è il cambiamento climatico, noi invece ce ne stiamo rendendo conto.
1: Sì.
0: Quindi quanto mai è.
1: Sì, allora,
0: dica.
1: Due cose. La prima, volevo ringraziare zia Mary per il doveroso consiglio. E
0: sì,
1: la
0: che
1: seconda
0: non ci è arrivato nessuno, lo so.
1: Era
0: lo so,
1: che in questi giorni in cui si sbariona tra gli sbalzi, perché sono quelli poi che veramente diventano difficili da affrontare se non sei pronto, ho interpellato l'esperto. Avendolo in famiglia, il quasi climatologo che si occupa di ambiente, ho detto: scusa, ma quindi siamo spacciati, perché se quest'anno stiamo a 40, l'anno prossimo a 42? E lui ha detto: no. Perché il cambiamento climatico, che va ad aumentare il clima, ha una parabola ascendente, quindi stiamo salendo sempre, ma è un divago. Quindi non è detto che l'anno prossimo si continui ad andare dritti, cioè non è una retta che sale verso l'alto, ma sono quelle onde fluttuanti che ci permettono di non schiattare proprio sicuramente entro i prossimi 3, ma magari arriviamo a 5.
0: Allora, intanto voglio dirti che Fosca seguiva le tue parole e faceva il mimo con le dita, ma a parte questo, allora amici, climatizzatore, cioè che posso fare caldo e freddo, altrimenti non lo so che altro dire.
1: Lo metto al pari dell'inventore del climatizzatore.

0: Ed Sheeran e poi Attenti al lupo, Lucio Dalla, qui su Radio Capital Fattore C.
1: Mary, ma che ascoltatori abbiamo, io veramente non vi meritiamo.
0: No, su questo no, non c'è dubbio.
1: Vi voglio troppo bene, stanno arrivando messaggi al 342-342-2190 di ringraziamento, Mary, che è una cosa che non mi sarei mai aspettata, tanto più in materia e in maniera così copiosa, per cui sono abbastanza commossa per quest'anno, diciamo, di compagnia. E arrivano, Mary.
0: E grazie a voi anche per la compagnia,
1: certo,
0: che avete fatto a noi.
1: Per le prove e le riprove che non vi meritiamo. Allora, io parlavo del cambiamento climatico a onde, ho detto in maniera assolutamente impropria per rendere l'idea, e Veronica ci viene in soccorso scrivendo: sinusoidi, Flavia, sono i sinusoidi, le sinusoidi, i sinusoidi, manco lo so. Comunque, Veronica, grazie.
0: Io ho la sinusite, se può servire, non lo so, e sta bene su tutto, tra l'altro.
1: Certo, è la curva del seno che sale e scende in modo...
0: No, la mia è proprio qua al naso.
1: No, ma parlavo di quello che diceva Veronica.
0: Non è la curva del seno sinusoide.
1: Sappiamo niente comunque. Qua sì, perché l'intelligenza artificiale mi dice matematica e fisica.
0: Ma che tu,
1: la curva del seno che sale e scende in modo regolare e ripetuto. E niente.
0: Siccome il seno, guarda, è il seno che fa su e giù.
1: Detto questo.
0: Sì.
1: Volevo leggere un altro paio di messaggi. Se puoi scagliarti contro Aldo, Aldo, tu sei un uomo sprezzante del pericolo. Mary Cacciola ha voluto regalare qualcosa all'umanità, un consiglio, quello di dotarsi di condizionatori, e Aldo, tu in tutta fretta commenti: un deumidificatore che costa 97 euro, basta e avanza.
0: Mi sono informata col mio opinionista, il nostro opinionista di fiducia, e va benissimo, ma solo per quelle case che hanno molta umidità, soprattutto in inverno, perché altrimenti poi ti viene la muffa nelle pareti. Detto questo, è giusto anche dire che se tutti usassimo in realtà il condizionatore, ce ne andremmo a quell'altro mondo, se ce ne fosse un altro ancora prima. Abbiamo finito di fare le climatologhe, perché ci siamo infilate in questa situazione?
1: Perché fa caldo? In maniera inusuale.
0: No, è perché l'ultima giornata e tu non hai voluto fare i compiti. Io non ho voluto fare i compiti.
1: Li ho fatti.

0: Un quarto di svolta, diciamo, country di Beyoncé con Texas Hold'em qui su Radio Capital.
1: Certo, anche Usher è nato in Texas, cresciuto poi nel Tennessee. Voglio parlarne un po' dopo. Un quarto d'orino.
0: Addirittura un quarto d'ora. Addirittura.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Capital Party. Capital Party. What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time. Il meglio della dance se

0: sabato sera dalle 22 su Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Ragazzi, due anni e siamo ancora qui.
4: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
5: D'altronde, siamo pizza surgelata.
3: E le notizie continuano.
4: Noi pure.
5: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
6: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: Da due anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
6: Una produzione, One Podcast.
7: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a €1,29. Hai caricato le valigie?
11: No.
8: Hai controllato il traffico?
11: No.
8: Hai fatto il pieno?
11: No.
8: Perfetto, partiamo.
12: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
8: Ma hai prenotato?
12: No.
13: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a €299.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
15: Le 13 Radio Capital, buona giornata da Enzo Panizio. Almeno 24 migranti sono morti in mare mentre tentavano di raggiungere Ceuta, dice la Guardia Civile spagnola. 20 i dispersi. In 24 ore quasi 50.000 gli ingressi nella città autonoma spagnola del Nord Africa. Chiara Iorio.
16: In migliaia stanno raggiungendo a nuoto l'enclave spagnola al confine con il Marocco. Tra i motivi una sentenza della Corte Suprema spagnola secondo cui i migranti intercettati mentre cercano di raggiungere Ceuta via mare non possono essere immediatamente rimpatriati. Chiusa la frontiera dell'altra città spagnola, Melilla, dopo l'ingresso di 400 persone, scontri e lanci di sassi lungo le frontiere con il Marocco. Madrid ha mobilitato l'esercito, la Spagna assicura che applicherà gli accordi con il Marocco per il rimpatrio dei migranti arrivati nelle ultime ore ed è scontro con l'Italia che valuta la sospensione di Schengen, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna.
15: Una valanga in Pakistan, 10 persone sono state travolte da una slavina mentre erano sul Broad Peak, una delle montagne più alte al mondo. 4 corpi sono già stati recuperati e ci sono 6 dispersi, tra cui il famoso arrampicatore nepalese.

0: Nirmal Purja. I dispositivi GPS della spedizione hanno registrato una caduta di centinaia di metri. Termometri in salita. Domani 19 città da bollino rosso, domenica saranno 23. L'ondata di caldo con picchi sopra i 40 gradi secca i fiumi. A Cremona il Po non è mai stato così basso. Nella serata di ieri era oltre 8 metri e mezzo sotto lo zero idrometrico, battuto il precedente record negativo del 2022. Chatbot e intelligenza artificiale sotto sorveglianza. Dal 2 agosto scatta la vigilanza prevista dall'AI Act, la normativa europea in materia. Scatteranno gli obblighi di trasparenza per i chatbot, ad esempio nell'assistenza clienti gli utenti dovranno essere informati quando parlano con un software, i contenuti generati o modificati dall'intelligenza artificiale dovranno essere contrassegnate. Prossima edizione di Capital News alle 14.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

0: Don't leave me this way, Aaron Melvin and Blue Notes su Radio Capital a Fattore C, dove ci sono Fosca Donati, Linda Ovena, Franco Russo, Flavia Cercato a Roma, Umberto Mattia a Roma e Mary Cacciola.
1: Tutti presenti.
0: Tutti, siamo tutti presenti. Attenzione, questo Fattore C vuole dare voce a una donna che si è molto scandalizzata.
1: No, ma non è che mi sono scandalizzata, proprio ho sentito un disagio interiore.
0: Anch'io.
1: Ma forte, cioè detta così potrebbe anche far ridere. In realtà non mi veniva da ridere per niente, cioè non riuscivo a capire che tipo di disagio mi stessero suscitando quelle immagini. Sto parlando del video del cantante Usher,
0: sì,
1: che durante un suo concerto ha fatto salire sul palco una delle sue fan. Poi l'ha fatta sedere, poi tutto desnudo e tutto sudato, col pettorale e l'addominale bello in vista,
0: scolpito,
1: si è avvicinato alla... Per questo dico che spesso perdere troppo tempo in palestra ti fa perdere di vista anche i fondamentali, quindi meno addominali più cervello sarà il mio futuro mantra. Quindi si accosta alla fanciulla e va per, diciamo, tocchicchiarla, sbaciucchiarla. Non sappiamo fin dove sarebbe arrivato, perché lei con grande eleganza, devo dire, si è
0: veramente
1: irrigidita, come congelata, e
0: si
1: solo con lo sguardo e ritraendosi gli fa capire che non è il caso.
0: Non ce n'è.
1: Allora, chi è Usher? Usher è un cantante americano famosissimo, poi
0: anche molto bravo, di grandissimo successo,
1: collaborazioni
0: molto
1: infinite, un sacco di soldi, un sacco di attività, eccetera, che però appunto abituato magari a far salire le fan sul palco, che poi si prestano ad effusioni. Io trovo che non sia scontato, questo video ha girato tantissimo, l'ha messo anche Radio Capital sul profilo Instagram con i commenti sotto degli ascoltatori, perché c'è proprio qualcosa che stride e non è un solo sentimento, cioè c'è l'arroganza della notorietà. Siccome tu sei qui perché mi veneri, allora io posso fare quello che mi pare. Non mi sono proprio posto il problema che si potesse chiedere il permesso, no?
0: Esattamente.
1: E poi che davanti al ritrarsi della ragazza lui abbia commentato anche un po' con sdegno, si scansa, si rialza, prende il microfono e a tutti quelli che lo stavano ascoltando, una platea bella nutrita, dice mi sembra che la ragazza non voglia restare sul palco.
0: Infatti non voleva, infatti non era venuta per salire sul palco. Sul palco sei pagato per starci te e per farmi divertire. Poi se mi fai questa cosa, cioè se sei educato, per carità. Anche i Coldplay, per esempio, nella loro nel tour facevano salire sul palco in un momento preciso un qualcuno, un fan, Chris Martin per l'esattezza, con cui cantare una canzone, ma non si sono mai permessi, nessuno si è mai permesso ovviamente di andare al di là di quello che era il consentito.
1: Ecco, mi fai anche capire meglio, mettere a fuoco un'altra sensazione che ho provato, cioè per un fan di un cantante di quella portata, con quei numeri, che va ad un concerto, quindi nascosto tra la folla oceanica, essere pescato tra tutti, essere al cospetto della persona che in qualche modo veneri, che ti piace tantissimo, avere il tuo momento che credi che sia un momento prezioso e poi quel momento prezioso è sta schifezza,
0: non è
1: veramente
0: bello.
1: Ho avuto dei brutti sentimenti, sensazioni e sentimenti.
0: Però voglio dirti una cosa, che se quando avevo 16 anni, se mai e poi mai Samo Le Bono mi avesse invitato sul palco e mi avesse sbaciocchiato tutti, io purtroppo non mi sarei ritrauta indietro, l'avrei mai
1: fatto. Ma qua entriamo nel fantastico mondo del gruppismo, che è un'altra faccenda.
0: Ma soprattutto
1: cioè il concetto è che se tu scegli di essere gruppi di qualcuno è un conto,
0: era per
1: se
0: buttarla
1: qualcuno
0: in caciara,
1: no, perché qui non ci sto, non si butta in caciara quelle visioni lì che mi hanno turbato la serata, perché penso a mia figlia e ragazzine che vanno ai concerti, ti tirano su sul palco e succede sta schifezza qua. Quindi
0: ci
1: molto
0: sono gli
1: male.
0: Spandau Ballet. Ci sono gli Spandau Ballet. Brava. Sì. Brava tu.

0: Spandau Ballet Gold su Radio Capital. No, ma fai serena, non ti preoccupare, fai un po' come ti pare. Ciao Emanuele Denina, ciao Emanuele Denina, che è stato.
1: Ciao Mariuzza.
2: Allora, sai Mary, che io penso sempre che il bello della radio sia che uno ha la possibilità di raccontare un mondo tutto suo, sì, perché poi nessuno ti vede, no? Quindi io posso essere una bella biondona con la quinta, bionda non solo dentro ma anche fuori, e nessuno se ne accorge. Ma poi se ho te, che ogni volta che faccio qualcosa mi distraggo un attimo, sai, ti vedo che ti sei distratta! Che ansia!
0: Ho capito, che ansia. Capisci che se io sto qua, ci diciamo delle cose, poi ti vedo bella con i piedi sul tavolo, un po'
2: no, i piedi
0: alla
2: sul
0: Gherarducci,
2: tavolo non li metto, non
0: con
2: sono
0: le braccia incrociate.
2: Una truzza come Giorgio Gherarducci della Jalapas Band, che come... li ha sempre posizionati sul tavolo.
0: E ti metti a chiacchierare con il mio Emanuele Denina, che è stato per tanti anni, come dire, attaccato al mio. Il braccio a cui mi sono attaccata io, le spalle a cui mi sono attaccata io. Mi dà fastidio, cioè il mio allora... regista Umberto Mattia. Cioè, tutto tu.
2: Allora, Mary, nessuno ti ha impedito di venire a Roma con te. Sei tu che hai detto no, io sto qui che sto tanto bene. Allora, detto questo.
0: Saluta qua, brava, salutala. Brava.
2: Oggi è una giornata particolare perché è l'ultima puntata del Fattore C, quindi sì, siamo qua nella capitale, tu sei lì a Milano, sì, e gente che viene a salutare, commenta, saluta, fa domande. Per cui secondo me è anche abbastanza normale che lo studio sia gremito di quelli che, prima di andarsene in vacanza per un mese, vengono lì a farti pat pat, perché tu sarai in diretta ancora. E voglio dirti questo,
0: sì, bravo,
2: io lunedì sarò in onda da sola, sì, dalle 9 alle 12, sprezzante del pericolo. È
0: non
2: una
0: sei
2: minaccia
0: da sola. Non
2: è
0: sei
2: una
0: da sola
2: in onda, sì, Mary.

0: Sì, non da sì, però comunque sarai supportata da Veronica Di Pietrantonio che, come disse qualcuno ben più famoso di me, ha fatto il militare con me. Quindi,
1: no,
0: diciamo,
1: ma sono piena di supporto. Ho una stagista meravigliosa che si chiama Samuela Carta e ho conosciuto anche il suo papà ieri, hooligan di Radio Capita, Umberto Mattia, che è veramente un angelo custode. No, non mi sento sola. Volevo solo dire a quelli che mi fanno pat pat che è una scelta volontaria. Io sono fan del lavoro agostano. Ecco.
0: Sì, sì. Dopo quest'anno non lo so se continuerai, però sì, per quest'anno non cambiare stessa spiaggia, stesso mare.
1: È che mai pensavo, offrendomi volontaria per l'agosto, che fosse un agosto incandescente, ma non andiamo avanti con questo tema perché ormai l'abbiamo capito che fa caldo.
0: No, tra un po' parlerà l'idolo di giovani e bambini, di maschi e donne, di maschi e femmine, di tutto il mondo che ascolta Fattore C. Tra poco avremo la testimonianza di Franco Russo su questo anno, su questa stagione di Fattore C.
1: Sì, e un'ultima cosa, sto vedendo al 342-342-2190 che comunque Usher... non ha raccolto mezzo consenso, che fosse mezza giustificazione, che fosse mezza una figura orrenda in mondovisione.
0: Assolutamente.
2: Te ne sei accorto?

0: Somber, tu lo sai, in quest'anno ti ho proprio amato tantissimo, ti abbiamo amato tantissimo. Questa è la nuova canzone My Body Isn't Ready, e proprio ti seguiamo perché proprio ci piace assaiissimo qui a Radio Capital, proprio tanto.
1: Molto bene Mary, molto molto bene. Continuano ad arrivare messaggi al 342-342-2190. Allora, sono tanti, quindi non vogliamo essere maleducate visto che è l'ultima puntata,
0: no, però,
1: di Fattore
0: grazie.
1: C.
0: Poi tanto
1: non possiamo leggerli tutti,
0: poi.
1: Eccetera.
0: No.
1: Però li stiamo, cioè non possiamo leggerli in onda, ma li stiamo leggendo tutti uno a uno, e quindi grazie, grazie, grazie. E volevo dire una cosina, Mary, prima che qua si cali il sipario, che c'è un video che sta girando molto oltre a quello di Usher, ed è la nuova Kiss Cam dei Coldplay. Non so se vi ricordate quando erano stati sorpresi al concerto dei Coldplay, due fedifraghi, poi si è scoperto che non erano fedifraghi, insomma. Ne ha parlato tutto il mondo. Stavolta vengono sorpresi un avvocato di un prestigiosissimo studio legale di New York, 45enne, con lui partner, quindi una professione ben avviata, già ai vertici della professione, direi, mentre lei invece è una giovane avvocatessa di 29 anni dello stesso studio. Cosa succede? Che si mettono a limonare su una panchina a New York, le effusioni diventano un pochino più esplicite, e quindi uno di questi content creator, si chiamano, cioè le persone che fanno dei video e creano dei contenuti per i social, li riprende e gli dice: ragazzi, affittatevi una stanza, qua ci sono dei bambini.
0: Ho capito, però questa cosa che ognuno possa riprenderti in mezzo alla strada non è piacevole, cioè
1: stavo ancora riportando la notizia prima di schierarci da qualche parte. Quindi cosa è successo? Che lui poi ha diffuso questo filmato, il filmato è diventato virale perché era in maniera piuttosto spiritosa, che gli diceva: prendetevi una stanza, ci sono dei bambini. Loro si sono alzati, si sono innervositi, si sono innervositi perché lui è sposato, quindi ovviamente quando questo video è stato messo sui social e ha fatto il giro, non so cosa sia successo a casa, però il famosissimo studio legale di New York l'ha sospeso.
0: È vero? L'ha sospeso anche perché c'era un'altra questione, che lui stava cambiando studio legale, e questa cosa, sai com'è, se cambi magari lo studio legale, magari ti possono anche chiedere dei soldi perché tu te ne stai andando in quel modo lì, ti sospendono, per cui c'è anche un danno d'immagine. Tutto questo,
1: diciamo, che il videino guai gliene ha combinati. E io volevo la questione familiare, ovviamente non stiamo qua a far la morale, però ieri a un certo punto mi sono messa con il mio asciugamanino che mi porto dietro a fare un numero per asciugare il sudore prima di immergermi nell'aria condizionata.
0: Lo immagino, posso immaginare. Hai fermato il traffico?
1: No, ma mi sono messa in un posto appartato, dopodiché alzo gli occhi e vedo, mentre cercavo di rinfrescare la macchina che era stata al sole per ore, alzo gli occhi e vedo uno con un telefonino fuori dalla finestra. Allora, voglio dire, se dovesse uscire il video mio che interessa a nessuno, che sto lì come una poveraccia che grondo con la macchina che non si scalda e dico di tutti i colori, e dovesse diventare virale, sappiate che io faccio causa.
0: Bene, non ti ha voluto far parlare Franco, ma lo facciamo dopo.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
3: Con questa viaggi
2: con loro non sei solo.
4: Come dice la nostra sigla, con Mix Luca De Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico, ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima io.
5: Certo, prima le più giovani.
2: Capital Records.
6: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
2: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
7: Ehi umano, si parte!
8: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
7: Oh, le pieno in store su arcaplanet.it.
9: Arcaplanet, convenienza nostra.
10: Lavori ma vorresti laurearti?
9: Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
11: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: su Radio Capital, 13:36, questa è l'ultima puntata di Fattore C della stagione, poi ci sentiremo a settembre, ma di sabato e di domenica dal 5 di settembre, sempre allo stesso orario, dalle 12 alle 14. Flavia, scusa, tu non essendo qui, ma tanto non avresti potuto comunque sia godere delle delicatezze, delle prelibatezze che come al solito, a parte tu che portavi sempre la focaccia, per carità, tu sei la fatina della focaccia.
1: Ricordatemi così.
0: Sempre. No, oggi sono arrivate le briochine di Linda e finalmente anche Fosca Tosca Pesca ha potuto assaggiare. E Fosca, scusami, ma un po' anche volevamo sapere anche da te questo mesetto passato con noi.
2: Sì.
0: Tu che sei sempre a livelli altissimi, perché sei con personaggi altissimi, di livello altissimo. Con noi poracce, diciamo.
1: Scusate,
0: ecco.
1: Stiamo parlando di quello scappato di casa di Alessandro Cattelan sulla radio madre e sorella.
0: Ecco, sì, allora. Adesso ti assumi la responsabilità di quello che dici.
1: Ciao Ale, we love you.
0: Ecco.
2: Ciao, no, sono felicissima, è stato un mese molto molto molto bello, mi sono molto divertita e vi voglio bene.
0: Guarda, è carina, guarda che carina.
2: E queste briochine erano incredibili, erano due settimane che non mangiavo
1: un
2: dolce.
1: Mentre sentivo Fosca parlare adesso mi è sorto un dubbio, Mary, proprio sì. Così sul finale, prima di che si chiuda il sipario.
0: Sì.
1: Ma non è che noi abbiamo, ci mandano tutte persone con un ottimo carattere, perché gira voce.
0: Perché abbiamo delle brutte,
1: che noi.
0: Perché siamo delle brutte persone.
1: Esatto.
0: Guarda, aspetta, cioè, chiediamo subito.
1: O per la prima volta nella nostra vita abbiamo avuto una fortuna sfacciata, oppure si è tramato qualcosa dietro le quinte.
3: Beh, io non ho un ottimo carattere.
0: Manco
1: ma
0: tu.
1: Ma che stai dicendo, ma... Franco Russo?
3: No, c'ho un ottimo carattere.
0: C'hai un ottimo carattere, Franco Russo. No, no, c'hai un ottimo carattere. Al di là del fatto che ci siamo presi in questa stagione, ma come del resto anche
3: lo show,
0: l'altra.
3: Lo show.
0: Esatto.
3: Lo show.
0: Era solo ed
3: show.
0: Esclusivamente per lo show, perché poi insomma con Franco ci vogliamo molto, molto,
3: molto bene.
0: Bene.
1: Ma
3: molto
1: troppo bene.
3: Bene.
1: Io sfido troppo chiunque bene, sì, a non voler
3: ma
1: bene Franco
3: Russo. Ma voi state
1: comunque
3: parlando come se doveste passare a miglior vita.
0: No, ma non ci vediamo. Allora, cioè, ferma. Ferma, fermati, fermati un attimo. Allora, aspetta che mi alzo in piedi e
3: no,
0: dico.
3: No, pensavo tirassi qualcosa.
0: No, però la questione è, una cosa è fare tutti i giorni e quindi
3: certo,
0: avere un certo... Un'altra cosa è venire in radio il sabato e la domenica. C'è un'altra popolazione che conoscerò, che conosceremo e con la quale ovviamente faremo grandi festini e grandi festoni.
1: Tra l'altro, Franco Russo, trovo veramente maleducato il fatto che tu, con il tuo splendido carattere e tutto l'affetto che nutri per noi, non abbia alzato il tuo detino indice per dire nessun problema, vengo a lavorare il fine settimana e mi prendo il lunedì e martedì.
3: Non così tanto. Tanto bene, vi voglio.
0: No, ha fatto questa. Quando glielo hanno chiesto, ha fatto questa cosa qui. Senti un po'. L'ha
1: invece,
0: fatto tre volte per essere chiaro.
1: La
0: diciamo.
1: Conosco in maniera diversa.
3: Mi ascolterò da casa.
1: Bisogna chiedere a Franco Russo se fa la regia Flavia e Mary il sabato e la domenica. Chiediglielo tu. No, io no, io no, io no, io no. E alla fine non gliel'ha chiesto nessuno.
0: Volevo anche salutare e ringraziare Lorenzo Campagnari, che è stato per un pezzo il nostro, invece la nostra spalla televisiva, perché è stato molto carino, si è prestato anche lui a tutta una serie di cose. Comunque grazie Franco, volevo chiudere peraltro.
3: Grazie a voi,
0: ragazzi.
3: Grazie a voi.
0: E quindi volevo anche ringraziare Lorenzo Campagnari, che tu invece hai proprio niente, non lo so, sono amici tuoi e me li hai anche presentati e tu invece niente, non gli hai dato neanche un pizzico.
1: Allora,
0: così.
1: Non si può fare una cosa nell'ultima puntata, vi siamo antipatiche, ci disprezzate, vorreste solo insultarci, ci siamo offerte volontarie diverse volte di essere le airbag del vostro scontento. Oggi sappiate che nel messaggio che è arrivato ripetutamente, che ci insulta,
0: che palle,
1: da quanto
0: ragazzi.
1: Ci insulta, ecco, ti è partito un vaffanculo che ti sta arrivando a ricoprire.

0: Grace Kelly, devo dire che il tuo vaffa attaccato alla canzone dei Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love, è stato una delle cose più belle che abbia mai sentito in 41 anni di conduzione radiofonica.
1: Perché era un po' inaspettato, nel senso che mia nonna diceva sempre: se dici le parolacce o te la prendi con le persone o hai da ridire a ogni cosa, nessuno ti ascolta più. Nel momento in cui non lo fai mai, con mia nonna avevano tutti paura, cioè quando lei diceva che una cosa era seria, non è che non ha mai confuso le cose serie con quelle facete.
0: No, volevo peraltro chiamarlo questa persona, ma purtroppo non ci sono riuscito. No, non si può fare, poi ti spiegherò perché.
1: Vabbè, spieghiamo detto meglio, nel senso che succede ovviamente, tu vai in onda, ti ascoltano tante persone, cioè a chi piace, a chi non piace, ed
0: ma
1: è la vita.
0: Però
1: secondo me l'accanimento costante nel dover insultare con termini spiacevoli ogni santo giorno, allora va bene per un po', però nell'ultima puntata non mi devi scucciare.
0: E in tal senso, i ringraziamenti, visto che questo dopo ovviamente saluteremo e daremo anche la linea anche per l'ultima puntata della stagione a Luca De Gennaro. Allora, intanto dal 31 di agosto diamo il benvenuto a Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, che entrano a far parte del nostro team, quindi della squadra di Radio Capital, e siamo molto molto contenti del loro arrivo.
1: Allora, vorrei dire che ho visto Carolina e Pier, che conosco da tanti anni, l'altro giorno, sono molto felici e io sono molto felice per loro, perché il vissuto precedente anche abbiamo bazzicato nelle stesse strade, diciamo, professionali, e quindi sono molto felice di questa opportunità. Daje tutta, ragazzi.
0: Assolutamente merda. Dopodiché, volevi dire qualcosa a te, che poi la dico io?
1: No, io volevo ringraziare voi. Allora, so che magari uno si secca all'ascolto, magari oggi vi stiamo annoiando,
0: però poi cambia nettamente l'ascolto quando saremo a settembre, a fine settimana, quindi è giusto farlo qua
1: tutti i giorni, anche se ovviamente iniziamo una nuova avventura, come dire, troveremo delle persone che hanno abitudini diverse, nuove, faremo qualcosa di differente, quindi insomma si chiude un ciclo e io mi sono sentita una privilegiata a stare con voi, mi sono divertita moltissimo. Sai che veramente, allora Mary la conosco da tutta, credo, ma da una vita precedente forse, quindi non abbiamo niente da dire, però ecco, vedi, dice Valerio, andate avanti, noia zero,
0: E
1: Valerio, non ti preoccupare,
0: Valerio,
1: è finita qua.
0: Pochi minuti e finisce tutto.
1: Però insomma, grazie a tutti, è stato un privilegio stare con voi, con tutti gli ascoltatori che hanno partecipato, che hanno scritto in onda, in privato, vi voglio benissimo.
0: E io invece voglio ringraziare, visto che dopo 27 anni, insomma, appunto, cambia proprio la vita per me fondamentalmente, volevo ringraziare invece Flavia, in particolar modo perché sei stata la mia manna dal cielo quest'anno, ma soprattutto perché mi hai fatto cambiare idea, che è una cosa che, come tu ben sai, è difficile fare. Mi hai fatto ritornare sui miei passi.
1: Sai come mi sono sentita?
0: E te ci capiamo.
1: Come Wonder Woman quando fa la giravolta e da donna semplice diventa una supereroina. Something.

0: su Radio Capital. Hey, partner in crime?
1: Partner in crime, volevo salutare Susanna che scrive: io vi seguirò anche a settembre non avendo una vita anche nel weekend.
0: È stupendo. Allora, ricordandovi, Flavia.cercato su Instagram e Mary Cacciola ultimo, quindi amici, ve lo vogliamo dire proprio noi,
2: seguiteci su Instagram.
1: Ciao.
0: Ciao.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Ragazzi, due anni e siamo ancora qui.
7: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
8: D'altronde, siamo pizza surgelata.
6: E le notizie continuano.
7: Noi pure.
8: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
9: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
6: Da 2 anni, croccante, sfornata ogni mattina.
9: Una produzione, One Podcast.
10: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
12: Le notizie alle 14. Buona giornata da Enzo Panizio. Sanchez a Ceuta, quello che sta succedendo qui è un attacco alla sovranità territoriale spagnola, dice il primo ministro. In 24 ore sono arrivati oltre 60.000 migranti nell'enclave spagnolo in Marocco, con almeno 34 morte e decine di dispersi, dicono le autorità. Madrid convoca l'ambasciatore e risponde al governo italiano, che ha minacciato di sospendere lo spazio Schengen. L'assalto a Ceuta non è dovuto alle politiche di accoglienza, ma a una sentenza. Assolto un italiano detenuto in Kenya, Paolo Camellini, 53enne originario di Mantova, era detenuto dal 2022 con l'accusa di abusi sessuali su un bambino di 3 anni. Prima la condanna all'ergastolo, ora la sentenza definitiva lo assolve. Potrebbe essere rilasciato già oggi, dice il suo legale. Addio a Franco Baresi, leggendario difensore del Milan e della Nazionale. Riccardo Quadrano.
13: Più che con i numeri, la storia di Franco Baresi potrebbe essere raccontata per immagini, come ad esempio la prima Coppa Campioni sollevata al cielo in corsa e il pianto inconsolabile sul petto del team manager della Nazionale ai mondiali del 94 dopo il rigore sparato al cielo nella drammatica finale di Pasadena col Brasile. Partita che Baresi giocò a 25 giorni esatti da un'operazione al ginocchio che avrebbe messo al tappeto chiunque, non lui. Eccoli allora i numeri: 81 volte in azzurro, 581 in rosso-nero. Lì Baresi sparcò giovanissimo, dopo che i tecnici dell'Inter, dove aveva fatto il primo provino, lo scartarono per il fisico troppo gracile. Interprete sopraffino del romantico ruolo del libero, che ora non esiste.

0: Esiste più. Baresi fu celebrato anche da storici avversari come il miglior difensore del mondo. La sua maglia numero 6 è già leggenda dal 97, quando il Milan la ritirò, prima volta in assoluto in Italia, in coincidenza col suo addio al calcio.
1: Gli rubano la carrozzina fuori di casa a Padova, la famiglia Zanardi gli presta quella di Alex, intanto che riesce a ottenerne un'altra. L'uomo ha denunciato il furto sui social e si è subito attivata la famiglia del grande campione paralimpico scomparso lo scorso maggio. Prossima edizione di Capital News alle 15.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Quarta ondata di caldo africano sull'Italia, con massime fino a 40 gradi tra Toscana e Umbria, ma anche temporali al nord. Nel corso del pomeriggio qualche temporale potrà infatti interessare le Alpi e sconfinare verso il settore pianeggiante del nord-ovest tra Piemonte e Lombardia. Altrove sole e troppo caldo. In serata e nella prossima notte qualche rovescio tra Alpi e Prealpi, ultimi fenomeni in pianura padana in esaurimento, buono altrove, ma verso una notte ancora calda ed afosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
8: La spesa intelligente.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Song to say goodbye, una canzone per dirsi arrivederci, che è esattamente quello che vi abbiamo chiesto oggi, la canzone dell'arrivederci, perché oggi è l'ultima puntata di Capital Records di questa stagione, e quindi ci diciamo arrivederci con una scaletta da voi composta e da voi suggerita per la nostra bellissima iniziativa che si chiama Power.

0: Capital Records.
1: Benvenuti all'ascolto di questa ultima puntata della stagione di Capital Records. Oggi è venerdì 31 luglio. Al microfono c'è Luca De Gennaro, non c'è Mixo perché in questa settimana, l'abbiamo detto, insomma tutta la settimana in tutte le puntate è a Torino per i suoi motivi familiari di cui tanto abbiamo parlato e che non vogliamo, diciamo, sottolineare ulteriormente. Comunque è con noi nello spirito Mixo e proprio perché oggi è l'ultima puntata di questa stagione che ha visto insieme il nostro regista Alex Paletta, le nostre redattrici Stefania Tringali e Jennifer Engelman e voi naturalmente all'ascolto tutti i pomeriggi dalle 14 alle 16 per la prima parte di Capital Records, appunto volge al termine la nostra stagione. Poi insomma succederanno delle cose in settembre, per un mese saremo tutti in vacanza. Allora vi abbiamo chiesto la canzone per dire arrivederci, la canzone, la goodbye song, e questa canzone che in maniera proprio filologica dal titolo, no? Canzone per dire arrivederci, Song to Say Goodbye, dall'album di 20 anni fa che si chiamava Meds dei Placebo, era stata richiesta da Viola da Arezzo. Dice la canzone che per me può essere un arrivederci e con questa vi saluto. Indubbiamente Song to Say Goodbye, dice Fabiola da Torino. Forse sarò ovvia, dice Simona da Grenoble, ma la bellissima Song to Say Goodbye dei Placebo è la canzone che mi fa pensare che già mi mancate. Buone vacanze, ci rivedremo a settembre. Donato dice che la migliore canzone è proprio questa per dirci arrivederci e ci manda un saluto da Zurigo. Frank anche ci chiede questa canzone. Piemo di Gattinara, il nostro affezionatissimo ascoltatore. E poi Elena dice: cosa è meglio di A Song to Say Goodbye dei Placebo? Mi mancherete tanto in agosto, ma anche voi ci mancherete naturalmente. Ci mancherete, ci mancherebbe. Ok. A proposito di Placebo, c'è un'unica data in Italia programmata per il 6 novembre all'Unipol Forum di Milano e poi c'è un tour che è in giro per tutta l'Europa e anche il Regno Unito per accompagnare l'annuncio di Placebo Recreated, cioè una nuova versione del loro album di esordio. Quindi insomma i Placebo sono sempre in giro. Noi comunque proseguiamo con tutte le canzoni che ascolteremo oggi, saranno tutte canzoni che riguardano l'arrivederci, il dirci ciao. E qui in questo caso devo dire che Alessia da Milano ci ha scritto: appena sentito il tema mi è venuto in mente Ciao amore ciao di Luigi Tenco, mi sembra un bel arrivederci, buona estate. Così come Ruggero da Sarcedo Vicenza dice: io sceglierei Ciao amore ciao di Luigi Tenco, canzone per salutare un amore estivo e per ricordare l'estate. È anche vero che il povero Luigi Tenco, questa canzone, come dire, purtroppo è indissolubilmente legata al fatto che poi Luigi Tenco si è tolto la vita dopo che questa canzone nel 67 non era passata nella finale del Festival di Sanremo. Comunque è sempre un piacere ascoltarla tanti anni dopo. Luigi Tenco, Ciao amore ciao.
2: La solita strada bianca come il sale,

Anche questa è una canzone per dirci arrivederci, Last Train Home, quando uno prende naturalmente l'ultimo treno verso casa. Era Pat Metheny del 1987, probabilmente il brano musicale più famoso in assoluto dell'intera carriera di Pat Metheny, insieme a This Is Not America, che però aveva l'impreziosimento della voce di David Bowie. In questo caso è un brano assolutamente strumentale, come nella sua migliore tradizione. Grande chitarrista che tra l'altro anni fa, ormai tanti anni fa, è venuto a trovarci. È stata una giornata indimenticabile quella in cui abbiamo avuto Pat Metheny ospite negli studi di Radio Capital. Recentemente, cioè in luglio, Pat Metheny ha portato il suo celebre tour mondiale in Italia in ben 7 date, accompagnato da una grande formazione con Chris Fishman, Joe Dyson, Jermaine Paul, Leonard Patton. Insomma, Pat Metheny è uno che si tratta molto bene. La canzone Last Train Home è stata richiesta come canzone per dirci arrivederci da Paolo, e naturalmente dal jazz, diciamo delle atmosfere jazzate di Pat Metheny, si può tranquillamente passare anche all'atmosfera disco, perché Faber, nostro ascoltatore, ha richiesto una canzone celeberrima del disco music di Gloria Gaynor, che diceva: non è possibile mai dirsi arrivederci, never can say goodbye, su Radio Capital.

Di seguito abbiamo ascoltato Never Can Say Goodbye di Gloria Gaynor, richiesta da Faber. Gloria Gaynor che tra l'altro ha tenuto due concerti in Italia, ancora in giro, la grandissima, super in forma, alla fine di giugno sia a Napoli che a Milano, tra l'altro con una super band, corpo di ballo, cioè una roba in grande stile. E poi invece di seguito i grandi Rolling Stone con Goodbye Ruby Tuesday. In realtà la canzone si chiama solo Ruby Tuesday, però dice Goodbye Ruby Tuesday. L'aveva richiesta Marco da Comiso, al quale andava bene anche la versione di Battiato, perché a un certo punto Franco Battiato in uno dei suoi album di cover ha rifatto Ruby Tuesday dei Rolling Stones. Tra l'altro questa canzone fa venire in mente il giorno, voi sapete, si parla sempre dei Beatles all'Ed Sullivan Show, giusto? Quel giorno di febbraio che cambiò la storia della musica, quando i Beatles si esibirono all'Ed Sullivan Show. Ma quell'esibizione dei Beatles aprì le porte di quello show e, per estensione, del mercato americano a tutta un'altra serie di band inglesi, a cominciare dai Rolling Stones, che insieme ai Beatles furono quelli che trascinarono quel fenomeno che chiamarono all'epoca, appunto nel 64, The British Invasion, cioè l'invasione delle band britanniche sul mercato americano. E i Rolling Stones suonarono all'Ed Sullivan Show il 25 ottobre 1964. Keith Richards in quell'occasione aveva con sé, suonava una chitarra Gibson Les Paul, che era una chitarra di marca Gibson, inventata da questo Les Paul, cioè comunque firmata da lui. Les Paul era un chitarrista, ma era una chitarra che era uscita qualche anno prima e non aveva avuto tantissimo successo. Apriti cielo, il giorno dopo l'esibizione dei Rolling Stones all'Ed Sullivan Show, quella chitarra diventò una delle chitarre più famose della storia, e la Gibson dovette produrne tantissime perché c'era un sacco di richieste per quel modello di chitarra. E vabbè, è la storia del rock che continua. Un'altra canzone che è stata richiesta da più persone, per esempio da Carlo ma anche da Nico, è questa canzone, che è un'altra canzone indubbiamente che dice arrivederci, che è quello che vi abbiamo chiesto oggi per Power to the People, le canzoni per dire ciao, per dire goodbye. E questa si chiama Goodbye Kiss, canzone dei Kasabian di diversi anni fa, che abbiamo ascoltato mille volte a Radio Capital, ma è bello riascoltarla oggi.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
2: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99€. Scopri di più su conad.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

non poteva mancare assolutamente in una scaletta di canzone per dirsi arrivederci una canzone che dice ciao e goodbye, cioè hello nel senso che ci vediamo adesso e goodbye ci siamo visti, se dobbiamo vedere, hello goodbye. Grande canzone dei Beatles dal Magical Mystery Tour del 1967, tra l'altro raccontavo qualche giorno fa che c'è a Liverpool, città natale dei Beatles, ci sono 1000 tour guidati nei luoghi dei Beatles, uno di questi si chiama appunto Magical Mystery Tour. E pochi giorni fa Paul McCartney è zompato sopra un tour di turisti accompagnando i turisti nei luoghi dei Beatles insieme a una videochiamata al telefono di Ringo Starr, per cui immaginatevi la gente che era su quel bus, come diciamo, sicuramente soldi spesi bene quelli del biglietto di quel tour. Allora, c'erano un sacco di richieste per Hello Goodbye dei Beatles, per esempio Federica da Battipaglia dice perché non è un addio ma solo un ciao ciao, la puntata di oggi che è l'ultima della stagione. Andrea da Firenze, poi Danilo che dice sono Danilo, quello con la maglietta dei Beatles al concerto di Radio Capital al Castello Sforzesco a giugno, ciao ciao Dege. Certo, non lo ricordo uno che si è presentato con la maglietta dei Beatles alla nostra Capital Jam al Castello Sforzesco. Bellissima Hello Goodbye dei Beatles, dice Michele, propongo The End, che è un'altra canzone dei Beatles, che però non è, The End non è arrivederci, The End è The End, mentre invece caro Salvo da Brescia in questo caso abbiamo parlato di arrivederci. E a proposito di Beatles, è stata annunciata da pochi giorni, noi abbiamo parlato quest'anno di Revolver, perché Revolver, poi abbiamo fatto appunto lo spettacolo a Castello Sforzesco in giro per l'Italia parlando dei 60 anni dell'album Revolver dei Beatles, ma è in arrivo una special edition dell'album Rubber Soul, che era l'album precedente a Revolver, cioè quello del 1965. Sono già apparse tracklist e varie versioni, perché naturalmente in questo caso si sfogano, versione in 4 CD, c'è un CD di outtakes con una misteriosa canzone inedita, c'è il Blu-ray, c'è insomma varie altre cose. La versione pubblicata negli Stati Uniti, che aveva delle canzoni parzialmente diverse da quelle pubblicate in Europa, insomma, per tutti gli amanti e i completisti dei Beatles è in arrivo a breve una versione speciale di Rubber Soul. Continuiamo con le canzoni che ci avete segnalato come canzoni per dirci arrivederci, e questa cosa in questo caso non dice arrivederci, ma dice ci vediamo a settembre, ed è una canzone nuova, una canzone dal nuovo album di Joe Jackson, richiesta da Silvia. L'album si chiama Hope and Fury, uscito quest'anno, e la canzone si chiama See You in September. Joe Jackson, che in realtà avrebbe dovuto dirci See You in November, perché sarà per 3 date in Italia: l'11 novembre a Bologna al Teatro Duse, il 12

0: York, una meravigliosa canzone degli R.E.M. dall'album che si chiamava Around the Sun. La richiesta era di Joe, che invece appunto parla di questa Live in New York, perché è una canzone dell'arrivederci, no? È una canzone che dice lasciare New York è sempre dura, perché insomma era una, tra l'altro, una canzone che Michael Stipe aveva scritto un po' sull'onda dell'emozione del post 11 settembre. Lui ha spesso raccontato che pur non essendo di New York i R.E.M., ma lui ha a casa New York, e quella mattina dell'11 settembre del 2001 aveva visto proprio, no, le torri gemelle crollare dalla finestra di casa sua. Era stato un trauma tremendo, e questa cosa aveva creato per tutti i residenti o comunque i frequentatori abituali della città un attaccamento ancora più viscerale, no, alla città. E quindi Live in New York Never Easy è quello che cantava appunto Michael Stipe con gli R.E.M. nell'album Around the Sun. La richiesta appunto era di Joe, e tra l'altro continua la lenta marcia di Michael Stipe verso il suo primo album solista. Ogni tanto tira fuori una canzone, prima o poi vedremo un album. Fabio da Rimini, come canzone della Arrivederci, propone questa.
1: Ecco.

0: Di seguito abbiamo ascoltato La musica è finita, grande classico della compianta Ornella Vanoni, richiesta da Fabio da Rimini, e poi Living on a Jet Plane, grande classico di John Denver, richiesto da Ida. Adesso le news di Radio Capital, poi continuiamo con le canzoni per dirci arrivederci.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Con il fuori tutto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da UniEuro.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Sono le 15 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Emergenza Ceuta, l'enclave spagnola in Nord Africa, sono almeno 34 i morti tra le migliaia, almeno 60.000 di migranti che hanno raggiunto il territorio spagnolo dal Marocco, molti dei quali a nuoto. Il presidente di Ceuta, Juan Jesus Vivas, accusa il Marocco di aver allentato i controlli e chiede una risposta decisa dal governo del Madrid e l'aiuto delle istituzioni europee. Ceuta, dice, è sull'orlo del collasso. E anche il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham ha offerto sostegno alla Spagna. La crisi riguarda direttamente anche Londra, perché Ceuta si trova a poche decine di chilometri da Gibilterra, che è territorio britannico. E poco fa Burnham sempre è intervenuto anche sulla questione FIFA con il presidente Infantino, che vuole modificare la gestione economica dei tornei internazionali. È l'uomo sbagliato per guidare l'organizzazione, ha detto il primo ministro britannico. È allarme incendi boschivi in Europa. Nella seconda metà di luglio sono andati in fumo in media 225 km quadrati al giorno, una superficie pari a circa due volte quella del comune di Parigi, è il calcolo effettuato dall'ISPRA. In Italia sono stati almeno 1.070 gli incendi boschivi. Si terranno martedì 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 11 funerali di Franco Baresi, ancora da decidere la sede della Camera Ardente. In tanti ricordano oggi il difensore del Milan, morto all'età di 66 anni, ma noi torniamo indietro nel tempo, nel 1989, quando un altro grande del calcio, Maradona, dopo la partita del Napoli vinta 3-0 sul Milan, andando verso gli spogliatoi con indosso la maglia di Baresi, intercettato dai giornalisti, disse queste parole.
9: Questa è un grandissimo giocatore, io penso che Franco Baresi è il massimo come difensore, per quello questo è un ricordo che me lo porterò per tutta la vita.
8: Boom di aspiranti medici di famiglia in Italia, sono quasi 6.000 le domande presentate per accedere al corso di formazione del 2026 a fronte di 2.651 posti disponibili. Il numero più alto di candidature arriva dalla Campania. Alle 16 torna Capital News.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.

Blood, Sweat and Tears, You've Made Me So Very Happy, che per Francesca Daschio è la canzone dell'arrivederci, ma semplicemente perché oggi, come abbiamo già detto, oggi è venerdì 31 luglio, è l'ultima puntata della stagione di Capitol Records, e quindi insomma Francesca è un modo con questa canzone per dirci che l'abbiamo fatta felice. Questa è una bellissima cosa, un bellissimo messaggio.

appunto suoi motivi familiari molto, molto gravi, diciamo, di salute della madre, è a Torino, e quindi insomma noi conduco io da solo il programma, anche se appunto coadiuvato dal nostro splendido team, che poi saluteremo perché naturalmente è l'ultima puntata della stagione, quindi ci salutiamo anche tra di noi. I Blood, Sweat and Tears dal 1968, mentre un sacco di gente sulle canzoni dell'Arrivederci, che è quello che vi abbiamo richiesto per il nostro Power to the People, ma veramente un sacco di gente ha segnalato questa canzone, Rosaria da Taranto per esempio, e poi Filo, e poi Elvis, e poi ciao Deji, intanto un abbraccio forte a Mixo per il Power to the People di questa settimana. Io scelgo il grandissimo, immenso e unico Jeff Buckley con la straordinaria Last Goodbye. Ciao amici dal vostro affezionato comandante di yacht Maurizio da Carloforte.

Gemma ci scrive: ciao Luca, per me una canzone di Commiato è Settembre di Alberto Fortis. In molti casi ci si saluta per rivedersi a settembre, ed è la seconda volta in questa puntata, perché prima c'era See You in September di Joe Jackson, e anche in questo caso la nostra ascoltatrice Gemma ha pensato di darci la rivederci, non semplicemente dicendoci goodbye, ma una canzone, proponendo una canzone che parlava del mese di settembre, che è il mese in cui ci ritroveremo in onda dopo un mese di tregua. Tra l'altro Alberto Fortis è un nostro amico, è un nostro ascoltatore. Alberto, ciao, sappiamo che ci stai ascoltando, o almeno speriamo, spesso ci scambiamo dei messaggi affettuosi. Questa sera Alberto sarà con il suo tour Piano e Voce a Diano Marina, provincia di Imperia. Il 18 agosto sarà sempre da quelle parti, ad Alassio, provincia di Savona, e continua il suo tour in giro per l'Italia, che tra l'altro l'ha portato anche al nostro Capital Live. Alberto Fortis ci ha fatto la gentilezza, devo dire, e questa è una cosa, diciamo, è una, dovete sapere che nel mondo dei concerti non sempre ci sono questi gesti di cortesia. Alberto Fortis pochi giorni fa, il 26 luglio, ha fatto un concerto suo, tra l'altro di grande successo, al Castello Sforzesco di Milano, per Estate al Castello. Quando tu hai un concerto in un posto, non vai a fare tre canzoni nello stesso posto un mese prima. Eppure Alberto l'ha fatto per amicizia, è venuta a far parte di Capital Live, e di questo lo ringraziamo. Allora, le canzoni del arrivederci, del goodbye, in questo caso del goodnight. La richiesta è di Luigi da Taranto, che dice: oggi propongo Goodnight Song dei Tears for Fears, tra l'altro di un album del 93, una gemma poco conosciuta del loro repertorio, brano elegante con un'atmosfera coinvolgente. Un abbraccio a te, cioè a me, grazie mille Luigi, e a tutta la tua squadra, la squadra che vi sta portando da tutta la stagione Capital Records, tutti i pomeriggi su Radio Capital. Tears for Fears, Goodnight Song.

Anche questa è una canzone per dirsi arrivederci. See you in the land of open dreams, anzi meet me in the land of open dreams. Ci vediamo lì nella terra della speranza e dei sogni, dice Bruce Springsteen. L'album era Wrecking Ball del 2012, la richiesta era di Alberto, che ringraziamo. E tra l'altro Springsteen è incredibile, perché lui continua a fare i concerti, fa le cose, e non, è infaticabile. Non è che poi quando c'è quando non fa concerti se ne sta a casa, perché pochi giorni fa, no, proprio un mesetto fa, c'era Bon Jovi al Madison Square Garden di New York. Ora, Springsteen non è che abita di fronte al Madison Square Garden, abita nel New Jersey, cioè comunque un'oretta e mezza di macchina te la devi fare. Fai un'ora e un quarto, come in Puglia, no? Che ci vuole un'ora e un quarto per andare da un posto all'altro. E Springsteen ha detto: sai che ti dico, andiamo a fare una sorpresa al mio amico John, che tra l'altro è del New Jersey pure lui. E quindi è salito sul palco di uno dei tanti concerti di Bon Jovi al Madison Square Garden per fare un paio di canzoni, insomma, quindi si diverte. Questa è Radio Capital, vi stiamo facendo ascoltare le canzoni che voi stessi ci avete segnalate per Power to the People, come le canzoni per dirsi arrivederci.

0: data 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
4: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

devo dire che quando abbiamo suggerito il paletto di questa settimana, la canzone per dirsi arrivederci, avevo la prima canzone che è venuta in mente a me era questa, Say Hello, Wave Goodbye, che dei Soft Cell, dal loro splendido album dell'81 che si chiamava Non Stop Erotic

Barbare. È una canzone che io ho sempre adorato e l'ho sempre considerata forse la più struggente canzone di un amore che finisce, cioè in questo caso Goodbye non è non ci vediamo più, ma non ci vediamo più perché non stiamo più insieme, insomma questo è il senso. L'hanno richiesta Mauro da Magenta, Michele da Caltanissetta, Salvatore da Milano, Fabiano e anche Lorenzo, quindi vedete un sacco di gente ha richiesto questa canzone dei Soft Cell, i quali Soft Cell, ormai è rimasto solo Mark Almond perché il povero Dave Ball se n'è andato un po' di tempo fa, pubblicano il 25 settembre un nuovo album. Il punto è che questo album nuovo si chiamerà Danseteria, uguale al singolo di Madonna, e quindi sia il singolo di Madonna che l'album dei Soft Cell prende spunto, diciamo è un omaggio al locale di New York che si chiamava Danseteria. Allora, oggi è il 31 luglio, è il giorno di inizio del Viva Festival in Valle d'Itria, ci saremo sia io che Massimo Oldani oggi pomeriggio, anzi stasera alle 19:15 alla Villa Comunale di Loco Rotondo per un incontro in cui si parlerà di musica naturalmente, poi questa sera i concerti di Birth, Giorgio Poi, Eva Blu, Polo and Pan e OK Giorgio, domani sera i concerti di Prima Stanza Destra, John Glaser, Dark Side, Sofia Curtesis e Overmono, per concludere il 2 agosto all'alba con un DJ set di Max Cooper su una spiaggia, quindi se volete seguire i social Viva Festival, Viva col punto esclamativo, Radio Capital è media partner del festival, saremo lì in presenza sia io che Massimo Oldani. Questa canzone è stata richiesta da Flavio, che dice: la mia richiesta di questa settimana per un buon arrivederci è dedicata a Mixo con la canzone Quiet Life dei Japan, perché dobbiamo anche un po' ogni tanto pensare di prenderci

Che buffo che quando vi abbiamo suggerito, anzi vi abbiamo chiesto di suggerire voi a noi le canzoni per dirsi arrivederci, Dimitri da Rolo ci abbia pensato a Should I Stay or Should I Go, perché naturalmente arrivederci è quando uno go, cioè quando uno se ne va dice ciao, goodbye, no, good night eccetera. Should I Stay or Should I Go mette un dubbio, dice ma che devo fare, devo rimanere o devo andare? Intanto andiamo, ok? Dopodiché, ragazzi, è inutile non dirlo. In settembre le cose cambieranno, non c'è dubbio, nel senso che ahimè questa bellissima squadra che ha fatto gli ultimi 4 anni di Capitol Records, quindi io, Mixo, Alex, Stefani e Jennifer, fatalmente si sfalderà, perché cambiano un po' di cose, sono cambiati degli orari, cambieranno degli orari, cambieranno dei conduttori, abbiamo parlato l'altro giorno di nuovi conduttori arrivati, Pierre e Carolina, insomma ci saranno indubbiamente dei cambiamenti. Quello che mi sento di dire a chi ci ascolta, con l'attenzione, con l'affetto che ci avete sempre dimostrato e ci dimostrate tutti i giorni mandandoci messaggi, insomma,

è di non essere per forza abitudinari, nel senso che le cose cambiano, e quando le cose cambiano è sempre un'opportunità, no? Cioè chi ascolta Radio Capital spesso e volentieri si lamenta di qualsiasi micro cambiamento, ma probabilmente anche chi ascolta le altre radio, perché uno poi si affeziona e dice: ma insomma, se io ascolto quel programma lì, perché deve cambiare orario o non esserci più o passare in giorni diversi? Noi abbiamo questo mandato di trasmettere solo bella musica, chiunque la trasmetta, la musica è sempre bella. Io stesso per 10 anni ho trasmesso di sera, alle 9 di sera facevo un programma che si chiamava Whatever, poi ho fatto un programma da solo, poi a un certo punto Linus ha avuto questa idea di metterci insieme io e Mixo per gli ultimi 4 anni. Però io e Mixo non è che siamo il ruggito del coniglio, cioè non è che siamo Linus e Nicola o Boncompagni Arbore. Mixo e io siamo due solisti, per cui voglio dire, era chiaro che questo sodalizio, che peraltro continuerà e continuerà tutta la vita, così come c'è sempre stato, no? Di amicizia, di affetto, di, insomma, di volersi bene, quello assolutamente non viene messo in discussione. Ognuno di noi due avrà altre cose, altri posti dove andare, altre iniziative da fare, altre musiche da trasmettere, ma noi trasmetteremo solo bella musica per voi, sempre su Radio Capital. E questa è Good Riddance, che è un modo per dire buon viaggio, ok? Good Riddance, Time of Your Life, richiesta da Simone da Torino. Sono i Green Day.

0: Non potevamo non finire con questa richiesta che è arrivata sia da Corrado da Cuneo che da Pietro da Bergamo. For those about to rock, we salute you. Per voi che fate il rock and roll e che ci ascoltate il nostro rock, vi salutiamo. Vi salutano Alex Paletta, Stefania Tringali, Jennifer Engelmann e anche le altre persone che in questi 4 anni sono stati con noi, Marta Boffelli, Elisa Copeta, insomma, e altre persone che hanno fatto parte di questo grande programma. Buone vacanze a tutti, buon agosto, in qualche modo ci risentiamo a settembre. Ciao a tutti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate

0: indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29 euro.
5: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi De Longhi Rivelia Start a 549 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
7: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
8: Le 16 a Radio Capital, buon pomeriggio da Enzo Panizio. A Ceuta sono entrati 50.000 migranti in un giorno, ma la metà sono già tornati indietro, dice il governo spagnolo, secondo cui le uscite procedono a un ritmo di 150 persone ogni minuto. Almeno 43 persone sono morte nel tentativo di entrare nell'enclave spagnola in Marocco. Attacco alla nostra sovranità territoriale, ha detto il primo ministro Pedro Sanchez. L'annuncio di Trump: raggiunto un accordo storico per il disarmo di Hamas, Israele lascerà Gaza, dice il presidente statunitense. Si firma la prossima settimana al Cairo, dicono i media egiziani, ma le parti già frenano. Andrea Lucatello.
9: Disarmo in cambio del ritiro da Gaza. E questa è la proposta che potrebbe cambiare il corso della guerra in Medio Oriente. Gli Stati Uniti annunciano un accordo con Hamas per il disarmo graduale del gruppo palestinese e il passaggio del controllo della striscia a un governo tecnico palestinese. In cambio Israele dovrebbe ritirarsi progressivamente da Gaza con il supporto di una forza internazionale di stabilizzazione. Donald Trump parla di un'intesa storica e di un passo decisivo verso una pace duratura, ma il nodo resta proprio l'ordine delle mosse. Hamas dice che deporrà le armi solo dopo il ritiro israeliano, mentre Israele insiste sul contrario. Comunque la roadmap richiederà circa 8 mesi per essere completata.
8: Si scava nelle macerie del palazzo crollato ieri a Messina. È stato recuperato il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, unica vittima finora accertata del crollo. Si cercano altri 5 dispersi, 4 sono familiari dello stesso imprenditore, mentre l'altra persona lavorava in un negozio dello stabile. Potremmo trovare ancora qualcuno in vita, dicono i soccorritori. L'alpinista dei record disperso sul Broad Peak, una delle montagne di 8.000 metri in Pakistan. Il nepalese Nirmal Purja e altri 9 alpinisti travolti da una valanga. 4 i corpi recuperati. Jean-Paul Bellotto.
10: Ex Gurkha, soldato d'élite nepalese nell'esercito britannico, ha scalato tutti gli 8.000 in 6 mesi e 6 giorni senza ossigeno. Nel 2019, accompagnato da un gruppo di Sherpa, un'impresa diventata splendido documentario per Netflix. 2 anni dopo il primo in vetta al K2 in inverno. Messner, il mio modello, l'unico grande alpinista a credere in me in mezzo a un diluvio di critiche, diceva. 7 giorni fa era in vetta al Gasherbrum 2, 57esimo 8.000 scalato. Il Broad Peak non era nei suoi piani. 4 giorni fa l'annuncio: sono in zona, ci vado. Poi mancherebbe solo il Chaoyu per completare 2 volte senza ossigeno la scalata di tutti i 14.000. E aggiungeva: Broad Peak, ti chiedo solo un passaggio sicuro.
8: Più trasparenza nei contributi elettorali. Vanno sempre resi noti i fondi ricevuti da enti e aziende, dice la nuova regola dell'ANAC. Per quanto riguarda le persone fisiche, invece, bisogna pubblicare l'importo della donazione, ma non il nome di chi la effettua per rispettarne la privacy. L'Italia conquista il primo oro in palio agli europei di nuoto di Parigi. Gli azzurri vincono nel tuffo a squadre miste, primi sul podio davanti a Russia e Ucraina. Prossima edizione di Capital News alle 17.
11: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.

0: Conferenza.
1: Nelle prossime ore serali e notturne qualche rovescio tra Alpi e Prealpi, ultimi fenomeni in pianura padana, in esaurimento buono altrove. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese con cieli sereni al centro-sud e con poche nubi sparse al nord. In giornata instabilità in aumento sulle Alpi, specie centro-orientali, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso Prealpi e alte pianure. Caldo eccessivo, con picchi di 39 gradi in Valpadana, 40 gradi al centro, tra 34 e 38 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capital Records con Marco Biondi.
1: Beh, insomma, cominciare con l'entusiasmo di Piero è un bel inizio. Grazie, anzi, Piero, a rappresentare tutti voi che avete mandato già messaggi spontanei su Smoke on the Water. Insomma, abbiamo utilizzato il mese di luglio per iniziare sempre con un live, come abbiamo fatto l'estate scorsa, fra l'altro, l'estate, stagione di concerti, e quindi abbiamo inventato questa cosa del primo brano della seconda parte di Capital Records, un live, e oggi abbiamo chiuso ufficialmente con i live con Smoke on the Water, a detta di molti, fra voi anche e anche fra noi, il più bel live in assoluto della storia della discografia. Made in Japan, un vinile che racchiude la tournée giapponese dei Deep Purple che si era tenuta nell'agosto del 72, quindi in piena estate, album poi uscito nel dicembre dello stesso anno, pochi mesi dopo praticamente, un album passato alla storia. Si parla sempre di Smoke on the Water, di questa versione di Ritchie Blackmore, la sola alla chitarra, la solo di John Lord, la grande voce di Ian Gillan e tutto quanto, ma nessuno mai sottolinea il lavoro di basso che fa Roger Glover. C'è Roger Glover sotto col basso elettrico che fa

delle cose secondo me incredibili, e da quella profondità, con un suono di basso molto molto importante, da quella profondità che fa guadagnare tanto la canzone. Comunque, Smoke on the Water di Purple dal vivo. Amici, sono Marco Biondi, ultima puntata di Capitol Records. La prima parte ha già salutato con Luca De Gennaro, adesso tocca a noi portarvi per queste due ore in questa ultima puntata di Capitol Records di questa stagione, eh? Poi si riparte, a settembre ci si ritrova tutti con un po' di cambiamenti che già molti di voi hanno saputo. Ci invertiamo io e Luca Di Gennaro come orari. Luca Di Gennaro sarà alle 16, noi partiremo alle 14, perché vogliamo vedere l'effetto che fa, come diceva il grande Enzo Iannacci, per vedere di nascosto l'effetto che fa. Comunque, pensiamo ad oggi, che è meglio. C'è Maurino in regia, ciao Maurino, c'è Elisa in redazione, ciao Elisa. Allora, anche oggi però ci dobbiamo confrontare, ultimo giorno di scuola, va bene, ma non facciamo festa, facciamo lezione, come si dice, a modo nostro, sia chiaro. Allora, no, uno ascolta l'album dal vivo, no? Tu ascolti un album dal vivo, Made in Japan, bello, lo ascolti in cuffia anche, senti tutta la musica, ma non vedi il concerto, non lo vedi se ascolti un album, giusto? Adesso la nuova frontiera dei concerti sarà quella anche di, nel caso di biglietti esauriti, c'è il grosso nome che arriva negli stadi o in una grande area, no? Non ci sono più biglietti, ma attenzione, se vuoi tu puoi venire a vedere il concerto audio only. Cioè, cosa vuol dire questa cosa? Beh, i biglietti per stare davanti al palco sono finiti, ma se vuoi puoi stare nel retropalco, tu non vedrai niente di quello che succede sul palco, ma potrai partecipare al concerto ascoltandolo soltanto. La nuova frontiera per far soldi ancora di più, parliamoci chiaro. È successo già questo fatto a Wembley per il concerto di Bruno Mars. Biglietti venduti a 70 euro per essere presenti al concerto, ascoltare solo senza vedere. 70 euro, sì, il prezzo era in sterline, chiaramente l'equivalente sarebbe all'incirca 70 euro. Ma voi ci andreste a vedere un concerto, cioè non a vedere, a sentire un concerto soltanto, senza vederlo? E se sì o se no, perché? Per quale motivo? E se decideste di andare, quale sarebbe la cifra giusta? Perché onestamente 70 euro per sentire basta, mi metto fuori dallo stadio, sento lo stesso, magari, no? Sì, vabbè, sentirei un po' meglio, però insomma. Boh, dai, confrontiamoci su questa cosa. 342-342-2190, andreste a un concerto audio only, sapendo che comunque costa un pochino? Intanto io vi porto con la doppietta di oggi, l'ultima doppietta di questa stagione, dell'anno 1997.

0: Confusa e felice, Carmen Consoli, e prima erano gli Smash Mouth con Walking on the Sun, due brani che ci hanno portato nella primavera estate del 1997 e che abbiamo ascoltato oggi su Radio Capital. Allora, ci stiamo confrontando su questa cosa, tutto parte dalla notizia di Bruno Mars, stadio di Wembley, sono stati venduti dei biglietti audio only, cioè tutto esaurito, biglietti dove tu ascolti e basta, sei nel retropalco, non vedi niente, però puoi ascoltare il concerto. Ora, io credo, ma credo io, che chiaramente se mi fai pagare 70 euro per stare dietro il palco, mi fai sentire bene il concerto, non lo fai sentire magari in cuffia, no, in cuffia non credo, Maurizio, magari. Magari. No, però magari ci sono delle casse girate verso la gente che è nel retropalco per poter sentire bene, almeno quello lo pretendo, se no sto fuori veramente, fuori dallo stadio. Bisogna fare una scelta particolare, cioè bisogna voler veramente andarci in qualche modo per il concerto, perché per vedere un live senza vedere niente qualcuno obietta, ma tante volte capita già che vai a vedere un concerto e sei talmente in fondo che non vedi niente lo stesso. È successo, e questo succede, solo che lì il biglietto non ti è costato 70 euro, ma molto di più. È successo a volte. Allora, giustamente molti dicono, ma perché non fanno comprare il biglietto per vedere il concerto in streaming una volta che i biglietti sono esauriti? Per esempio questo è Marcello da Alghero. Beh, giusto, ma lo streaming, magari dico una stupidaggine, io credo che per far vedere un concerto in streaming devi avere anche un lavoro di telecamere all'interno del concerto per poter fare anche una regia, no? del concerto. E a volte uno dice, ma che me frega di fare la regia, tante volte nei concerti americani lo streaming c'è, bisogna vedere poi se ne vale la pena in base ai costi e ai ricavi che arrivano, però sarebbe una cosa sicuramente molto intelligente, anche secondo me, piuttosto che andare a sentire e basta. Ciao Marco, 70 euro per ascoltare un concerto? No, ma fammi pagare piuttosto 250 euro e fammelo vedere, se avessi voluto soltanto ascoltarlo mi sarei comprato il disco, no? Forse aveva davvero ragione Vanna Marchi, e qui entriamo in altri discorsi che non stiamo a fare. Ho ascoltato, questo è Robby invece, Roberto da Acquaviva delle Fonti, ho ascoltato Bob Dylan sdraiato su un'aiuola fuori dallo stadio di Galway in Irlanda una ventina d'anni fa all'incirca, ma perché non avevo trovato i biglietti per vederlo dall'interno, ma tutto assolutamente gratuito e ci può stare solo l'ascolto, ma pagare per farlo mi sembra un po' da fessi. Sentiamo qualche vocale anche. Robby, comincia tu.
1: Ciao Marco, mai nella vita, io sono abituato a vedere Springsteen dal pit e francamente l'idea di sentirlo solo non mi attira per niente. Se proprio dovessi farlo, ma non sarei disposto a spendere più di 20-30 euro senza dubbio.
0: Ciao, ecco, ok, quindi abbiamo dato un prezzo che non è quello delle 70 euro di Bruno Mars, ma 20-30 euro. Chiudiamo con Franco.
2: Franco dalla provincia di Brescia. Io nella mia vita ho visto un centinaio di concerti e andare a vedere un concerto solo audio, neanche se mi pagano.
0: Ah, ecco. Non c'è, grazie Franco, non c'è neanche un costo, manco se mi pagano loro a questo punto. Andreste a vedere un concerto solo audio, amici? Audio only, sì o no? 342 342 2190, novità adesso, il nuovo U2.

0: Andreste a vedere un concerto, quindi a sentire invece un concerto dietro al palco perché non ci sono più biglietti, però dovendo pagare anche il biglietto audio only? Alberto dice, beh, forse con l'open bar potrei prenderlo in considerazione. Non credo ci sia l'open bar, purtroppo. Ha ragione Nicola, dice, dietro dipende dal dietro le quinte. In uno stadio l'acustica comunque è studiata in una certa maniera. E poi quanti posti può contenere il dietro le quinte? 1000? Non credo. Anche un concerto fuori dalla struttura si sente male. No grazie, pagare per sentire male anche no. L'esempio è quello del concerto di Ultimo, si riferisce all'ultimo, al Circo Massimo, l'ultima persona era a 1,2 km dall'artista. Che senso ha? Cosa vedi? Cosa senti? Meglio un concerto ben pagato nel pit. Nico da Torino. Questa cosa del biglietti audio only però è già successa anche in Italia, sapete? Sentite un po'.
1: Ciao a tutti, in effetti quello di vedere il concerto dietro il palco è stato proposto anche dal concerto di Moby a Modena. Avevo visto i prezzi dei biglietti così e avevo visto che effettivamente dietro il palco c'era la possibilità di andare alla modica cifra di 90 euro, una cosa del genere. Ciao a tutti, Gabriela Bologna.
0: Grazie Gabriela, 90 euro. Per il retropalco. Andreste a vedere un concerto audio only, amici? 342-342-2190.
2: Radio Capital Yacht Rock.
3: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le sere.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
3: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovute.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Capital Red Carpet.
9: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Beh, un concerto di
11: quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.
12: Quindi due metri sotto al palco, dai vincente, ma anche no. Buonasera.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Loredana Bertè, questa è Folle città, ma che brano è questo? Mamma, non viene mai considerato fra i grandi successi della Bertè, secondo me è una delle sue canzoni più belle in assoluto. Trovato su Capital, allora, audio only, concerti audio only. Andreste a vedere, a sentire, anzi a questo punto, un concerto nel retropalco senza poter vedere quello che accade sul palco? Qualcuno dice di sì in base al prezzo, magari per 20-30 euro si potrebbe andare, però i prezzi in realtà sono molto più alti per i concerti audio only, qualcuno tassativamente no. Sentiamo Roberta, per esempio.
1: Ciao, ma assolutamente no. La bellezza di un concerto dal vivo è proprio non solo l'audio, ma anche il palco, il movimento, come sono distribuiti i vari strumenti. Ma immaginatevi per assurdo un concerto di una Jennifer Lopez o di Beyoncé, che fanno anche spettacolo. Che senso avrebbe? Ciao, Roberta da Torino.
0: Grazie Roberta. Sentiamo il punto di vista di Rino invece.
2: Beh, un concerto audio only probabilmente no, a meno che non ci sia la possibilità poi che regalino la chiavetta con tutta la registrazione del concerto in alta fedeltà. Ecco, quello magari si potrebbe fare. Ciao, Rino dalla Sicilia.
0: Bella idea, dubito che possa succedere, dubito abbastanza, però insomma, noi la buttiamo lì. Prima c'era l'idea dell'open bar, allora se cominci ad avere un retropalco, vabbè, non vedi il concerto, però hai un open bar. Poi però ti danno la chiavetta del concerto. Poi magari qualcuno diceva, ma mettere degli schermi? Ma gli schermi li vedono già quelli che stanno a un chilometro, quindi è un po' un controsenso. Insomma, audio only sì, audio only no, ma secondo me dipende da una cosa soltanto: se gente compra questi biglietti ci saranno o no?

0: Audio only o meno, concerti audio only o meno, in effetti molti di voi lamentano il fatto che hanno già visto concerti che in realtà con biglietti per stare davanti al palco, ma poi per una serie di motivi non si vedeva nulla e ti avanzavi di guardare delle immagini sugli schermi, ma di questo ne abbiamo parlato già tante volte. È uno dei motivi per cui i concerti in grandi spazi, io personalmente non mi interessa più andarci, cioè se devo stare veramente a 500 metri per guardare quattro schermi e vedere delle forme che sarebbe la band che suona, personalmente anche no. E Rick è quello che ci dice: beh, il concerto degli U2 di Reggio del 95, ero lontano, non vedevo niente, in più l'audio era un disastro, ho fatto la doppietta. Non è una bella doppietta questa. Allora, ultimi due vocali per chiudere questo discorso, Marcello.
1: Sì, non so cosa si devono inventare più per fare soldi, è pura e mera speculazione. Io vorrei sapere poi se gli artisti sono favorevoli a queste cose. Capisco che non sono loro gli organizzatori, ma c'è proprio da schifo, solo speculazione. Già i biglietti costano una cifra, anche spendere queste cifre solo per ascoltare mi sto a casa buttato sul divano. Ciao.
0: Sono d'accordo con te, ma sai, è quello che dicevo prima: uno propone sul mercato delle cose, no? Propongo il biglietto audio only, se nessuno lo compra, ci ho provato, è andata male e l'audio only sparisce. Ma se io propongo il biglietto audio only e faccio sold out anche con l'audio only, andrò avanti a fare audio only tutta la vita, e se oggi costa 70 euro, domani costerà 100, poi costerà 200, poi costerà 300 e così via. Siamo sempre noi a fare la differenza, amici, siamo sempre noi a fare la differenza, ma se noi vogliamo esserci a tutti i costi e spendiamo qualsiasi cifra, non possiamo lamentarci che poi, i biglietti costano troppo, e te credo, sono sempre tutti pieni i concerti.

fino alla fine. Shock the Monkey, Peter Gabriel, questa Radio Capital, amici. Attenzione, tra poco arriva il domandone e oggi il domandone riguarda i Ramones.

0: Rockaway Beach, questi sono i Ramones trovati su Radio Capital. L'ultimo domandone della stagione, di questa stagione di Capital Records, riguarda proprio i Ramones, riguarda in particolare il cantante Joey Ramone. Domanda molto veloce, molto semplice se vogliamo, basta fare uno più uno se anche non la sapete, per come dire, per associazione di cose, se sapete un minimo di cose sui Ramones ci si può arrivare. A Joey Ramone, questo è il domandone, è stato dedicato un tratto di strada nominato Joey Ramone Place. Ok? In quale città si trova il Joey Ramone Place, amici? Risposta A, si trova a Los Angeles? Risposta B, si trova a Londra? Oppure risposta C, si trova a New York? Vocale, fate un vocale, 342-342-2190.
1: Welcome everybody to another Funky Town Night on Radio Capital. Let's start. Tune into Radio Capital Funky Town.
2: Funky Town. Funky Town.

0: at Rare Groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ragazzi, due anni e siamo ancora qui.
6: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
7: D'altronde, siamo pizza surgelata.
5: E le notizie continuano.
6: Noi pure.
7: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
8: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
5: Da 2 anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
8: Una produzione, One Podcast.
9: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Da Expert col fuori tutto, stiamo esagerando! Tantissime offerte! E se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici, un set di 3 valigie in regalo!
11: Expert, gli esperti sempre con voi!
10: Operazione a premi valida fino al 19 agosto. Esclusione regolamento in negozio.
12: Le notizie alle 17, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellon. A Ceuta sono entrati più di 50.000 migranti in un giorno, ma 37.500 sono già tornati in territorio marocchino, secondo il governo spagnolo. 57 le vittime recuperate in mare e scontro tra Spagna e Italia. Enzo Panizio.
13: Attacco alla nostra integrità territoriale, ha detto il premier spagnolo Sanchez. Fino al 15 luglio non era arrivato nessun migrante a Ceuta, invece nei video delle ultime ore si vedono persone anche su dei camion e in un numero così elevato che il Marocco deve quantomeno aver rallentato i controlli, come fece nel 2021 durante una crisi diplomatica coi vicini spagnoli. Immagini terribili, ha detto Trump. Anche gli Stati Uniti faranno la stessa fine se tra 3 anni vincono i democratici. La premier Meloni invece ha minacciato di sospendere lo spazio Schengen con la Spagna, da qui lo scontro con Madrid. Basta propaganda, dicono le opposizioni. Dal novembre 2022 in Italia oltre 325.000 sbarchi. Nello stesso periodo in Spagna gli ingressi irregolari sono stati 170.000.
12: Caldo rovente, domani saranno 19, domenica 23 le città col bollino rosso sulle 27 monitorate. Con la siccità il Po ai minimi, a Cremona ha superato il record negativo del 2022, 8 metri e mezzo sotto lo zero idrometrico. Caldo sulle Alpi, si sciolgono a ritmo record i ghiacciai, stop allo sci estivo a Zermatt sul lato svizzero del Cervino perché non ci sono più le condizioni di sicurezza. Gli impianti del versante italiano rimangono aperti fino a Plateau Rosa per gli escursionisti. Si terranno il 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, leggendario difensore del Milan e della nazionale, morto a 66 anni per una malattia scoperta un anno fa. Riccardo Quadrano.
14: Più che con i numeri, la storia di Franco Baresi potrebbe essere raccontata per immagini, come ad esempio la prima Coppa Campioni sollevata al cielo in corsa e il pianto inconsolabile ai mondiali del 94 dopo il rigore sparato al cielo nella drammatica finale di Pasadena col Brasile. Partita che Baresi giocò a 25 giorni esatti da un'operazione al ginocchio che avrebbe messo al tappeto chiunque, non lui. Eccoli allora i numeri: 81 volte in azzurro, 581 in rosso-nero. Lì Baresi sbarcò giovanissimo, dopo che i tecnici dell'Inter, dove aveva fatto il primo provino, lo scartarono per il fisico troppo gracile. Interprete sopraffino del romantico ruolo del libero, che ora non esiste più, Baresi fu celebrato anche da storici avversari come il miglior difensore del mondo.
12: Un euro per ogni cassetta di arance raccolte, turni di lavoro fino a 70 ore settimanali. Queste le accuse a carico di 4 cittadini romeni indagati dalla procura di Enna per uno dei quattro scattati gli arresti domiciliari. Quattro reclutavano stranieri irregolari in grave stato di bisogno. L'inflazione a luglio cala al 2,8% dal più 3 di giugno, secondo l'Istat, l'effetto anche della corsa meno veloce degli alimentari non lavorati, che passano da più 4,4 a più 3,8, e dei carburanti e del mercato libero dell'energia elettrica, da più 13,3% a più 10,6. Tutti gli aggiornamenti nella prossima edizione di Capital News alle 18.
15: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
16: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le

opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerie d'Italia.com.

0: Disco Inferno, eccolo qua, il nostro momento dedicato alla disco music. Disco Inferno, ti fa venire in mente New York, lo Studio 54, la febbre del sabato sera, tutta una serie di cose, uno degli inni praticamente della disco music dell'epoca, che è uscito nel 76. In realtà Disco Inferno venne pubblicato il 28 dicembre del 76 come singolo, quindi siamo proprio in perfette feste natalizie. Delle feste natalizie tu pubblichi Disco Inferno, non male come cosa. Ma un anno dopo viene raccolto dalla febbre del sabato sera, dalla colonna sonora del film, e diventa uno dei brani, per quanto già vecchio di un anno, dei brani portanti di quel film, della febbre del sabato sera, e da lì è passato poi alla storia. Disco Inferno erano i Tramps. Noi torniamo indietro invece al domandone che riguardava i Ramones, e già avrete capito la risposta se fate uno più uno. Io vi ho chiesto Joey Ramone, a Joey Ramone, il cantante dei Ramones, è stata dedicata una strada nominata Joey Ramone Place. In quale città si trova la Joey Ramone Place? Los Angeles, Londra oppure New York? La risposta oggi ce la dà Enrico. Vai Enrico, facci sentire un attimo.
1: Ciao Capital. Ciao. Ovviamente

0: Joy Ramon Place si trova a New York.
1: Beh, sì.
0: Che te lo dico a fa? Enrico da Bertinoro.
1: Enrico dall'Emilia Romagna, grazie Enrico. Allora, sì, a New York, fra l'altro il Joy Ramon Place è vicino al CBGB's, che è il locale da dove sono usciti poi i Ramones, e anche vicino a dove abitava Joy Ramon nell'ultima parte della sua vita. Insomma, è un simbolo, l'hanno fatto in un luogo molto importante, un luogo simbolico. Insomma, Joy Ramon Place, fra l'altro, con la caratteristica. Voi immaginate New York, sai come sono

quindi c'è Joey Ramone Place. Ecco, questo cartello è uno dei cartelli più rubati dalle strade di New York, perché i fan dei Ramones di tutto il mondo che vengono a vedere Joey Ramone Place vanno a pigliarsi il cartello e se lo portano a casa. È stato messo sempre più in alto, adesso credo sia a 6 metri d'altezza per evitare altri furti, ma secondo me lo stanno rubando. Del resto è un cimelio, se ci pensi, un fan dei Ramones se lo porta a casa, cosa da non fare, ricordiamo. Allora, amici, è iniziata l'ultima ora di Capital Records ed è l'ultima della stagione. Mamma mia, che responsabilità. Se lo sapevo mi pettinavo, potevo fare qualcosa per migliorare un po' la situazione. Dai, scherziamo. Allora, entriamo nell'ultima ora di Capital Records, sono le 17:10, siamo in diretta, io sono Marco Biondi, c'è Maurino in regia, c'è Elisa in redazione e adesso scatta il gioco dei 5 elementi, l'ultimo di questa stagione. Con quale brano chiuderemo Capital Records oggi e quindi con quale brano chiuderemo questa stagione? Lo scopriremo solo vivendo, come diceva il poeta, lo scopriremo comunque fra poco o magari subito, dipende dagli elementi sonori che ha preparato Maurino. Ascoltiamo il primo? Eccolo qua. Oh! È tutta gioia, è tutta felicità, quindi sentiamo ancora? È giusto, è giusto, è l'ultimo giorno di scuola e quindi grande felicità ancora, ascoltiamolo, dai! Dai, su. Allora, di chi è questa voce? Di chi è questo? Oh! E poi bisogna capire anche la canzone, ma voi là fuori siete sempre molto bravi, so che non avrete difficoltà. Speriamo, insomma. Allora, 342-342-2190, vedo già un sacco di messaggi che stanno arrivando. Qualcuno ha già indovinato, qualcuno ha già sbagliato, ma dopo ci occuperemo anche degli errori. Intanto vi faccio ascoltare un pezzo dei Romantics, ben purtroppo sparita un po' nel nulla, ma ha lasciato un segno con un paio di brani e uno è questo. Si chiama Talking in Your Sleep su Capital.

Questa è Alanis Morissette con Head Over Feet su Radio Capital. Allora, abbiamo cominciato a giocare al gioco dei cinque elementi. Vogliamo riascoltare, Maurino, il primo elemento sonoro che già abbiamo ascoltato? Era questo. Oh, era questo qua, sentiamolo ancora. E da questo urletto, anche in falsetto, qualcuno ha detto che potrebbe essere Jimmy Somerville. No, non sono neanche i Bronski Beat, eliminatelo. No. Non è neanche Holly Johnson dei Frankie Goes to Hollywood, non è la sua voce, non è Ivan Graziani.

Ivan Graziani non faceva questi urletti, dai, non è neanche Battisti. Abbiamo perso. Non è Diana Ross, non è Rafael Sadiq, non è Jamiroquai, non è Bennato, non è Pino Daniele, non è Prince, non è Janis Joplin, sono nomi che avete fatto voi, questi sono tutti sbagliati, quindi buttateli via. Secondo elemento sonoro. Noi ci amiamo? Oh, finiamo con un messaggio d'amore, quindi. Sentiamo ancora? Noi ci amiamo. 342-342-2190. Di chi è questa voce qua? Di chi è questa voce da indovinare? La prossima ve la dico io, invece, di un cantautore di Milano giovanissimo, Lumiero.

0: Beh, questa puntata è iniziata con Bruno Mars e i suoi biglietti audio only. Eccolo qua, Bruno Mars con Treasure, un grande che fa sempre dei pezzi, mamma mia, assolutamente incredibili. Ma allora, amici, stiamo giocando al gioco dei cinque elementi. Avete fatto talmente tanti errori prima su un brano e su un artista clamorosamente popolare e famoso. È l'ultima puntata e il maestro Maurino pure ha pensato di aiutarvi. Io cosa devo fare adesso? Elisa, notaio, vale l'aiuto che ha dato Maurino? No, non vale. Io cambierei brano e ripartirei da zero con un altro, ti immagini? Annulliamo tutto e ripartiamo da zero. No, dai, svegliamo allora chi canta oggi l'ultimo di Capitan Records. Chi è che lo annuncia oggi?
1: Ciao Marco, sono Fabrizio Della Mezzia. Visto che è l'ultima puntata e non ho mai vinto niente, perlomeno adesso, magari solo essere salutato. Dovrebbe essere Alan Sorrenti. Ciao e buona estate a tutti.
0: Ciao Fabrizio Della Mezzia, un saluto a tutta Lamezia. Ti saluto Fabrizio, un abbraccio, grazie per il tuo vocale. Sì, è Alan Sorrenti. Non se n'era accorto nessuno, non aveva indovinato nessuno Alan Sorrenti. Vabbè, dai, succede, cose che succedono, è un gioco e allora giochiamo fino in fondo a questo punto, no? Abbiamo svelato in anticipo, ma credete di farla franca, amici. Alan Sorrenti, sì, è lui, ma ne ha fatte di canzoni Alan Sorrenti, ne ha fatte un bel po', eh? Ma tante di successo. E quindi a questo punto io direi ascoltiamo il terzo elemento sonoro e cercate di capire qual è la canzone. Eccolo qua. Carla, perché mi ignorate sempre? No, non ti ignoriamo, Carla. Noi leggiamo tutti i messaggi. Vuoi essere salutata? Ciao Carla. Sentiamo ancora il terzo elemento sonoro. Questo qua, questa qua è la parte importante però del brano. Sentiamolo ancora. Dai, allora, che Alan Sorrenti già l'abbiamo capito. Potete cominciare a fare il vostro vocale definitivo perché anche questa sera, soprattutto questa sera, manderemo in onda l'ultimo annuncio vostro perché annuncerà che presenterà appunto l'ultimo brano di Capitan Records. Fate già il vostro vocale al 342-342-2190. This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
3: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: È arrivato il weekend di follia.
3: Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a €2,49. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
5: Ehi umano, si parte, si parte!
6: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
5: Baule pieno in store su arcaplanet.it.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Let's Stay Together, un classicone di Al Green, erano i primi anni 70. Allora, leggo pari pari questo messaggio arrivato da un grande ascoltatore che ci ascolta tutti i giorni da tanto tempo, caro Rick. Come hanno detto stamattina al Mezzogiornale, oggi è la giornata mondiale dell'orgasmo. E tu, Marco, come primo indizio, hai mandato un gridolino equivoco. È il primo elemento sonoro, sei malizioso, Rick, ma ti dirò di più e vi dirò di più. È l'ultima puntata di Capital Records?
1: No!
0: Vogliamo lasciarvi un bel ricordo, no? Così vi ricorderete di noi tutta l'estate fino a quando poi ripartiranno i programmi a settembre. Allora, abbiamo scoperto che questa voce è di Alan Sorrenti, sarà lui a cantare l'ultimo di oggi di Capital Records, ma vogliamo capire qual è la canzone però, perché ne ha fatte tante Alan Sorrenti. Riascoltiamo i primi tre elementi sonori ascoltati fino a questo momento. Tanto per cambiare, il primo. Poi il secondo.
2: Non ci amiamo.
0: Poi il terzo.
2: Eroi di un sogno.
0: Sì, poi Rick, il secondo era Noi ci amiamo, anche lì non si scherza, eh? Poi Eroi di un sogno, e già vi sto dicendo il testo che vi aiuta, ascoltiamo il quarto elemento, dai. E questa chitarra qua dove la mettiamo? Dai, su, dai. Basta, adesso tocca a voi, dovete fare un bel vocale. Un bel vocale, dite il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, annunciate Alan Sorrenti e soprattutto dite il titolo esatto della canzone. Attenzione, esatto il titolo, mi raccomando, e poi metteteci un po' del vostro, un po' di fantasia. Ok? 342 342 21 90.

In LA, sono Brandon 3000 su Radio Capital. Siamo quasi alla fine dell'ultimo Capital Records di questa stagione, poi vabbè, pausa di agosto e poi ci troveremo a settembre, ma attenzione, c'è l'ultimo elemento sonoro da ascoltare per capire come comincia l'ultimo brano di oggi di Capital Records, che darà un senso alla stagione di Capital Records e lo chiuderà alla grande, devo dire. Allora, quinto elemento sonoro, eccolo qua. È questo, comincia così. Molti pensano che inizi diversamente e invece comincia così. È magico ed è magico per forza, perché è magico pure il titolo. Attenzione però al titolo, amici.

Noi siamo, queste parole noi siamo non ci sono nel titolo e molti di voi le stanno mettendo, quindi se avete fatto un vocale per andare in onda fra poco dicendo anche noi siamo, attenzione perché il vocale è sbagliato, quindi rifatelo. 342 342 2190, avete gli ultimi 5 minuti, ultima chiamata questa, ultimi 5 minuti per fare il vostro vocale e provare ad andare in onda. 342 342 2190.

0: Blue Jean, questo è David Bowie. Amici, siamo alla fine quasi di Capitol Records per questa stagione. C'è un solo brano da ascoltare, il brano protagonista oggi del gioco dei cinque elementi, e c'è un brano solo da annunciare. L'ultimo ad annunciarlo è Federico.
1: Ciao Marco, mi chiamo Federico, ho 45 anni, ti sto mandando un messaggio da Ravenna. Lavoro in banca, ma come hobby e anche come diciamo secondo lavoro da 20-25 anni faccio il DJ, e ti devo dire la verità, questo disco l'avevo riconosciuto subito dal primo oh, perché è inconfondibile. Questo è uno dei dischi che mi piace di più mettere da sempre e tuttora, soprattutto verso fine serata o come addirittura sigla di chiusura. È un disco stupendo ed è Figli delle Stelle di Alan Sorrenti. Ciao, buon ascolto e buon'estate.

0: Figli delle stelle, siamo tutti figli delle stelle, amici, e quando ad agosto ci saranno le stelle cadenti, ricordatevi di questa giornata e di questo brano, l'ultimo di Capitan Records della stagione. Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, grazie amici per essere rimasti con noi in questa stagione. Finisce qua Capitan Records, chiaramente finisce la stagione, ce la diamo un po' in vacanza, ma dal 31 agosto lunedì, vale a dire dal mese di settembre quando parte, noi saremo qua Capitan Records con Marco Biondi alle 14, con Luca De Gennaro alle 16. Tranquilli, ci siamo solo invertiti i posti, solo quello, cambia niente alla fine. Tranquilli, c'era Elisa in redazione, grazie Elisa, c'era Maurino in regia, grazie, un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato a questa edizione di Capitan Records, Tommy da Roma, Luca Sacchi, Andrea Prezioso per la programmazione e tutti gli altri. Da Marco Biondi è tutto, arrivano le news e poi il TG0. Noi ci sentiamo dal 31 agosto, sì, ore 14, ciao.
1: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
7: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
8: Hai caricato le valigie?
9: No.
8: Hai controllato il traffico?
9: No.
8: Hai fatto il pieno?
9: No.
8: Perfetto, partiamo!
10: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
8: Ma hai prenotato?
10: No!

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Le notizie Radio Capital. Buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Trump e Le Pen usano la tragedia di Ceuta per fare campagna elettorale. Ricordatevi queste immagini, dice il presidente degli Stati Uniti, è un avvertimento per noi, succederà se vincono i democratici. Metteremo fine a questa follia, dice la candidata dell'estrema destra alle prossime presidenziali francesi. A Ceuta sono 57 le vittime accertate, secondo le autorità spagnole, 37.500 le persone che sono già tornate in territorio marocchino sui 50.000 entrati. Continuiamo a lavorare, dobbiamo continuare a sperare, dicono i vigili del fuoco che da ieri cercano i dispersi nel crollo della palazzina di Messina. Cerchiamo i 5, ma abbiamo da questa mattina la difficoltà delle presenze di fumo e di carichi sospesi, dicono i soccorritori. Parla dal suo letto di ospedale Davide Lambiase, 26 anni, al suo terzo giorno di lavoro nel negozio che si trovava nell'edificio.
4: Fino all'ultimo pensavo di morire, anche perché ho respirato pure la polvere, il pulviscolo. Quando ho visto che finalmente era arrivato qualcuno, ho gridato: c'è anche una mia collega, sta là sotto. Alcuni mi hanno sentito, alcuni no, alcuni erano ancora spaesati perché non capivano che cosa era successo. Dimenticarlo non è possibile.
3: Il garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato TIM per 9 milioni di euro per numerose violazioni della disciplina in materia di privacy e telemarketing. La multa causata dall'operato di alcuni call center abusivi che effettuano chiamate promozionali per conto della società, ma da numeri diversi da quelli della rete di vendita ufficiale. Raccoglievano così illecitamente i dati personali degli utenti che erano convinti di dialogare con un agente autorizzato da TIM. Si terranno il 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, leggendario difensore del Milan e della Nazionale. A Sky il ricordo di Fabio Capello.
5: Io l'ho visto esordire in Serie A, giocare con lui, e ho avuto la fortuna poi di allenarlo per la serietà, per l'attaccamento alla maglia, per l'impegno che ci metteva in ogni momento. È stato un esempio per tutti. Un uomo onesto e modesto. Parlava con tutti con la stessa naturalezza con cui si proponeva in campo durante le partite. Uno di quei giocatori che tutti i relatori vorrebbero avere, perché oltre a essere fondamentale tatticamente per l'intelligenza che aveva in campo, era quello che trasmetteva forza e volontà a tutti quanti a non arrendersi mai.
3: Prima gara e primo oro per l'Italia agli europei di tuffi che prendono il via oggi a Parigi. Arriva dal Mixed Team Event con Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Jodouin Di Maria e Raffaele Pelligra. La gara prevedeva 3 tuffi dal trampolino 3 metri e altrettanti dalla piattaforma 10 metri. Gli aggiornamenti alle 19 in Capital News, subito c'è il TG0.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Nelle prossime ore ultimi fenomeni tra Alpi e Prealpi in esaurimento, buono altrove. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese, con cieli sereni al centro-sud e con poche nubi sparse al nord. In giornata instabilità in aumento sulle Alpi centro-orientali, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso Prealpi e alte pianure, caldo eccessivo. Con picchi di 39 gradi in Val Padana, 40 gradi al centro, tra 34 e 38 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io.

0: solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Una scaletta straordinaria, bellissima, per celebrare con voi la fine del TG0 per questa stagione.
1: Per questa stagione.
0: La fine della stagione del TG0, quindi
1: vacanza,
0: prima delle vacanze.
1: Vacanza, che in realtà Edoardo Buffoni è già in vacanza.
0: È già in vacanza.
1: Ma lui è il direttore delle news, può fare quello
0: lui
1: che vuole.
0: Il direttore parte prima.
1: E lui parte prima, giustamente.
0: Noi dopo.
1: Noi sempre dopo. Dopo.
2: Se indossi una divisa non devi esercitare violenza.
3: Deve pagare anche se ha 15 o 16 anni.
4: Generale Mannacci, ma che ti sei rammollito?
5: Rilanciamo come al solito.

0: facciamo un po' di ringraziamenti, allora, e di saluti a Marco Biondi.
1: Salutiamo un po' di Zebedei qui.
0: Un po' di Zebedei, no, non Marco Biondi, Marco Biondi, il nostro meraviglioso Marco, che ritroveremo la prossima stagione. Buone vacanze anche a te. Allora, salutiamo Fabio Amoroso, che oggi è in regia con noi col mal di denti, povero Fabio, e quindi eroico.
1: Qualche medicina ti serve?
0: È un po' sofferente, però resiste con noi. Emanuele De Nina in redazione, Silvia Mobili,
1: eccomi qua, e poi Doris Zaccone.
0: Eccoci per l'ultima puntata del TG0 di questa stagione, l'abbiamo già detto due volte, basta,
1: sì,
0: non lo
1: basta,
0: diremo
1: vero,
0: più.
1: Sì, no, poi diventa troppo noioso, no? Sempre che uno saluta e se ne va, anche perché, vabbè, tu partire, non so se parti, sei la tipa che appena, che ne so, finisce la trasmissione, domani già parto.
0: Domattina, tracchete,
1: okay,
0: parto
1: così,
0: subito.
1: Non è che hai due, tre
0: vicino.
1: Giorni.
0: No.
1: Parto vicino subito. a Roma?
0: Sì, nel Lazio.
1: Nel Lazio.
0: Voglio... C'è mistero.
1: Forse un'idea, però vabbè, poi vediamo. Quindi ti sei già attrezzata e vai con la macchina per capire?
0: Vado in macchina perché è molto vicino, farò la valigia domani mattina 10 minuti prima. Niente, tanto una cosa leggera, mare, quindi.
1: Vabbè, mi angoscia questa
0: costumi.
1: Cosa, ma poi ne parliamo,
0: poi
1: della,
0: ne parliamo
1: dell'angoscia di fare le valigie. Quindi, insomma, sai quello che ti aspetta, diciamo, come movimento del
0: Non sarò l'unica a partire. Sono stati diffusi i dati ufficiali che tutti gli anni a fine luglio vengono diffusi. E quanti italiani partiranno in questo weekend che separa luglio da agosto? Anzi, sarà il primo weekend di agosto.
1: Allora, sono previste 26 milioni di auto in viaggio, lo ha detto l'ANAS, quindi è un primo weekend da bollino nero, ce ne saranno altri ovviamente, e date sempre un po' una controllata sul sito di ANAS per vedere anche com'è la situazione delle strade prima di partire. Che ti devo dire, la classica partenza intelligente, boh, non lo so più se esiste, cioè tipo partiamo alle 3 di notte, io mi ricordo i tempi dei tempi quando ero piccola, i miei che mi svegliavano prestissimo,
0: le 4 ancora meglio,
1: le 4 e mezza,
0: siccome poi
1: presto.
0: L'alba è un momento delicato, infatti bisogna stare molto attenti perché ti viene sonno, allora molti preferiscono arrivare prima dell'alba oppure partire subito dopo l'alba, e invece se tu parti in quel frangente lì, certo devi stare più vigile, ma magari becchi meno traffico, non lo so. Se voi avete pianificato partenze intelligenti, raccontateci se avete un algoritmo per quanto riguarda gli orari. Comunque 27 milioni di auto in movimento sono tante.
1: Sono 26 milioni.
0: Allora metti che ci sia almeno la persona al volante, ci deve essere almeno uno, è quasi la metà degli italiani.
1: Sì.
0: Fossero 27 milioni di italiani, sarebbe quasi la metà, essendo noi 59 milioni, no?
1: Conta questo però, sono 26 milioni di auto.
0: Magari
1: in un'auto c'è una famiglia che è composta da, non so, 3 o 4 persone.
0: Magari non sono vacanze, magari è soltanto un fine settimana, vabbè, comunque sia, si muoverà moltissima
1: gente.
0: Adesso
1: sicuramente Doris chiederà a Emanuele De Nina di fare la percentuale, di fare diviso per...
0: La percentuale no, la percentuale sarà il 49%, però di auto,
1: di
0: mi stai
1: auto,
0: dicendo, quindi non si può
1: auto,
0: fare.
1: Attenzione.
0: Non si può fare non questa può percentuale. Fare. Però una cosa importante va detta, c'è una novità che riguarda i cani grossi in cabina.
1: Tra poco
0: ve lo diciamo, perché ne abbiamo parlato a lungo, abbiamo detto sappiate che dalla prossima estate potrete portare i vostri cani con voi, ora questa cosa scatta da domani, non so in quanti faranno in tempo e riusciranno a prenotare.
1: Dal 3 agosto parte.
0: Dal 3 agosto
1: dal 3
0: addirittura,
1: agosto parte,
0: da lunedì.
1: Sì.
0: Però è veramente una svolta importante.
1: Siamo i primi in Europa
0: e quindi siamo all'avanguardia da questo punto di vista. ITA, che è la compagnia nazionale,
1: diciamo un tempo era la compagnia nazionale, adesso non è proprio più la compagnia di barriera,
0: vabbè, comunque,
1: però
0: sì, di riferimento,
1: ci siamo affezionate perché è azzurra
0: insomma, quindi, la compagnia di riferimento, se vogliamo ancora un pochino
1: ancora, dai, sì, romantico,
0: ha aperto i voli e sì. Tra poco vi

0: La meraviglia dei Depeche Mode con Enjoy the Silence su Radio Capital. Allora, ci sono tante notizie da dare questo pomeriggio, intanto però c'è un piccolo inghippo coi numeri, perché abbiamo detto 26 milioni di auto in movimento
1: in Italia, che possono essere comunque anche effettivamente di stranieri, parliamo di movimento di auto.
0: Perché qualcuno dice, ma se siamo 59 milioni, 27 milioni di auto, considerando i bambini e gli anziani che l'auto non ce l'hanno più, praticamente quasi tutti gli italiani si stanno muovendo in questo momento. C'è da considerare anche che di auto forse in ogni famiglia ce n'è più di una. Vabbè, c'è qualcosa che non torna, forse effettivamente le auto in circolo in questo momento, e soprattutto nel fine settimana che sarà il 1° di agosto, quindi bollino nero, arriveranno anche dall'estero.
1: Appunto, sì, è un movimento di 26.
0: Sì, ma si stanno mettendo tutti a fare calcoli, mi piace moltissimo.
1: Tu hai lanciato anche questa cosa, perché
0: mi piace molto.
1: Statistiche,
0: vai,
1: percentuali.
0: Cerchiamo
1: invece
0: di capire.
1: Guarda, dobbiamo dare una notizia che è appena uscita in agenzia, che riguarda Don Antonio Mazzi, perché è morto a 96 anni. Lui era, ricordiamo, il fondatore di Exodus, era fondatore e presidente di questa struttura, era proprio una fondazione che si occupava di ragazzi fragili, delle loro famiglie, ha aperto anche delle nuove frontiere in Italia e nel mondo. E c'è una nota che lo ricorda, ha detto: per oltre 40 anni ha guidato con dedizione Exodus, trasformando la strada in un luogo di rinascita. E in questi giorni era entrato e uscito in ospedale, un paio di ricoveri, alti e bassi di salute, e aveva fatto una richiesta: non lasciatemi solo. E quindi si era attorno a lui collaboratrici, la famiglia, i suoi ragazzi, che sono rimasti accanto a lui fino all'ultimo. Lunedì pomeriggio a Sant'Ambrogio a Milano ci saranno i funerali.
0: Ma quanto mi dispiace, e ci uniamo veramente all'abbraccio di tutte le persone, tantissime, che lo hanno amato veramente fortemente.
1: L'abbiamo intervistato varie volte.
0: Tante
1: poi
0: volte, era di casa qui,
1: sì,
0: a Radio Capital.
1: Era di casa,
0: davvero
1: sì.
0: Era di casa. Allora, sono le 18 e 19 minuti, veramente tante cose da raccontarvi. Per chiudere questa questione dei voli ammessi anche ai cani di grossa taglia, una notizia che è appena arrivata, cioè che finalmente ha dei contorni più sicuri e che scatterà da lunedì. Che cosa succede? I voli sono aperti ai cani con peso superiore a 10 kg e compresi entro i 30. Per ogni volo saranno ammessi soltanto due cani, uno di peso superiore ai 10 kg e l'altro di peso compreso tra i 15 e i 30. Allora, quello più grande avrà la fila davanti e posto finestrino, anche se non se lo godrà, perché sarà comunque costretto a stare sotto, cioè appoggiato a terra su un tappetino. E il passeggero che viaggia con lui, l'umano che viaggia con lui, dovrà comprare tre posti: il suo posto, quello del cane e quello in mezzo, che dovrà rimanere vuoto,
1: perché lui si trova dalla parte del corridoio.
0: Del corridoio, esattamente. Quindi il posto intermedio sarà vuoto. Invece il cane, l'altro cane, viaggerà in fondo all'ultima fila. Per quanto riguarda invece le regole,
1: aggiungere anche che c'è il servizio, che costa comunque 95 euro oltre al biglietto della persona, e
0: ci arrivavo ai costi, perché purtroppo poi è la nota dolente. Allora, sì, i cani ovviamente devono avere tutto regolare, quindi museruola, pettorina,
1: certificazione veterinaria,
0: tutte le certificazioni, tutto. E anche appunto la certificazione del veterinario, sì, che dice che il cane può volare. Nota dolente: i costi. Allora, i costi per portarsi il cane quali sono?
1: Allora, 95 euro, che è la stessa prevista comunque per il trasporto degli animali in cabina, perché la novità è che appunto possono viaggiare accanto al proprietario. E poi c'è il biglietto del proprietario e poi gli altri biglietti che dicevi tu, perché comunque occuperanno uno spazio. Questo è una nota dolente, però c'è anche da dire che la prima compagnia aerea, ITA Airways, a farlo in Europa, perché la maggior parte permette di portare un cane di massimo 8-10 kg in cabina, mentre ci sono altre che proprio non lo permettono. Però è un inizio,
0: è un inizio, certo.
1: Ci sono dei costi, devi anche informarti molto prima, perché più di due cani non possono essere a bordo. Tra l'altro, poi la compagnia deve anche avvisare gli altri passeggeri, perché ci sono quelli allergici.
0: Esattamente.
1: Che fa in questo caso?
0: Se una persona non vuole viaggiare, cioè la compagnia ti avviserà sempre che stai volando su un volo che ha il servizio Large Dog on board.
1: Sì.
0: tu puoi chiedere di essere spostato su un altro volo se proprio non te la senti. E poi c'è un'altra cosa da dire, che per prenotare il volo del proprio animale di grossa taglia non ci si può affidare all'online e non si può andare in un'agenzia di viaggio, ma c'è un servizio particolare che si chiama Ciao sul quale andare.
1: Ciao.
0: Sì, però è così, sul quale andare, perché bisogna appunto procedere con determinati step, per cui si può fare soltanto in questo modo. Ecco. E se avete il cane grande, che ne so, il Labrador, vi tocca comprare 3 biglietti.
1: Ecco,
0: uno per voi, uno per il cane e uno che non ci sta nessuno.
1: Mi raccomando, 4 giorni prima della partenza, perché si sa, e poi il check-in lo devi fare lì in aeroporto,
0: sì.
1: Non è che lo puoi fare online.
0: Esattamente, in modo tradizionale.
1: Così almeno viaggiate con i vostri amici animali.
0: Perché prima questi cani potevano viaggiare soltanto in stiva, con la sofferenza che sappiamo. Quindi informatevi, perché da lunedì c'è il via libera sulla compagnia ITA.

0: Pistons, la nuova canzone Jealous Lover su Radio Capital alle 18:26 minuti al TG0, ultima puntata di stagione. Allora, cara Silvia,
1: scoppiettante direi come puntata,
0: sta succedendo di tutto e ci sono tante notizie da commentare, purtroppo anche una estremamente drammatica.
1: Eh sì, tra l'altro poi la notizia più fresca è che l'Italia ha sospeso l'accordo di Schengen con la Spagna, disponendo la chiusura delle frontiere sia marittime che aeree proprio per l'emergenza Ceuta, che è questa città spagnola che però si trova in
0: sì,
1: Marocco.
0: È un exclave praticamente.
1: Sì, sì. Nell'ultima settimana abbiamo visto tutti quanti queste immagini, sono migliaia di migranti che sono arrivati a nuoto dal Marocco, ci sono anche morti, almeno una sessantina fino adesso sono stati contati. È un accordo che, ricordiamo, consente la libera circolazione in Europa, tu ti puoi spostare come ti pare senza grandi problematiche. Adesso però sono stati ripristinati i controlli alle frontiere interne proprio per questa circostanza, cioè l'Italia ha deciso di fare questo, di sospendere il trattato di Schengen, e anche qui ci sono state polemiche da parte del governo spagnolo, polemiche che erano già iniziate oggi perché il ministro degli esteri Tajani in un tweet aveva detto: le immagini che arrivano da Ceuta dimostrano che la scelta del governo di Sanchez, cioè quella di dare la cittadinanza spagnola a oltre 500.000 immigrati irregolari, è stata sbagliata, è un incentivo per il traffico di esseri umani. È arrivata poi la risposta del governo spagnolo di Sanchez, che ha detto non ha niente a che fare, perché la regolarizzazione delle persone senza documenti, che è stata avviata ad aprile dal governo, prevede dei requisiti specifici, tra cui quelli di quello di essere arrivati in Spagna prima del 1° gennaio di quest'anno. Quindi non c'è una causa effetto su questa regolarizzazione, cioè li abbiamo regolarizzati e quindi si sono spostati dal Marocco a Ceuta per questa ragione.
0: Allora, però cerchiamo di capire che cosa sta succedendo, perché il ministro degli interni spagnolo ha stimato proprio questa mattina che i clandestini penetrati a Ceuta nelle ultime 24 ore sarebbero 50.000.
1: Sì, forse anche un po' di più. Sì,
0: forse anche un po' di più. Però attenzione, perché dall'inizio del 2026 non era stato segnalato nessun migrante in arrivo. Che cosa è successo? Tutto è cominciato ad accadere, diciamo, con questa accelerazione il 15 luglio. L'ultima volta era avvenuto nel maggio 2021 e anche lì erano
1: 10.000 migranti emigrarono.
0: Esatto. Che cosa è successo? Cosa può avere scatenato questa impennata improvvisa per cui improvvisamente stanno arrivando così tanti immigrati in un tempo così breve?
1: Si dice che comunque il Marocco abbia un po' chiuso un occhio proprio su questo spostamento. Diciamo che se vedete anche le immagini, sono stati liberi di poter andare da una parte all'altra proprio perché c'è stato un allentamento nei controlli. Poi ci sono i complottisti che dicono che, un po' per il fatto che Sanchez abbia fatto degli accordi con l'Algeria e al Marocco questo non sta bene, addirittura si parla dello zampino di Trump, cioè Trump
0: che odia Sanchez,
1: ha parlato proprio tra l'altro poco fa dicendo: in Spagna non sanno cosa fare, noi abbiamo il confine più sicuro al mondo, queste le parole di Trump, non sanno come rispondere a questa invasione. Il Marocco poi vuole quel territorio perché dice: Ceuta in realtà dovrebbe essere nostra, ma lì c'è tutta una storia per cui prima era portoghese, poi venne data agli spagnoli, e quindi ovviamente si aprono tantissime.
0: Adesso, al di là del complotto, qualcosa deve essere successo, perché se improvvisamente nel giro di pochi giorni da zero siamo passati a 50.000 migranti che attraversano in maniera incontrollata la frontiera, qualcosa deve essere accaduto. Appunto, c'è l'ipotesi del dispetto a Sanchez. Sì. Da parte di Trump e anche alcuni politici, insomma, marocchini, tipo il vice segretario del Partito Socialista Unificato Marocchino, dice: le autorità marocchine stanno lasciando passare i migranti, c'è proprio una tendenza a utilizzare la migrazione e la disperazione dei giovani per mettere in imbarazzo il governo spagnolo. Di fatto questo sta accadendo, cioè il governo ha mandato l'esercito, stanno cercando di di tamponare in qualche modo la situazione, e non si contano ormai i commenti. Ad esempio anche Ben-Gvir, il ministro della sicurezza nazionale di Israele, ha fatto le congratulazioni al presidente del governo spagnolo, a Sanchez, ha detto complimenti per il suo profondo impegno nell'accoglienza, faccia così, ospiti a casa sua anche tutte le persone da Gaza per fare vedere quanto le interessa la diversità umana.
1: Ecco, poi appunto ognuno ha una sua reazione, noi con l'accordo di Schengen, Macron invece ha detto noi siamo pronti a dare il nostro aiuto, così ha fatto anche la Gran Bretagna, che ovviamente poi avendo Gibilterra dall'altra parte, Gibilterra è britannica, ha anche diciamo delle ragioni per aiutare Sanchez, però comunque ha dato il suo sostegno. A intervenire è stato anche Elon Musk, che sempre con la sua grazia e con la sua educazione e la sua gentilezza ha deriso la Spagna sui social e ha paragonato le immagini degli arrivi di questi disperati alle scene del film World War Z, quelle sugli zombie, le ha messe a confronto con quelle degli ingressi di migranti negli Stati Uniti durante la presidenza Biden, insomma, quindi ha diciamo confrontato questi disgraziati, perché diciamo quando uno fugge da una realtà non è certo felice, a degli zombie. Ma allora, questo diciamo è la classe di Elon Musk, a cui
0: però al di là del complotto, no, adesso si capirà che cosa sta succedendo effettivamente, innanzitutto speriamo che si possano mettere in sicurezza queste persone, però a guardare
1: 37.000
0: chi sta,
1: sono già rientrati in
0: però guardando chi sta gongolando, forse sì. un quadro un pochino più chiaro. Poi
1: guarda, io te la butto là, è vero che sono arrivati in migliaia, in tantissimi, così in pochissimi giorni, però pensiamo anche a Lampedusa, noi che abbiamo sospeso l'accordo di Schengen, cosa dovrebbero fare gli altri, perché da noi a Lampedusa arrivano progressivamente, ma arrivano in migliaia,
0: ecco. Continueremo a parlarne.
2: IG0.
3: Noi siamo persone ben educate.
2: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Capital Party. Capital Party. What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time. Il meglio della dance se

0: sabato sera dalle 22 su Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu.

0: app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: su Radio Capitale al TG0. Allora, in questo momento siamo sul carro attrezzi.
1: Mamma mia, poverino.
0: Ma veramente, il bello della diretta.
1: È il bello della diretta. Il nostro ospite l'abbiamo chiamato e adesso parleremo con lui, ma si trova sul carro attrezzi perché gli si è rotto il furgoncino, credo.
0: Sì, la
1: aver
0: frizione
1: capito.
0: Del freno del furgone.
1: E quindi vediamo come.

0: viene questa intervista, anche perché è interessante. Lui è un restauratore di beni architettonici, ma è conosciuto sui social come il ragazzo che pulisce Roma. In pratica, armato di sabbiatrice ad alta pressione, va a togliere quelle scritte brutte sui muri, che a volte sono anche restaurati da poco, sì, e compaiono questi graffiti. È una vergogna, sì, è un problema di tante città.
1: Fa qualcosa di sociale, sì. E intanto ve lo presentiamo. Valerio, buonasera, benvenuto.
0: Valerio Tuveri,
2: buonasera,
0: ciao.
2: Buonasera a tutti, ragazzi, e grazie dell'invito soprattutto.
1: Figurati.
0: Tutto bene, sì. Perché
1: allora,
2: bene, a parte il carattere, tutto bene. Mannaggia.
1: Quindi tu sei seduto lato passeggero accanto a colui che guida il carattrezzi, giusto?
2: No, sto sopra il furgone.
1: Ah, sei proprio sopra il furgone.
2: Mio. Non lo lascio mai.
0: E quindi però stai tornando a casa, poi va bene. Poi la frizione costa tanto, mannaggia, quando ti si rompe è il disastro. Però vabbè, noi non parliamo di questo, parliamo invece di quello che fai, perché poi tu documenti tutti i tuoi interventi sui social. In pratica, sì, vai a vedere un muro che è sporco, imbrattato di questi graffiti e lo pulisci.
1: E lo fai per lavoro?
2: Lo faccio sia per lavoro, però diciamo che grazie proprio ai social, insomma, ho iniziato a farlo anche gratis, ecco.
1: Okay.
2: Insomma, collaboro con il comune, con il municipio, con privati anche.
0: Questo lo dobbiamo ricordare.
2: I permessi, eccetera, eccetera. Per esempio, a maggio ho pulito una chiesa gratis, una chiesa del 1548, su via dei Pettinari, e ho dovuto aspettare 10 mesi i permessi, per esempio.
0: Perché non puoi fare neanche un'azione del genere, lo sai, vieni multato.
2: No.
0: Non puoi pulire.
2: Soprattutto su beni culturali, sul patrimonio, insomma.
1: La logica vorrebbe che non si possono sporcare, no, i beni di
2: quello
1: tutti.
2: Quello in primis. Okay. Quello okay.
1: E se invece uno però li vuole pulire, vale la stessa logica, cioè deve chiedere un permesso.
0: Un po' meno, Doris. Cioè comunque la multa scatta. Cioè se tu fai un'opera di pulizia per conto tuo e domani imbrattano il muro di casa tua e tu scendi giù e lo vuoi pulire, anche tu sei passibile di multa.
1: Questo non lo sapevo.
2: Sì. Se è un palazzo sotto la sovrintendenza dei beni culturali, sì.
1: Ok. Senti, Valerio, come è nata questa cosa? Ci racconti un po'?
2: Allora, è nata molto semplicemente. Io inizio a pulire i muraglioni del Tevere. Ho pulito circa 8 chilometri, quindi 2 anni fa. E decido, insomma, di condividere sui social, insomma, la mia pulizia, no? Il mio senso del video era più un video satisfying, quindi a velocità elevata, che io si vedeva che io pulivo velocemente il muro, stop. Sono andati virali i video su TikTok e su Instagram, e dopodiché mi sono cominciati ad arrivare i commenti positivi, bravo, continua così, eccetera, però altrettanti i commenti negativi. E da lì io poi ho cominciato a usare i social per, tra virgolette, intraprendere questa battaglia contro il vandalismo, contro i graffiti, perché comunque viviamo, io dico sempre, viviamo, opinione mia personale, nella città più bella al mondo, che è Roma, e nel paese, che è l'Italia, insomma, più bello al mondo, e vederlo così deturpato, vandalizzato e non rispettato, a me mi piange il cuore. Quindi poi, cioè, nel senso, io sui social, quello che dico sempre anche io, è comunque che se i social hanno un potere immenso, i social, no? Sono potentissimi se riesci ad andare virale, ma solamente se li usi in modo positivo. Quindi cerchi di mandare dei messaggi positivi, cerchi di insegnare un qualcosa a qualcuno.
1: Ma scusa, chi è che ti ha criticato e per quali ragioni?
2: Allora, guarda, questi giorni proprio sono usciti tanti articoli su di me, sia in Italia sia in giro per il mondo. E mi criticano perché pensano che io sia un fascista, devo morire, e sei un pagliaccio, sei un verme, speriamo che incontri la persona sbagliata. E mi criticano perché loro pensano che io cancello l'arte di strada, si pensano che io tolgo la loro libertà d'espressione, ecco, mettiamola così.
0: Cioè non esiste una libertà di espressione imbrattando un muro, poi magari anche hai speso tantissimi soldi come condominio per rimettere tutto a posto, e poi compare,
2: esatto,
0: una scritta, ma neanche le scritte, quelle cose così.
2: Ma perché sono graffiti, cioè sono tag, sono firme del,
0: sì,
2: cavolo.
0: Sì, anche perché tu distingui proprio tra la street art dalle scritte vandaliche, no?
1: Esatto.
0: Questa robaccia che si vede.
2: Io sono pro alla street art.
1: Valerio, ma ci aiuti? Valerio, ma ci aiuti a capire che differenza c'è tra uno scarabocchio, diciamo così, e invece un'arte, e l'arte dei graffiti,
2: allora,
1: vera?
2: Vi faccio un semplice proprio esempio. L'arte è sempre soggettiva, quindi quello che per me è arte per te non lo è, e viceversa, e ci sta. Però il graffito, la street art, il writing dovrebbe dare, a mio parere, un colore dell'arte, un qualcosa di bello che arte non ne ha. Quindi magari parliamo di palazzi in periferia, cemento, muri adibiti, insomma la street art, eccetera. Che tu mi fai queste cose, belle o brutte che siano, su Roma, su palazzi storici, monumenti, eccetera, che Roma è già arte.

0: arte. Che senso ha? Perché tu vai a fare della ipotetica arte su altra arte?
1: Certo.
0: Sei un vandalo allora.
2: Sei un vandalo.
1: Certo. Cioè, non stiamo parlando dei murales di Banksy, per
0: intenderci. Esatto.
2: Lui ha fatto un esempio prima, Garbatella, ci sono dei murales bellissimi.
1: Sì, Tormalancia.
2: Appunto, però lì ci sono anche, come fa lui, chiedi permesso per farlo.
1: Sì, e poi spesso sono proprio dei tag, hai ragione, delle firme ben precise, sì, che però sono proprio giusto firme.
0: Io faccio l'esempio sempre del cane, insomma, che è un po' strano come esempio, ma rende bene l'idea. Del cane che diciamo che passeggia per la strada e marca il territorio, no? Per dire qui sono passato io. Stessa
1: quello,
0: cosa fanno loro.
1: Quello, Senti, che cosa ti auguri, Valerio? Cioè, come va a finire questa storia?
0: Io intanto continuerò sempre a fare quello che faccio, nonostante insomma le brutte offese, eccetera, ma c'è tanta gente che apprezza e stima il mio lavoro e devo tanto a loro. Devo veramente tantissimo. E mi auguro che comunque lo Stato, il Comune, eccetera, prendano delle iniziative veramente dure e a lungo termine, e quindi magari da esprimere pene, e mettere telecamere in giro, e fare un qualcosa, cioè combattere il fenomeno, perché veramente siamo stanchi.
2: Sì, hai ragione.
1: Perfettamente ragione.
2: Allora, noi continueremo anche a seguirti sui social, il ragazzo che pulisce Roma, che adesso spero insomma riuscirà anche a far riparare il furgoncino quanto prima.
1: Infatti, ciao Valerio, buon lavoro.
0: Grazie a tutti e grazie anche da chi ci ascolta.
3: TG0.

0: Non l'hai mica capito, Vasco Rossi su Radio Capital, mamma mia, anni 80, spaccato, 1980, una decade che poi ci avrebbe regalato grandissime soddisfazioni musicali, con un picco incredibile nell'83, quando è uscita la musica più bella che ci abbiano mai regalato.
1: Senti, vuoi una storia
0: secondo
1: un po' di...
0: un parere mio e della Mobile?
1: Sì, sicuro, guarda, poi vabbè, ognuno ha la sua decade. La vuoi una notizia un po' positiva, un qualcosa di solidarietà?
0: Ma magari, sennò qui il mondo
1: ci sembra così brutto. No,
0: oggi poi in particolare oggi veramente sta arrivando qualunque tipo di notizia particolarmente turbolenta. Dammi una notizia buona.
1: Allora
0: Mobili.
1: Guarda, da un furto è nata una storia di solidarietà. Ecco, possiamo dare questo titolo. Jacopo Lolli, questo ragazzo che aveva raccontato il 27 luglio con un post su Facebook che gli avevano rubato una carrozzina, cioè pensa che lui l'aveva lasciata nell'androne di casa sua e poi non l'ha trovata più. Allora ha mandato un appello, ha fatto un appello, sai, questi social, mi hanno rubato la carrozzina, chiedeva di dare massima diffusione a questo post in modo che così, insomma, con la speranza di poterla ritrovare. E la famiglia di Alex Zanardi ha ricevuto questo invito, possiamo dire, è arrivato questo post anche a loro e ha deciso di prestargli proprio la carrozzina del campione, che è scomparso lo scorso maggio, per consentirgli di riprendere almeno per qualche settimana la vita di tutti i giorni. E questo, insomma, è una bella storia.
0: Ah, ti volevo bellissima.
1: Far chiudere quest'ora di, allora, tristezza.
0: Sai che tutte le cose del mondo, comprese le storie, hanno un lato A e un lato B, no?
1: Sì.
0: Come tutte le medaglie, diciamo, visto che stiamo parlando di Alex Zanardi, che di medaglie ne ha vinte tantissime. E, no, allora, da una parte la storia di solidarietà e di bellezza, che appunto che racconta quanto possano essere meravigliose queste persone, d'altra parte tale padre, tale madre, certo, tale figlio, certo, eccetera eccetera. Dall'altra, quanto può essere miserabile chi ruba una carrozzina a una persona disabile.
1: Sì, poi nell'androne di casa sua, capito? Stiamo parlando di Padova, cioè tu la lasci lì perché magari appunto poi vai su con altri mezzi, magari con l'ascensore, al volo, ti fai aiutare, scendi e non trovi più niente.
0: Cioè,
1: non lo so, nemmeno io capisco.
0: Non lo so, devi essere veramente tanto, cioè ladri di biciclette fino a lì ci arrivavo, brutto, bruttissimo rubare una bicicletta, ma una carrozzina nell'androne della casa di una persona che la mette lì perché con quella
1: è la
0: può
1: sua vita,
0: vivere,
1: proprio,
0: altrimenti
1: sua vita.
0: Non può fare una vita comune. Comunque, insomma, grazie per...
1: scusa,
0: si è guardato anche l'altro lato della medaglia, però... adesso mi concentro su quello positivo.
1: Positivo, dai.

0: English professor Michael James.
1: Questo è un territorio libero.
2: TG0.
3: Viva la democrazia.
4: This is Radio Capital.
5: In un mondo che...

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital, solo bella musica.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su

0: conad.it.
1: Le notizie alle 19, buonasera da Jean-Paul Bellotto. L'Italia sospende l'accordo di Schengen con la Spagna ed è scontro tra Madrid e Roma. Madrid convoca l'ambasciatore, questo mentre la Francia offre il suo aiuto alla Spagna. 48.300 migranti in realtà sono già tornati da Ceuta in Marocco, secondo il Ministero dell'Interno spagnolo. Rimangono 1.700 persone. Le autorità marocchine ci avevano incoraggiato a partire, dicono alcuni testimoni, ci avevano promesso accoglienza, ma era una bugia, dicono altri. In questo sono 57 le vittime. Trump e l'estrema destra in Europa cavalcano la tragedia. Enzo Panizio.
2: Fino al 15 luglio non era arrivato nessun migrante a Ceuta, invece nei video delle ultime ore si vedono persone anche su dei camion e in un numero così elevato che il Marocco deve quantomeno aver allentato i controlli, come fece nel 2021 durante una crisi diplomatica coi vicini spagnoli. Immagini terribili, ha detto Trump, anche gli Stati Uniti faranno la stessa fine se tra 3 anni vincono i democratici. La premier Meloni invece ha minacciato di sospendere lo spazio Schengen con la Spagna. Basta propaganda, dicono le opposizioni. Dal novembre 2022 in Italia oltre 325.000 sbarchi. Nello stesso periodo in Spagna gli ingressi irregolari sono stati 175.000.
1: È morto Don Antonio Mazzi, una vita impegnata in attività per il recupero dei tossicodipendenti. Fondatore e presidente della Fondazione Exodus, aveva 96 anni. L'addio a Franco Baresi si terrà il 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, il funerale del fuoriclasse del Milan e della Nazionale. L'inflazione a luglio cala al 2,8% dal più 3 di giugno, secondo l'Istat, effetto anche della corsa meno veloce degli alimentari non lavorati, da più 4,4% a più 3,8% dei carburanti e mercato libero dell'energia elettrica, da più 13,3% a più 10,6%. Caldo rovente, domani saranno 19, domenica 23 le città col bollino rosso sulle 27 monitorate, con la siccità il Po ai minimi. A Cremona ha superato il record negativo del giugno 2022. Capital News torna alle 20.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto. Solo da

0: The Boxer, Simon & Garfunkel su Radio Capital, la storia di un grande riscatto del sogno americano praticamente. 19:07 minuti, buonasera da Silvia Mobili.
1: Eccoci.
0: Eccezionalmente al TG0 per quest'ultima puntata appunto della stagione.
1: Sì, vabbè, Loris Zaccone.
0: E poi Fabio Amoroso che è in regia, il nostro Emanuele De Nina che è in redazione. Allora, e voi dove siete? Piccola geolocalizzazione se vi va di dircelo alle 19:08 minuti, a patto che non stiate guidando, al 342-342-2190 per capire se siete tra i tanti milioni che si sposteranno durante questo primo fine settimana da qui alle prossime ore di agosto. Allora, vi abbiamo detto giornata piena di notizie che si susseguono, questa non è un'ultima ora, però devo dire che l'emozione per questa notizia che è arrivata questa mattina è ancora fortissima, è molto forte e continuerà ad essere molto forte.
1: Sì, io volevo fare proprio un piccolo inciso per il fatto che questa notizia era stata data sbagliata due giorni fa all'incirca, si era parlato della morte di Baresi e facciamo anche un po' un'autocritica su questo giornalismo della velocità, lo possiamo definire così, cioè tu senti che pare che allora per essere il primo vuoi dire che Baresi è morto e invece non vai ad accertarti dei fatti, ecco, questa è una piccola parentesi così. Quando riguarda la morte di una persona bisogna avere più cautela, è meglio arrivare dopo a essere certi piuttosto che invece far vedere che si è arrivati prima ma alla notizia non
0: a cosa
1: non
0: serve
1: è vero.
0: Certamente, ecco. quindi
1: vabbè, un po' di autocritica sul giornalismo
0: e, su, e sulla grande lezione di Vittorio Zuccone
1: che
0: il nostro
1: ci diceva sempre
0: eterno
1: questo.
0: Direttore
1: prima
0: che
1: di dire
0: cosa.
1: Alcune notizie anche se arrivate dopo non fa niente, però dovete essere certi di quello che dite e quindi vabbè.
0: E purtroppo la notizia poi è arrivata ed è accertata,
1: sì.
0: Franco Baresi, il grandissimo difensore, il grandissimo campione, è morto tra l'altro ad un'età abbastanza sorprendente,
1: 66 anni,
0: no? 66
1: sì,
0: anni
1: sì.
0: molto giovane e quindi c'è tutto il mondo del calcio che
1: sì,
0: lo ricorda.
1: Ma guarda, tantissimi, ad esempio ciao capitano, questo è il saluto di Roberto Baggio sui social. David Beckham ha detto: quando ero piccolo la sua era tra le mie figurine preferite, e poi tanti altri ricordi, Maldini.

Ovviamente, anche Buffon, che dice appunto su ex, ha detto: io ho esordito nel novembre 95 in Serie A contro il Milan, avevo 17 anni, dall'altra parte Baresi, per un ragazzo come me era tutto incredibile, però

0: Ricordi.
1: Sulla stampa internazionale. Allora ricordiamo, intanto Maurizio Crosetti ne ha fatto una descrizione, un racconto anche tecnico, no? Lui era un difensore elegantissimo, aveva questa falcata particolare e pare che, insomma, molti dicono gli avversari non guardavano il pallone, nemmeno il gioco, guardavano lui perché erano incantati da questo incedere appunto elegante, la testa alta, la schiena appena arcuata, la potenza dell'impatto. Però tutti noi, cioè, parlo per me perché tu invece, Silvia, sei un'esperta di calcio.
2: A me piace il calcio, non è che sono esperta, mi piace.
1: Sei una tifosa,
2: sì,
1: lo segui molto.
2: Sì.
1: Per me che invece non ho seguito il Milan, ricordiamo che lui è stato la colonna, delle colonne del Milan.
2: 15 stagioni capitano.
1: Sì, ha giocato credo una cosa come 719 volte con la maglia del Milan, la numero 6.
2: Che poi è stata tolta, il Milan l'ha ritirato.
1: L'ha ritirato, un onore più unico che raro credo che sia successo. Forse mai, forse
2: no,
1: soltanto
2: altre volte per altri giocatori,
1: per il Milan forse soltanto per Baresi, non lo so, comunque insomma un onore abbastanza raro. E comunque dicevo, per tutti coloro che non sono invece affezionati a una maglia particolare, che non seguono tantissimo il calcio, Baresi sarà per sempre un'immagine, cioè l'immagine di lui disperato, dopo aver sbagliato un rigore fondamentale, USA 94, la temutissima finale contro il Brasile. Lui aveva avuto i crampi dopo 120 minuti di gioco perché
2: si era lesionato il menisco qualche giorno prima, quindi insomma aveva recuperato alla grande.
1: Esatto.
2: Fu il primo a tirare
1: e non riesce, la manda altissima, la manda in cielo, e la sua disperazione tra le braccia dell'allenatore, quel pianto di eroe sconfitto, non per mancanza di coraggio, perché avrebbe forse potuto rifiutarsi, no, di tirare quel rigore, ma invece l'ha voluto fare, e però la sorte lo ha punito.
2: Sì, pianse dopo l'errore di Roberto Baggio, che ancora tutti ci ricordiamo. E comunque il funerale si terrà martedì 4 agosto alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ancora non so bene la camera ardente, però sicuramente ci sarà il saluto di tutti.
1: Grande campione, sì. Franco Baresi, un abbraccio e un saluto.

0: Take Me to Church, Ozier su Radio Capital. Arrivano i grandi abbracci per il capitano, tutti milanisti ovviamente, ma non soltanto.
1: No, io sono tifosa del Napoli,
0: sì,
1: altri, ma sì, certo. Poi
0: affetto trasversale per Franco campioni, Baresi.
1: Certi campioni, cioè, non hanno certo una squadra, cioè tutti quanti, no?
0: Sì.
1: Al di là del tifo, ma davvero Baresi è stato un grandissimo peccato,
0: poi,
1: non ha mai vinto.
0: Non ha avuto, esatto, ecco. Non ha avuto, cioè lui era tra i convocati nell'82, no? Però non fece neanche un minuto di gioco, se non ricordo male, non giocò, però comunque campione del mondo, perché...
1: Sì, no, dico il pallone, dico non ha mai vinto il pallone d'oro,
0: che avrebbe potuto vincere. Senti, allora ci scrivono, quindi grande emozione per Franco Baresi, che appunto ci ha lasciato in maniera anche abbastanza prematura, e poi tanti abbracci dal sud della Sardegna, Portopino, che meraviglia.
1: Ho letto Portofino invece,
0: no,
1: Portopino.
0: Sud della Sardegna, piccolo angolo di paradiso ancora incontaminato. Vi abbiamo chiesto se siete tra i tanti milioni che si stanno mettendo in viaggio. Devo dire che qualcuno è già arrivato a destinazione, ma qualcuno in viaggio davvero. Una settimana di vacanza in Puglia. Mattia, Marta, Luca, Aurora e Bruna, vi accompagniamo fino alle 20, e poi ci penserà il nostro Massimo Oldani, Castellammare, insomma, Senigallia, siamo già arrivati, direzione Porto Rotondo, iniziamo il fine settimana, insomma tutte destinazioni poi particolarmente interessanti, quindi si parte e qualcuno è già partito per fare la partenza intelligente, quindi la partenza intelligente è partire il venerdì. Venerdì pomeriggio.
1: Ma tu dici, non so se esiste più la partenza intelligente. Cioè, no,
0: no,
1: non
0: perché
1: lo so,
0: siamo tutti diversamente intelligenti, quindi sono un po' spalmate queste partenze intelligenti. Senti, a proposito di invece grandi campioni in qualche modo, grandi personaggi dello sport e anche della musica, c'è stato un siparietto molto molto simpatico tra il Papa oggi e Patti Smith.
1: Eh sì, Patti Smith in Vaticano, che però insomma non è neanche la prima volta.
0: Lei è la sacerdotessa del rock,
1: quindi
0: arriva dal Papa.
1: Certo, infatti il Papa gliel'avrà sicuramente detto, chissà, avrà detto anche qual è la sua canzone preferita. No, in realtà non si sa bene il contenuto di questo incontro, però ci sono delle foto, delle immagini diffuse dal Vaticano, dove si racconta di un clima disteso, confidenziale. Tra l'altro poi i due sono originari di Chicago, e quindi
0: sì,
1: magari si saranno anche parlati.
0: Ma infatti il siparietto è stato questo, no? Il Papa ha subito scherzato, forse per mettere a suo agio una emozionata Patti Smith, e le ha detto: parli inglese anche tu? Non è vero? E lei ha detto sì, parlo inglese anch'io, e tra l'altro arriviamo dalla stessa grande città. Patti Smith, che è un'appassionatissima di Italia, ormai
1: sì,
0: praticamente
1: d'Italia.
0: Vive più nel nostro paese che altrove. E...
1: poi ha proprio questo legame con i papi, perché stavo leggendo che nel 79 lei inserì nell'album Wave una fotografia di Papa Giovanni Paolo I, con un'ode dedicata proprio a lui. Poi ha incontrato più volte Papa Francesco, e poi anche aveva composto una canzone dove esprimeva la sua commozione per la scomparsa di Papa Francesco, e adesso arriva anche Papa Leone, quindi
0: Patti, sacerdotessa,
1: giustamente.
0: lo saprà anche Prevost, che lei è sacerdotessa, e quindi la riceve con tantissima gioia. Questa è Radio Capital, questo è il TG0 nella nostra ultima puntata della stagione. Vi facciamo sentire Ella Langley.

0: TG0.
1: Non state lì a pettinare le bambole.
0: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
2: Non uccidiamoci il mood.
0: Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
3: La musica di Isaac Hayes che omaggia Ennio Morricone con la chitarra wah wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West con riprese aerei, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
0: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20 Radio Capital, solo bella musica.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
5: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
8: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
9: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: L'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. Su Radio Capital al TG0 c'è romanticismo, ma c'è anche brivido.
1: C'è brivido.
0: Senti, Mobili, che brivido.
1: Lo sento il brivido. Tra l'altro, poi, vedendo questo libro, mi sono ricordato di un gioco che mi piaceva proprio tanto quando ero giovane, che era il Cluedo. Non so se tu hai giocato mai a questo gioco. È un gioco da tavola dove c'era appunto l'omicidio e tu dovevi poi indovinare chi era l'assassino.
0: Guarda, io sono
1: un gioco da tavola che andava tantissimo negli anni 80.
0: No, me lo sono persa, peccato.
1: Non lo so se adesso, sai, adesso
0: perché mi piacciono molto questi,
1: piacciono?
0: Sì, questi casi da risolvere.
1: Io non vincevo mai, era per questo,
0: perché non hai una mente criminale, secondo me.
1: Forse.
0: Per risolvere dei casi di detective story, diciamo, devi avere un po' la mente da matto,
1: sì,
0: scocciato.
1: Da matto, sì, hai ragione. E questo appunto perché io ho letto un po' questo libro e non ho azzeccato molto, ma adesso ne parliamo con l'autore, vediamo se riesce a darmi anche qualche suggerimento. Il libro è I casi del detective Giusti, scritto da Manuel Bova. Possiamo dire che è un libro game investigativo. C'è questo protagonista, c'è un omicidio e tu che sei lettore devi indovinare appunto l'assassino. Buon pomeriggio, Manuel.
2: Buon pomeriggio, grazie per l'invito, è un onore.
0: Ciao. Allora, è un libro di enigmi, ma non è il solito libro di enigmi, perché che cosa c'ha di diverso questo libro tuo?
2: Beh, perché in realtà questi enigmi sono un pochino vestiti da piccoli casi da risolvere. Quindi si alternano dei casi dove c'è una vittima, ci sono degli interrogatori, quindi bisogna proprio entrare un pochino nella mente di questo detective un po' sui generis, e ci sono altri casi o addirittura proprio delle pagine dove ci sono degli enigmi che sono decontestualizzati dal crimine. Io ho voluto un po' alternare ma tenere entrambe le situazioni.
1: Ecco, c'è il protagonista Mario Giusti, mi fa pensare un po' al tenente Colombo, perché
0: sì,
1: è un po' pigro, è ironico, insomma, preferisce il divano, parla con il pesce rosso. Ci sono 30 casi e il lettore è proprio chiamato a indovinare chi è l'assassino.
2: Ma sì, tutto nasce un pochino dal fatto che io questa cosa qua la faccio da tempo, faccio preparo degli eventi, le cene con delitto, un po' svecchiato quel vecchio format delle cene con delitto, e poi con l'editore, con Alphatest, ci siamo un po' guardati in faccia e abbiamo detto: ma perché non proviamo a dargli una veste anche scritta in modo tale da intrattenere e divertire, però allo stesso tempo da far pensare il lettore, a obbligarlo un pochino a spremere le meningi.
0: Che bello, bellissimo. No, voglio solo dire che il registro di questo libro è molto ironico, cioè a un certo punto, poi sono tutte poche pagine, ogni caso 2 o 3 pagine, quindi è molto semplice da maneggiare proprio. E ad esempio, caso De Magistris, detective Giusti, può venire alla villa De Magistris che c'è stato un omicidio? Ma sono le 7 del mattino, non credo sia rilevante. No, in effetti non lo è, arrivo.
1: Questo è perché è pigro,
0: tra il detective.
1: Poi c'è anche un enigma nell'enigma, perché c'è questo
2: diadema
1: del diavolo, e quindi c'è anche qualcosa che esce dal libro.
0: Eh sì.
2: Sì, e poi questa qua era stata proprio la cosa che ci ha entusiasmato nel voler proprio differenziare il libro. Cioè, all'interno del libro il lettore trova dei QR code che fanno uscire proprio il lettore dal libro, le portano su degli enigmi digitali, e a volte questi enigmi non hanno neanche la domanda, non è qualcosa a cui devi rispondere, ma è qualcosa che devi fare, utilizzando anche delle funzioni del telefono. E ogni enigma del diadema del diavolo ti restituisce una parola chiave, se poi le si raccolgono tutte, vanno proprio messe in una pagina che ti sblocca l'ultimo enigma, che è quello che sta mandando ai matti praticamente tutti quelli che ci hanno provato. Voi pensate che in questo momento il libro, cioè, hanno provato dai miei dati più di 3.000 persone e lo hanno risolto in 35, mi sembra.
1: Ah, però.
2: Quindi, sì, in questo
0: livello
2: momento sta proprio bloccando tanti.
0: Sì,
2: troppo. Più che livello Einstein, mi permetto solo, non è proprio una questione di intelligenza, perché l'intelligenza raccoglie tante sfere del nostro approcciarci al mondo, ma è proprio una sorta di intuizione, ecco.
1: Bello. Ci sono le soluzioni a fine libro,
0: tranne per questo diadema, ma per il resto, esatto, in fondo,
1: ecco,
0: ci sono le soluzioni.
1: Ma meno male, allora, perché sennò, ecco.
0: Senti, Manuel,
1: lo sapevo.
0: Io vorrei che tu ci mettessi alla prova.
1: Io
0: giochiamo,
1: no,
0: perché sennò
1: no,
0: non si capisce, ecco. Tutti bravi poi.
1: Una cosa semplice, Manuel, per favore.
0: Ce l'hai un enigmino per me, la Mobili, vediamo chi indovina.
2: Sì,
1: piccolo, dai.
2: Con molto piacere.
0: Dai.
2: Allora, non so se avete modo di scrivere, ma comunque sì.
0: Sì,
1: aspetta, devo prendere
0: la penna. Vai, un foglio.
1: No,
0: la penna ce l'abbiamo.
1: Dai, sono pronta, forza.
2: L'enigma è proprio un micro racconto, ovvero di pochissime parole. E inizia così: è il mio cane.
0: Sì.
2: Edgar, questo esclamò. Tuttavia, mostrando sanguinose, il racconto finisce qua. La domanda che io vi faccio è: Questo racconto continua con una parola. Quale? Ovvero, cosa voglio dire? Queste parole sono tutte legate da una logica.
0: Sì,
2: Qual è la parola che va avanti nel racconto?
0: ferite.
1: Pure io ho pensato ferite, ma mi sembra
2: No,
1: troppo ovvio.
2: no.
1: Allora,

0: mio
1: No,
0: cane
1: perché
0: Edgar.
1: ferite,
0: Aspetta.
1: ferite è legato al significato del racconto, ma voi dovreste trovare un criterio che va oltre il significato del racconto, perché sarebbe banale, come hai detto te, ferite sarebbe banale. In realtà vanno bene tante parole, ma dovete trovare qual è la logica che le
0: C'è
1: lega.
0: un po' l'eredità di Marco Liorni, stiamo dicendo questo, un po'
1: Sì,
0: l'eredità.
1: in realtà l'eredità, che tra l'altro è un gioco molto bello, l'ho fatto anche mio, c'è cioè un enigma del diadema del diavolo che ricalca questa dinamica, però
0: Vedi?
1: qua tu hai un racconto, io ho voluto metterla sotto forma di racconto, ma queste parole hanno un legame che va oltre il loro
0: Ok, ma c'ha a
1: significato.
0: che fare, aspetta, c'ha a che fare col cane. Edgar,
1: È il
0: questo.
1: mio cane.
0: E
1: E
0: forse ci
1: mostrando
0: arrendiamo.
1: vi state,
0: Aspetta.
1: fissando tanto sul significato del racconto, c'è qualche logica che va ben oltre il significato. Queste parole sono tenute insieme da un criterio che va oltre il significato delle parole. Molto più
0: Aspetta,
1: banale, se vogliamo. Quando io vi dirò la soluzione, direte: ma porco
0: porca
1: Giuda!
0: miseria.
1: Non
0: Allora, fra
1: ferite.
0: 4 secondi finisce il programma, fra pochi
1: Sì.
0: minuti, quindi prima o
1: No,
0: poi dovremo
1: diamo tempo
0: darla.
1: anche ai nostri ascoltatori, adesso non lo so,
0: Mio
1: zampette, zampe.
0: sanguinose frasi,
1: C'è un cane,
0: No,
1: c'è
0: c'ha a che fare il cane, no.
1: qualcosa che non ha a che fare proprio col significato, ma qualcosa
0: Certo.
1: che interviene sul criterio.
0: Sanguinose.
1: Tuttavia, mostrando sanguinose,
0: Marrendo.
1: vi faccio riflettere su questa cosa. Contate un po' le lettere. È una lettera, il due lettere, mio tre lettere, cane quattro lettere, Edgar cinque lettere. Questo sei lettere, esclamò sette lettere. Cioè ogni parola
0: Deve avere una
1: consecutiva
0: lettera
1: ha
0: in
1: una
0: più.
1: lettera sempre in più.
0: Sempre
1: Quindi
0: più.
1: una parola che potrebbe andare bene, per esempio, è tuttavia mostrando sanguinose, lacerazione di 11 lettere
0: No,
1: andrebbe
0: sai perché? Io
1: bene.
0: non mi sono scritta
1: Lacerazione.
0: tutta la parola, ho scritto le parole chiave
1: Anche
0: delle frasi.
1: io, però comunque posso dire questo. Ma anche se avessi scritto tutto non ci sarei mai arrivato.
0: Bellissimo, bellissimo,
1: Vabbè.
0: però è interessante perché tiene sveglia la testa. I casi del detective Giusti, Manuel Bova, risolvi oltre 30 crimini, Feline Edizioni, con
1: Ecco.
0: quel diadema del diavolo da risolvere poi tutti
1: Mi
0: online.
1: serve un'aspirina, però.
0: Mamma mia,
1: Mi
0: anch'io
1: serve
0: mal di
1: un'aspirina.
0: testa. Grazie, grazie
1: Grazie
0: Manuel, grazie.
1: a voi,
0: Buona
1: grazie a voi, un
0: estate.
1: abbraccio.
2: TG0. Bye. Let me see you dance, babe.

0: Romero con questo pezzone che si intitola Balla Sexy Thing Baila Morena.
1: Ti dico subito
0: una cosa. Su Radio Capitale al TG0.
1: Ho già comprato il biglietto per il concerto del prossimo anno di Zucchero.
0: Tutti gli anni vai a vederlo praticamente.
1: Quest'anno non ho avuto dei problemi, però il prossimo anno a giugno a Milano andrò, perché c'è l'ennesimo concerto di Zucchero che vedo ormai da anni, non so, il sesto, il settimo, non mi ricordo più, ma io proprio mi sono concesso proprio questo, ma non, diciamo un piccolo lusso.
0: No,
1: ogni
0: bellissima
1: anno voglio andare
0: cosa.
1: A vedere il concerto di Zucchero.
0: Ma ci sono persone che seguono i loro cantanti, i gruppi preferiti sempre, cioè tutte le tournée.
1: Sì. Anche all'estero, sì, che prendono e partono.
0: E tra l'altro questa questione di andare a vedere concerti, soprattutto quando sono in destinazioni particolarmente piacevoli, sta diventando un trend. Cioè ci sono persone che in base ai concerti di cui vogliono acquistare i biglietti poi decidono di farsi un viaggio.
1: Sì, infatti la vacanza la fanno lì. Io vado a fare una vacanza a New York perché non lo so, c'è Bruce Springsteen del 2027.
0: Esatto, potrebbe essere Madison Square Garden, mi vado a vedere quel concerto perché mi piace la location, come sì. direbbero quelli bravi. Il 93-95% dei live rappresenta la ragione principale del viaggio, secondo uno studio che è stato pubblicato proprio in queste ore.
1: Sì, abbiamo letto sull'ANSA, è uscita adesso, una notizia di poco fa, e tra l'altro c'è un impatto economico molto importante, soprattutto in Italia, oltre 11 milioni di pernottamenti e 4,3 miliardi di euro proprio perché uno è andato a seguire nelle varie città italiane il proprio artista o artista preferita.
0: Io e te abbiamo fatto un 3 giorni a Firenze perché suonavano i Cure che erano tornati in Italia finalmente dopo tantissimo tempo.
1: Pensavamo che fosse l'ultimo concerto, no, dei Cure, poi invece hanno continuato e va bene.
0: Ma solo per ricordarci quello che è successo recentemente a Roma con il concerto di Ultimo, del quale abbiamo parlato tanto, uno dei concerti dei record, forse il concerto europeo con più paganti da molto molto tempo. 250.000 biglietti venduti, che è veramente una cifra enorme, e con tutte quelle indicazioni che seguivamo passo passo, quindi tutta la mobilità in qualche modo bloccata o variata, le zone chiuse, poi è andato tutto bene.
1: È andato tutto bene, anche
0: complimenti all'organizzazione,
1: aperta,
0: ma tu immaginati quante persone sono arrivate nella capitale per seguire il concerto, il che, cioè, per dire come poi si può definire turismo quel soggiorno lì, basta incrociare i numeri di biglietti venduti per i numeri di pernotti in
1: sì,
0: più.
1: Gli aumenti che ci sono.
0: Esatto, esatto.
1: Comunque Milano è la città che incassa di più da questi maxi eventi, è 206 milioni di euro, seguito appunto da Roma, magari avrà anche appunto sicuramente condizionato il concerto di Ultimo.
0: Sì.
1: Poi però ci sono anche città, ad esempio Lucca, che ogni anno presenta un festival interessantissimo, tu magari
0: certo.
1: non ti aspetteresti, no, che entri dentro questa sorta di top ten, e invece
0: Lucca sta diventando la città dove andare per vedere bella musica, quindi Milano, Roma e Lucca al momento queste nelle prime 3 posizioni rispetto alle città che fanno arrivare più turisti, e ovviamente i nomi sono quelli importanti, Taylor Swift, Coldplay, David Gilmour, ma anche Jovanotti, appunto Ultimo, come abbiamo detto.
1: E ricordiamo Radiohead.

0: i Radiohead, tu
1: sono riuscita ad avere i biglietti
0: e
1: dopo.
0: Quando sarà?
1: No, che ci sono stata, no?
0: Ah, c'è ci stato sei già stata.
1: È stato il grandissimo concerto dove insomma, non tutti sono riusciti a trovare i biglietti. Mi
0: no,
1: dispiace.
0: Vabbè, basta.
1: Mi dispiace tantissimo.
0: A cartoccio il foglio per la seconda volta.
1: Ma io ho preso un giorno di ferie, però. Oh, Doris, ci ho lavorato sopra, su quei biglietti.
0: C'era stato tutto un dissing tra me e Silvia.
1: Capito? Poi arriva Doris. Senti, ma questi biglietti? Questi
0: no,
1: biglietti.
0: Vabbè,
1: bisogna lavorarci sopra.
0: Questa ultima mezz'ora di programma mi sta riservando tante amarezze. La prima amarezza non aver risolto l'enigma.
1: Io quello già lo sapevo, quindi ero già pronta.
0: Che brutta figura. La seconda, che Silvia va a vedere i Radiohead senza di me, perché lei ha preso il biglietto per se stessa
1: e per mio figlio,
0: e per suo figlio, e non per me.
1: Va bene, tutto a
0: posto.
1: La prossima volta forse tornano.
0: Pensavo che mi stessi dicendo che stavano

0: Tripolis su Radio Capitale al TG0 con Every Breath You Take. Allora, parlavamo di turismo prima e a volte il turismo porta a fare cose strane, soprattutto a volte ci si mette in pericolo in maniera scellerata, lo abbiamo detto tante volte, no? Turisti della domenica che però si avventurano magari su cime sì, impossibili e vanno a scalare le montagne con l'infradito.
1: Però ecco,

0: questo è stato un incidente.
1: Questo è stato un incidente,
0: non,
1: però
0: lui aveva tutte le attrezzature possibili, ma può succedere.
1: Beh, infatti
0: un bastone da trekking che
1: secondo me questo caso che stiamo per raccontare riabilita i veri appassionati di montagna, che spesso sono vedono la montagna calpestata in qualche modo, no?
0: Questo sì, questo è vero.
1: Calpestata anche proprio dall'imprudenza e dalla stupidità, perché poi scattano sempre le polemiche. Bisogna andare a recuperare coloro che si mettono in pericolo rischiando a propria volta la vita, e sto parlando dei soccorritori di montagna. Però questo trekker americano ha fatto una cosa in controtendenza.
0: Se lo è anche potuto permettere, perché lui è un infermiere, quindi è specializzato proprio nella cura delle ferite. Lui si chiama David Sifaldi, si trovava a 3 chilometri dalla vetta del Granite Peak, cioè la montagna più alta del Montana, praticamente quasi 4000 metri di quota. È scivolato e dopo 7 ore che camminava si è accorto che il bastone del trekking aveva trapassato una parte del suo corpo, la parte quella alta, cioè lo ha capito, però essendo infermiere che non rischiavano, stava proprio rischiando la vita. Che fai in quei casi? Chiami l'elisoccorso, che comunque ti costa anche tantissimo, stiamo parlando dell'America, magari in Italia c'è un servizio sanitario nazionale che è differente da quello americano. Ha detto: ma io mi sono autodiagnosticato un'assenza di danni agli organi, mi posso permettere di andare a piedi a cercare soccorso, e quindi non chiamare l'elisoccorso.
1: Non ha chiamato l'elisoccorso,
0: elicottero.
1: Ha camminato per 6 ore in montagna con questo bastone nel fianco. No, fa impressione.
0: Allora, fa impressione la foto.
1: Hai fatto bene a sottolineare che, trattandosi degli Stati Uniti, forse l'elisoccorso ti costava parecchio.
0: Ma anche proprio la cura delle ferite, suppongo.
1: Sì,
0: lui
1: anche.
0: Comunque è un infermiere, quindi.
1: Io te faccio io, sai che c'è.
0: Faccio
1: che
0: io,
1: c'è.
0: Vedo che comunque non sono in pericolo. Ecco, io subito avrei chiamato: aiuto, aiuto, aiutatemi. Non lo so, ecco, però lui sapeva che tutto sommato non era proprio, non stava per morire, e ha detto: ci provo.
1: Fatto. Beh, c'è gente che ha chiamato l'elisoccorso per un attacco di panico, per carità, sì. Che è una cosa serissima, cioè se uno ha paura e non riesce più a muoversi e rimane inebetito,
0: certo.
1: Può mettere in pericolo se stesso e gli altri.
0: Però
1: capisci che
0: cioè ti vedi questo bastone che ti attraversa l'ascella,
1: ma povero,
0: vado a piedi da solo.
1: Mi ha fatto veramente una grande impressione.
0: Bravo, dai, bravo.

0: su Radio Capital.
1: Ma che bel sorriso che hai.
0: La nostra ultima canzone di oggi.
1: La sorriso di una che sta
0: è il sorriso dei giusti. Il sorriso dei giusti. Di chi va in vacanza dopo un anno di lavoro.
1: E ci sta tutto.
0: Mi auguro che stiate andando in vacanza anche voi. E vi auguro di passare le vacanze migliori del mondo, più rilassanti del mondo, anche a te, Silvia.
1: Sì, io devo aspettare metà agosto, ma va benissimo. Ti dirò che poi lavorare ad agosto a me non dispiace.
0: Infatti, non dispiace. Poi arriveranno anche per te i giorni del meritato riposo. Allora, facciamo così: ci risentiamo a fine agosto. A partire da lunedì, in questa fascia sentirete il nostro preziosissimo Gigi Ariemma, e poi si tornerà con il TG0, sempre a quest'ora, appunto agli inizi di settembre.
1: Il 31 agosto, per l'esattezza.
0: Che è un lunedì.
1: Okay.
0: Sì, quindi cominciamo praticamente ad agosto. Cioè, okay, ci fermiamo ad agosto e ricominciamo.
1: Il 31 risiete qua.
0: Grazie Fabio Moroso, grazie all'immancabile Emanuele De Nina, grazie per tutto il lavoro di questa stagione, grazie a te Silvia.
1: Ma è scherzi, sempre un piacere per
0: un
1: me.
0: Un piacere stare insieme, ci ritroveremo anche nella prossima stagione sicuramente. Buone vacanze a tutti, a presto.
2: TG0. Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
5: Ehi umano, si parte!
6: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
5: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
7: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
10: E alla mia fitness mania.
9: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Le notizie alle 20. Buonasera da Jean-Paul Belloni. La tragedia di Ceuta, sono 57 le vittime, 48.300 i migranti che sono già tornati in territorio marocchino. Secondo il ministero dell'interno spagnolo restano 1.700 persone. Molti migranti, dicono, ci hanno incoraggiato a partire, avevano detto che avremmo ricevuto accoglienza, era una bugia. L'Italia sospende per un mese il trattato di libera circolazione con la Spagna. Il primo ministro spagnolo Sanchez scrive: in 5 anni quasi 500.000 di ingressi attraverso l'Italia, 230.000 attraverso la Spagna. La solidarietà e l'empatia sono opzionali, il rispetto di dati e trattati no. 1 euro per ciascuna cassetta di arance.

0: Raccolte, turni di lavoro fino a 70 ore settimanali, queste le accuse a carico di 4 cittadini romeni indagati dalla procura di Enna per caporalato. Per uno dei 4 scattati gli arresti domiciliari, 4 reclutavano stranieri irregolari in grave stato di bisogno. Addio Don Antonio Mazzi, una vita impegnata in attività per il recupero di tossicodipendenti, fondatore e presidente della fondazione Exodus, aveva 96 anni. Il sindaco di Milano Sala proclama lutto cittadino per la scomparsa di Franco Baresi. Il funerale dell'ex fuori classe del Milan e della Nazionale si terrà martedì nella Basilica di Sant'Ambrogio. Boom di aspiranti medici di famiglia in Italia. Sono quasi 6.000 le domande presentate per accedere al corso di formazione in medicina generale per il prossimo triennio a fronte di 2.600 posti disponibili. Una buona notizia secondo la Federazione dei Medici di Medicina Generale, ma ci si attende anche novità dalle istituzioni, dice Noemi Lopez, vice segretaria della Federazione.
1: È un dato che va letto sicuramente in maniera positiva e incoraggiante, ma senza troppi entusiasmi. È il momento in cui tutte le parti coinvolte, le istituzioni, il governo, le regioni, adesso prendono la loro responsabilità nel procedere immediatamente con un nuovo contratto, quindi una reale deburocratizzazione, una detassazione, soprattutto degli incentivi al fine di investire nella professione, e il coinvolgimento dell'università nella formazione specifica in medicina generale e l'implementazione di teleconsulto e telemedicina nella nostra professione.
0: Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore ultimi fenomeni tra Alpi e Prealpi in esaurimento, buono altrove. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese, con cieli sereni al centro-sud e con poche nubi sparse al nord. In giornata instabilità in aumento sulle Alpi centro-orientali, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso Prealpi e alte pianure, caldo eccessivo, con picchi di 39 gradi in Valpadana, 40 gradi al centro, tra 34 e 38 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
5: Perché? Perché?
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Gorillaz con George Benson, Humility, con un video molto bello girato a Venice Beach, la famosa zona di Los Angeles, con le palestre, con il famoso basket sui pattini e poi naturalmente molti turisti. Era Humility, Gorillaz con George Benson, l'intro e The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny, back on radio.
1: The vibe, sounds, and sights. The vibe, sounds, and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buon venerdì, buon weekend, buona estate, buone vacanze, visto che questo è il season finale, l'ultimo appuntamento della stagione 25-26 in diretta dal Loco Rotondo, appunto all'interno del Viva Festival che inizia ufficialmente oggi. Ci trovate poi tra l'altro anche domani al Loco Rotondo con il Dege, con i vari talk, l'Extra Viva per l'appunto, e poi naturalmente tutti gli artisti che sul palco nella masseria che ospita ormai da diversi anni il Viva Festival. Apriamo con gli internet, questa è Roll.

Era il 2018 per Internet con Roll Burbank Funk. Sono passati 8 anni appunto da quell'album. Ci stanno lavorando, ci hanno lavorato per 5 anni. L'Internet nuovo che uscirà però il prossimo anno, perché ora sono usciti gli album di Steve Lacy.

Si chiama Sida, la cantante appunto di Internet, che vi ho regalato poco fa con un album e una canzone del 2018. Questa era My Love, dell'album Beard, uscito appunto un paio di settimane fa, uscito anche Oh Yeah, l'album di Steve Lacy, altro elemento di Internet. Hanno lavorato comunque di nascosto al prossimo album di Internet che uscirà l'anno prossimo. Ora psichedelico prende.

I Think I Love Prince con Raspberry Beret e con Purple Rain sembrava che Prince potesse fare qualunque cosa, in effetti non ha smentito subito dopo, ma ha sicuramente sorpreso i fan con qualcosa di estremamente diverso, un album psichedelico, introspettivo, Around the World in a Day. Se Purple Rain quindi era il suo mondo interiore portato appunto sul mega schermo dei cinema, Around the World in a Day era pieno di immagini religiose, di misticismo, di metafore, con queste chitarre effettate. Raspberry Beret è un brano assolutamente psichedelico con un ritornello indimenticabile. Il suono di Minneapolis anche in questo gruppo gospel che ha portato Optimistic in classifica. Sound of Blackness prodotti da Jimmy Jam.

Be Optimistic insieme a Pressure, insieme a Testify e Sound of Blackness, il gospel in classifica grazie al Sound of Minneapolis che ho evocato poco fa con Jimmy Jam e Terry Lewis, che avevano partecipato tra l'altro con i Time a Purple Rain. Ebbene, se Robin Thicke aveva un padre attore, anche Magnus Ferrell ha un padre attore, Will Ferrell, protagonista di un sacco di film molto divertenti, anche di una serie su Netflix chiamata Oak. Questo è nuovo di Magnus Ferrell.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

Woman, da un album che ci aveva regalato anche You Can Change That, che vi ho regalato, credo, ho condiviso appunto in Capital, credo un paio di settimane fa, per il radio, il gruppo appunto di Ray Parker Jr., che è cresciuto nella Motown giovanissimo, a 14 anni già suonava la chitarra per gli artisti della Motown. Questa era More Than One Way to Love a Woman, questo Capital. Anche questi due ragazzi, un chitarrista e un bassista, i fratelli Johnson, hanno iniziato con Quincy Jones, l'album Mellow Madness, con Is It Love That You're Missing?

Quella canzone è potentissima, che ha ripreso anche Snoop Dogg, diciamo, in una cover, un pezzo funk clamoroso appunto per i Brother Johnson, autentica gemma funk. Tra l'altro in questo album c'era anche una cover di un brano dei Beatles, Come Together, e poi naturalmente la versione strumentale Tomorrow, sulla quale poi lo stesso produttore dei Brother Johnson, cioè Quincy Jones, ci aveva messo anche la voce e il testo di Tevin Campbell molti anni dopo, appunto in Back on the Block. Get a Funk Out of My Face, Brother Johnson su Capital. Un paio di anni fa, sempre d'estate, mi ero innamorato di un brano di Ezra Collective con la voce di Yasmin Lacey, God Get Me Fit for Dancing. Due anni dopo, sempre d'estate, esce il nuovo Summer 8.

Visto che siamo il primo giorno del Viva Festival, l'ultimo di questa stagione per quanto riguarda Vibe, la stagione 25-26, citiamo i due festival in cui sarà protagonista Yasmin Lacey con Samba Raise, il festival jazz di Marsiglia e poi quello di Montreux appunto in Svizzera. Era Yasmin Lacey con Samba Raise, questa è una canzone di Marvin Gaye in chiave disco per il progetto Buffalo Smoke.

Il progetto Buffalo Smoke, disco ovviamente 1978, che aveva ripreso una canzone di Marvin Gaye minore, Stumble Kind of Fella, per farlo diventare un successo dei dance floor. All'epoca, stiamo parlando del 78, io non avevo la minima idea di chi ci fosse dietro Buffalo Smoke, perché non c'erano informazioni, non c'erano riviste e non c'erano canali musicali, non c'era la rete ovviamente, e quindi dovevo basarmi sui crediti, e probabilmente dai crediti avrei capito che dietro a questo progetto Buffalo Smoke, progetto disco del 78 con Stumble Kind of Fella di Marvin Gaye, c'era un musicista, perché c'era un musicista che aveva prodotto appunto questo brano. Il musicista era Lou Courtney, che voglio regalarvi diciamo nel 73, quindi qualche

Prima i Buffalo Smoke, sempre di Lou Courtney, e poi Lou Courtney qualche anno prima, appunto, con questo funk intitolato I Don't Need Nobody Else. Un paio di settimane fa è uscito il nuovo album Fix Your Face di Masego, molti featuring, ce n'è una anche con Leon Thomas. Questo QVC.

0: Quando il tour di Masego approderà in Europa, la prima data europea tra l'altro è a Milano all'Alcatraz. Masego appunto con uno dei tanti featuring del suo album Fix Your Face, uscito un paio di settimane fa. Era QVC con Leon Thomas a chiudere la prima ora di The Vibe.
1: Welcome everybody to another Funky Town night on Radio Capital. Let's start.
2: The beat is turned around. Your feet and get on down. Keep on moving.
1: You're tuned into Radio Capital Funky Town.
3: Funky Town. Funky Town.

0: disco and rare groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
5: La spesa intelligente!
2: Hai caricato le valigie?
4: No.
2: Hai controllato il traffico?
4: No.
2: Hai fatto il pieno?
4: No.
2: Perfetto, partiamo.
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
6: No.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi Rivelli a Start a 549 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Abbiamo aperto la seconda ora di The Vibe con un duetto d'eccellenze, appunto Lauryn Hill e D'Angelo. Qui c'era la perenne affinità di Lauryn Hill per i duetti soul, come era capitato per Marvin Gaye e Tammy Terrell, che l'aveva spinta a scrivere un duetto tutto suo, che sarebbe poi diventato Nothing Even Matters. Voleva creare una canzone d'amore sullo stile di Roberto Flack e Donny Hathaway, altro duo straordinario, e offrire di nuovo alle persone un approccio un po' umanistico all'amore, privo di tutta quella fisicità e sensualità o sessualità esplicita che era tipico appunto della musica black, della musica afroamericana, e la scelta è caduta ovviamente su D'Angelo. Questo è un altro duetto pregevole, Eric Benet con Spend My Love With You insieme a Tamia.

Eric Bennett, Mia, che ha avuto un momento di particolare successo grazie alla produzione di Quincy Jones, il neo soul prima di Lauryn Hill e di Angelo, poi quello di Eric Bennett e di Tamia, e ora di un ragazzo che viene da Johannesburg, anche se lui è nato nello Swaziland, che adesso si chiama Eswatini, che è una delle tre monarchie appunto in Africa insieme al Marocco e all'Esoto. Lui si chiama Manana, è un punto di riferimento della musica sudafricana, ma non amapiano, non afrobeat, non afro jazz, ma neo soul. Questo è Put Me In Your Calendar, Please, Manana.

0: Novità per Manana da Johannesburg con Put Me on Calendar, Please. Novità, una delle più interessanti di quest'ultimo periodo, recuperata anche nell'ultimo appuntamento della stagione 25-26, il nostro season finale. Voglio recuperare anche una canzone meravigliosa di soul consapevole, come dicono gli americani, Conscious Soul. L'ultimo atto di Teddy Pendergrass come cantante all'interno di questo gruppo prima di avviare una carriera solista. Il gruppo era Harold Melvin and the Blue Notes, e questa era Wake Up Everybody, No More Sleeping in Bed.
1: Wake up everybody.

Wake Up, yeah, per Elm and the Blue Notes con la splendida voce di Teddy Pendergast. Wake up everybody, no more sleeping in bed, non rimanete a letto, non rimanete a casa, partecipate. Ci sono troppe ingiustizie intorno a noi, una canzone che fotografava il clima sociale dell'epoca, come d'altra parte questa intitolata Hard Times, tempi dure, Hard Times in a Crazy Town, appunto inizio anni 70. Lui apriva i suoi concerti dicendo questa frase: I'm a big baby Huey and I'm 400 pounds of soul. Sono 180 kg di soul. Baby Huey, questo Capital, con una canzone intitolata appunto Hard Times.

Baby Ewing and the Babysitters, il nome completo appunto del gruppo di Baby Ewing con The Hard Times, ci ha lasciato a 26 anni, molto giovane, prima che questa canzone potesse avere successo, pubblicata tra l'altro da Curtis Mayfield per la sua etichetta La Curtom e arrangiata niente poco di meno che da Donny Hathaway. Era appunto Baby Ewing con The Hard Times, questo capital novità invece per Georgia Smith.

No, di George Smith, Afrobeat con Wizkid, era in live. Tra pochissimo invece un rapper che non aveva mobili all'interno dell'appartamento, ma soltanto un piccolo studio, diciamo, domestico. E poi il rapper che ha utilizzato invece ha cantato la sua strofa all'interno di un armadio. Tra poco qui su Cap.

0: Dal Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
5: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
6: Ehi umano, si parte, si parte!
7: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90 euro, risparmi 8 euro. Katsan, lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98 euro.
6: Paure pieno in store su arcaplanet.it!
8: Arcaplanet, convenienza nostra!
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.

0: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Radio Capital. Solo bella musica.
4: Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

E l'apertura, appunto, un dialogo del film Young Guns con i ragazzi del Brat Pack, e poi invece un paio di campionamenti molto felici, Keep Forgetting di Michael McDonald e Sign of the Times di Bob James, per questo capolavoro creato da Warren G. appunto nel suo appartamento. Non aveva mobili, aveva questo campionatore, un videoregistratore che ha utilizzato appunto per il dialogo iniziale. Ha chiamato Nate Dogg per diciamo la strofa e ha registrato appunto la sua parte all'interno di un armadio per creare, diciamo, insonorizzazione in maniera molto arcaica. Warren G qui su Capital con Nate Dogg e Regulate, 1994, qualche tempo prima, credo un paio di anni prima, invece la, come posso dire, lode alla bevanda preferita di Snoop Dogg, il Gin Tanqueray con il succo d'arancia Super Coco. Questo è Gin and

Slow Dog con Gene and Juice, questo Capital. Questo invece è il tema di un film di cui ho parlato molto nelle ultime settimane, un po' perché Anderson .Paak è stato ospite anche di Bruno Mars per il siparietto, la parentesi del Seal Sonic, e un po' perché su Netflix trovate appunto K-Pops. Anderson .Paak.

Anderson Park Can't Get Enough, dal film K-Pops, sull'idea di padre, ma anche sull'idea del pop che viene dalla Corea, ovviamente quello è il tema centrale del film che trovate su Netflix. Questo è uno dei progetti di più alto profilo del produttore Bill Lanswell. C'era anche la partecipazione di Nile Rodgers, Whitney Houston alle voci e poi Nona Hendrix.

In Material con la voce di Nana Hendrix, una fusion di jazz, funk, punk, hip hop, world music, il progetto appunto voluto da Bill Lanswell, In Material. Questa invece è un'idea nata al concerto dei Parliament di George Clinton, quando George Clinton cantava The Roof is on Fire, il pubblico naturalmente in sing-along cantando con il gruppo diceva Burn Down the House, e presenti c'erano il chitarrista e la bassista dei Talking Heads, cioè Chris Frantz e Tina Weymouth, che poi avrebbero creato i Tonton Club, e da quella idea è nata una jam session per i Talking Heads intitolata Burn Down the

Burning Down the House, da un'idea appunto di George Clinton con i Parliament, per i Talking Heads, qui su Capital, un omaggio al funk proprio del chitarrista Chris Franz e della bassista Tina Weymouth. A ottobre finalmente uscirà il nuovo album di Jordan Rakei, artista neozelandese naturalizzato australiano. L'album si intitolerà A Safe Place to Wild, uscirà ad ottobre, poi all'aprile prossimo il concerto a Milano.

Jordan Kane con Enemies, questo capitale in attesa dell'album che uscirà a ottobre. Questo invece è un album di molti anni fa, tutta l'energia creativa di Erykah Badu con diciamo un'attenzione ai suoni ma anche ai messaggi. C'era The Healer in cui proclamava l'hip hop come qualcosa di più grande della religione, dello Stato, poi c'era Soldier.

0: Erika Badu in chiusura del nostro appuntamento di The Vibe, ma anche della stagione 25-26. Grazie naturalmente per la vostra presenza anche sui social, anche sui miei, Massimo _ Oldani, sui messaggi su Facebook, dove alle 22 tra pochissimi istanti pubblicherò la playlist di questa sera. L'ultimo appuntamento di The Vibe per la stagione, grazie al maestro Mazza, a tutti voi davvero, vi auguro una buona estate, ci risentiamo il 31 di agosto, buone vacanze.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro e bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Da Expert col fuori tutto, stiamo esagerando! Tantissime offerte! E se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici, un set di 3 valigie in regalo!
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione a premi valida fino al 19 agosto. Esclusione regolamento in negozio.

0: Jones.
1: Radio Capital Yacht Rock. Due ore con il meglio di Easy Listening, Sweet Soul e Yacht Rock.

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di yacht rock, easy listening e sweet soul. Hai ascoltato One of These Nights degli Eagles, ora Say You Love Me dei Simply Red e poi Kiss You All Over degli Exile.

su Radio Capital Yacht Rock, questa era How Much I Feel degli Ambrosia. Adesso I Just Want to Be Your Everything di Andy Gibb. Uno dei suoi brani più iconici prodotti da Barry Gibb e poi Roof Garden di Al Jarreau.

0: Hai ascoltato Just Can't Win 'Em All di Stevie Woods su Radio Capital Yacht Rock. Una piccola pausa. Torniamo tra poco.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Magic di Olivia Newton-John, ora All My Life degli America e poi After the Love Is Gone degli Airplay.

Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Questa era Wait a Little While di Kenny Loggins. Proseguiamo con Jet Airliner della Steve Miller Band. Ma subito, Goodbye Stranger dei Supertramp.

ascoltato I'll Be Over You dei Toto su Radio Capital Yacht Rock. Tra poco si riparte con la selezione musicale a cura di Gianluca Costella.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Ragazzi, due anni e siamo ancora qui.
2: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
3: D'altronde, siamo pizza surgelata.
1: E le notizie continuano.
2: Noi pure.
3: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
4: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Da 2 anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
4: Una produzione, One Podcast. We'll be right back.

I Feel the Earth Move di Carole King, qui su Radio Capital Yacht Rock. Ora Woodstock di Crosby, Stills, Nash & Young. E poi Babe degli Stills.

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Get It Up For Love di Ned Doheny. Ami queste sonorità? Allora, vai su capital.it o sull'app di Radio Capital, dove la web radio Yacht Rock è sempre a tua disposizione. Adesso Long Train Running dei Doobie Brothers e poi Black Cow degli Steely Dan.

0: will rise again dei Damaso su Radio Capital Yacht Rock. Qualche istante di stop e torniamo insieme.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Co.

Radio Capital Yacht Rock, la più bella musica per viaggiare nell'estate di Radio Capital.

Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Love Me to the Max di Lamont Dozier. A seguire Ride Like the Wind di Christopher Cross.

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era Somebody's Getting to You di Paul Davis. Proseguiamo. Just the Way You Are di Billy Joel, dedicata alla prima moglie. E poi I Keep Forgetting di Michael McDonald.

0: Appuntamento alla prossima!
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ragazzi, due anni e siamo ancora qui.
3: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
4: D'altronde, siamo pizza surgelata.
2: E le notizie continuano.
3: Noi pure.
4: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
5: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: Da due anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
5: Una produzione, One Podcast.
6: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
7: This is
8: Gold, Gold, Gold,
7: Gold.
6: Da questo momento
8: Capital Gold,
6: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
7: Capital Gold.
8: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovute.
4: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
5: This is
6: Gold, Gold, Gold,
5: Gold.
4: Da questo momento
6: Capital Gold,
4: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
5: Capital Gold.
6: Shh. Listen to the night.

o fossi stata la mia festa. Apro la finestra, è ancora buio, butto un urlo per strada, ma non mi risponde nessuno. Il mio cuore si è rotto, come uno specchio si è rotto. Si è rotto quel bellissimo orologio, ti ricordi come lo chiamavi tu? Il silenzio continua, sono almeno

0: Capital Gold.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Capital Gold. Listen to the night.